0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 2:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

Radio Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Kardecki da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7:01.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
9: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
8: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
9: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
11: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
12: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
13: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
12: 3B Nuova Minelli?
13: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli. Minelli.it.
14: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
8: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
9: Una cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
9: Una terribile minaccia.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso.
10: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
16: 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, senza.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
2: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
1: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
6: I trattamenti viso Nive Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nive a viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
12: Questo divano è bellissimo.
13: Prendilo.
12: Aspetta, anche quello.
13: Deciditi.
12: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
13: Problemi seri.
12: Allora li provo tutti.
13: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
2: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 8 e 58 minuti.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma intanto si lavora ad un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, stanziati altri 200 milioni per il settore dell'autotrasporto. La Procura di Roma ha ascoltato ieri i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia. Dopo la detenzione in Israele si indaga per i reati di tortura e violenza sessuale. Ieri Meloni è tornata a condannare le violenze dell'estremismo israeliano.
13: Fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane.
12: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C e il Verde del play-out che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. Da Laura Supino, buona giornata.
11: Nettuno Bologna 1.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
18: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
19: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Questo divano è bellissimo.
7: Prendilo.
6: Aspetta, anche quello.
7: Deciditi.
6: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
7: Problemi seri.
6: Allora li provo tutti.
8: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
15: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: su Nettuno Bologna 1 fino alla fine. Forza Bologna! Il prepartita del Bologna con Andy El Bomber.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 9.05 di sabato, perché adesso si gioca il sabato, perché le partite serie si fanno sabato o lunedì, 23.05-2026, penultima puntata stagionale di Fino alla fine Forza Bologna. Ricordiamo, la puntata ultima sarà quella della settimana prossima, assieme agli amici di Paolo Di McKinley, assieme a Simone Nestini e a Luca Nigro, ma soprattutto insieme al Bomber in regia. Ciao Bomber!
2: Ciao a tutti!
1: La terca lì, pensa mille mani.
2: Sì.
1: Abbiamo già iniziato col botto stamattina.
2: Sì, ho sonno.
1: Sono solo, freddo, paura.
2: Il bello che l'avevo fatto poi io, quel numero lì, però va bene.
1: Su invito del tuo socio.
2: Oh, non sento.
1: Ascoltiamo questo messaggio, dai, in preascolto.
2: Vabbè,
1: se non lo togli,
2: manca l'assente ingiustificato oggi perché va finito il roll. Amene.
1: Dove sei, milanista?
2: Maledetto,
1: ci hai abbandonato nel momento del bisogno. Abbandonati i vecchi, niente. 104 sto giro,
2: niente, assolutamente.
1: Buongiorno, oggi buongiorno, è buongiorno. L'ultima di campionato. Oggi si chiude una stagione. Sono state le parole del mister ieri pomeriggio nella conferenza stampa. Una cosina io l'ho notata quando gli è stata fatta la domanda, credo da
2: Matteo.
1: No,
2: non quella della Vite.
1: No, credo da Massimo Vitali del resto del Carlino. Strano che nomini quello, però insomma va bene. Però gli fa la domanda: ma tu avresti, o non so, non mi ricordo, comunque a inizio conferenza stampa, tu ti saresti incontrato prima con la società oppure va bene anche adesso? L'ho visto un filo disturbato, l'ho visto un filo, come posso dire, sulle sue, quando dice: ma si poteva fare prima, però anche adesso va bene, perché comunque non è vero che ci siano dei tempi ristretti per fare una trattativa e rimbastire una squadra, va bene anche adesso. Però sinceramente l'ho visto un attimino così, poi magari impressione mia sbagliata, però credo che se si fossero incontrati un pelo prima sarebbe stato meglio. Poi a me, ti dico la verità, la questione allenatore io la considero chiusa, anche perché c'è ancora un anno di contratto, quindi anche se lui dice i contratti contano, il giusto, basta la parola, se permetti, se io faccio un contratto e tu non lo rispetti, o io non lo rispetto, se sono nella pausa opposta, non la prendo benissimo.
2: Beh, diciamo che qua a Bologna abbiamo visto delle scene con, non dico parole date, però con situazioni un po' particolari che hanno portato delle distonie.
1: No, c'è stato qualcuno, però, c'è stato qualcuno qui a Bologna che disse: oh, io figurati, io l'INPS pagato, io ho fatto tutto, non c'è problema. Si sentì un giocatore confermare quello che diceva l'allora presidente, e poi è arrivata la penalizzazione giorni dopo, insomma non benissimo.
2: No, ma da quel lato lì, sai, poi c'era Kerrel, che il campionato tra virgolette finito, non c'era più da dire, qualcuno ha tirato fuori giustamente quello che poteva essere interessante anche per la piazza. Io devo dirti la verità, più che altro ho letto tra le righe, naturalmente, la voglia di continuare, ma cioè nel senso che se mi fate una squadra per comunque dare un senso alle stagioni, bene, altrimenti, anche perché c'è poi una frase, dice: beh, bisogna dire che la società ha abituato questa gente alla bocca buona.
1: Ma anche lui, mister,
2: assolutamente,
1: ha fatto delle dichiarazioni importanti, che quest'anno ti sono mancati 10 punti per l'Europa in campionato, e l'anno prossimo l'Europa non ce l'hai, io aspetto almeno 10 punticini in più,
2: con Dallinga punta e Carson sotto punta.
1: Fino alla fine Forza Bologna finisce qui, grazie, ci sentiamo l'anno prossimo.
2: Io spero che Onestini non fosse in macchina,
1: ma in questo
2: io spero che stazione, non c'è in macchina in questo momento.
1: Altrimenti... Sentiamo, visto che sono già arrivati diversi messaggi, sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori da casa, ai quali auguriamo buona giornata, buon sabato 23, 24, 25, 26.
2: 26, ho dato su West Up.
1: Prendevo tempo proprio per farti salire il cursore.
3: Buongiorno ragazzi, volevo dirvi questo, volevo ringraziarvi innanzitutto perché mi avete fatto passare dei sabati mattina a svegliarmi, nonostante delle volte facessi tardi della sera, proprio per sentire la vostra trasmissione, Andy, il Bomber,
1: grazie.
3: Tutti quanti, anche Onestini quando ha lo Scars. Per la grande compagnia che ci avete fatto, che ci fate, e il modo di fare la trasmissione che è sempre bellissimo. Volevo mandarvi un abbraccio forte. Oggi la Macumba è 3-0 per l'Inter con il tripletto di Balotelli, che sinceramente viene chiamato oggi. Vi mando un saluto enorme e da Gabri e da Adelina e i fratelli di Leffe.
2: Grandi spose e amante impareggiabile.
1: Non bisogna mai andare a Leffe, ricordatelo.
2: grandioso,
1: perché hai citato dei veramente delle pietre miliari di questa stagione, che è la quattordicesima. È la quattordicesima di fino alla fine Forza Bologna.
2: Partendo dall'acquario in poi.
1: Con i nostri amici immaginari che continuano ad essere presenti. Perché non lo vogliamo mai. Se Barbuti non avesse tutte queste 48 euro a persona,
2: insomma,
1: si farebbe fatica ad andare.
2: Diciamo che un po' aiuta.
1: Esatto, esattamente. Poi, ciao ragazzi, dice Tommy. Ho sentito il mister nella conferenza di ieri. Per me va via. Non credo sinceramente che non si siano parlati fino ad oggi e non sappiano ancora cosa fare. Mi sa invece che i programmi della società e quelli del mister divergono. Spero di sbagliarmi, ma non credo. Comunque, prossima settimana sapremo. Voi chi prendereste nel caso? PS, Bomber, ma che schifo la Virtus. Sono ancora incavolato nero. Secondo me il coach di Trento, cancelliere, più scafato del nostro. Guarda,
2: Giornata nera.
1: Si attiene, piange, spara, sicuramente non ride, o viceversa. Malissimo.
2: Non lo so. Io Ivanovic non l'avrei mai dato via, perché al giorno d'oggi un po' di disciplina ai giovani serve.
1: Ma lo vedi adesso, eh?
2: Sì. I giovani serve a 360 gradi, io vedo, ci vede delle robe. Basta che vai a fare la spesa e ti rendi conto la maleducazione che c'è e il poco senso civico che c'è. Trasporta questo magari in gente che prende una sfacciata somma di denaro per fare uno sport e magari pensa di essere chissà che, però non importa fare 40 punti se poi perdi. È come uno che fa gol e ne fa una vangata, ma fa sempre il 4-0. È uguale, cioè può farne anche 30, però se sono sempre quelli del 4-0 non sei decisivo. Uguale andare via un allenatore per un giocatore così.
1: A proposito degli allenatori che vanno via, Tommy dice di appunto, cioè sul suo punto di vista, Italiano va via. Io questa certezza non ce l'ho, sinceramente. Io, se oggi tu mi chiedessi, Bomber, Andy, va via secondo te Italiano? Non lo so perché non hai elementi per dire che possa rimanere, non hai elementi per dire che vada via. Sono supposizioni a seconda di uno come si può alzare la mattina.
2: Partiamo da quello là, quello che a Nazaré a fare i castelli di sabbia. Sì, in Portogallo, credo.
1: Possiamo già chiudere?
2: No, però tendo a credere alla società e a Italiano da questo punto di vista, quando dicono non si sono ancora parlati. Se pensiamo che si è presentato dal nostro amatissimo chairman, il chairman magari ha detto quindi il prossimo anno ciao belli, obrigado, insomma, no.
1: Allora, no. Io credo che siano, hai ragione tu, credo che siano situazioni completamente diverse.
2: Sì.
1: Se tu prendi ad esempio quella di Thiago Motta, fai fatica a giudicare il sì o il no di Italiano, hai capito? Mm-hmm. Di contro invece c'è un filo logico che le unisce, che è il fatto che la società definisca queste situazioni a bocce ferme, perché sì, se vi ricordate italiano arrivò a fine di tutta la questione, ma a bocce ferme.
4: Certo.
1: Vuoi che ci fosse anche il problema di Tiago Motta che l'ha detto alla fine, ma secondo me la questione italiana andava avanti già da un po' di tempo.
4: Beh, il pourparler è un discorso, poi magari qualche chiacchiera non credo che con Sartori, col Cobra, due chiacchiere non le abbia fatte, un pourparler magari la sera prima di una partita, sono lì prima, finito cena, due chiacchiere, oh, ma quel giocatore lì si può prendere, non si può prendere, tipo del genere, sì, faccio, ma... cioè per parlare ai giocatori, oh, quello mi piacerebbe prendere, ma il prossimo anno come siamo messi, così pourparler, come si fa al lavoro normalmente da tutte le parti, o per prendere del materiale o per prendere, comprare delle macchine, dappertutto le classiche
1: la normalità,
4: le classiche conversazioni da lavorative. In questo caso però si parla di giocatori, io penso che qualche chiacchiera l'abbiano fatta, poi se uno va via o no è un altro paio di maniche, però tendo a credere sia italiano alla società in virtù del fatto che il precedente è quel precedente lì, conosciamo quel tipo di precedente e sappiamo che cosa è successo prima. E il messaggio che secondo me italiano passa è quello di avere la possibilità, poi il campionato, il campo è sovrano, la possibilità di avere una rosa competitiva per tornare dove il Bologna ultimamente è stato, per le più alte vette dei colori del Bologna Football Club.
1: Assolutamente, perché ormai
4: un'altra citazione.
1: Ti sei stabilizzato nelle prime parti della classifica ed è quello lì che secondo me noi facciamo molta fatica ancora da tifosi a comprendere, che tu comunque sei nelle parti alte, fisso della classifica da qualche stagione, non sei più la squadra al 12°-14° posto, non ti puoi più accontentare di seconde scelte o terze scelte nei ruoli più importanti che tu hai. Credo che sia la situazione basilare per capire che il Bologna è cambiato.
4: E la Dumbaghi va rossa con
1: la capotina gialla. Ragazzi, altrimenti
4: ci arrabbiamo.
1: Chiarissimo. Buongiorno ragazzi, con i cuori di mela e la tazza del Bologna da parte di Simone. Simone, buongiorno.
4: Simone, mi dispiace.
1: Anche te, no, più che altro io ho ablato sulla sull'immagine della televisione con i nostri faccioni.
4: Farti andare di traverso la colazione, mi dispiace.
1: Ci vogliamo bene, scusa. Dice chi è? Ah, il nostro amico Maialotto. Ciao Dado, lo Scalzi è andato a cercare il nuovo mister e il centravanti del Milan.
4: Sì, con la lanternina, però c'è andato.
1: sembra Diogene con con lanternina.
4: E cercava l'uomo.
1: Sì. Ciao a tutti, arrivederci al prossimo campionato o in altra squadra, ma sempre in Serie A, dice LM. Sì, un'altra squadra sarà sicuramente un'altra squadra, sempre in Serie A, però io rimango convinto del fatto che questa squadra abbia una base di partenza buonissima e di conseguenza tu potrai solamente migliorare, perché parti da una base solida, dalla base della squadra veramente di livello, e se non ci sono stravolgimenti da entrate di denaro clamorosi per i giocatori, io credo che il Bologna possa ripetere quella che è stata la stagione di due anni fa, ma anche dell'anno scorso. Bomber, ti do la linea perché mi sa che sia il momento della pubblicità.
4: Andiamo in pausa.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro, sul secondo palo arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo, Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Kardecki da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
0: Oggi a alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
6: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
11: Ogni giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del Decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 9.22 in questo momento. Dobbiamo chiamare l'ospite, Carlotti. Abbiamo le 9.20, Pippo Cotti.
1: Adesso lo chiamo subito.
0: Regia l'abbiamo bucato alla grandissima.
1: No, tre secondi.
0: Intanto ricordiamo a tutti che sì, oggi ci salutiamo come partita di campionato, ma ci sarà ancora una trasmissione di Fino alla Fine Forza Bologna, che sarà sabato prossimo, con la quale tireremo un po' le somme di tutto.
1: Certo.
0: Di era tutta la stagione.
1: Il delay con l'ospite era dovuto per questa spiegazione.
0: No,
1: che
0: mi sono proprio perso, te lo dico.
1: No, ma era dovuto per quello, perché a meno che non ci abbia già licenziato Barbutti, noi non lo sappiamo, però non è cosa.
0: Buongiorno Pippo.
2: Buongiorno.
0: Ciao Pippo.
1: Ciao Pippo.
0: Sei teso per quest'ultima partita di campionato?
2: No, non sono teso. Io, come quando andavo a scuola, gli ultimi giorni di scuola ero sempre un po' triste. Cioè, a me piaceva andare a scuola, come piace fare il mio lavoro, poi mi piace quando andavo da tifoso allo stadio. È ovvio che io, lavorando anche per il ritiro precampionato da tantissimi anni, quindi non psicologicamente e mentalmente
1: non stacchi.
2: Esatto, non stacco, però mi ricordo che anche quando ero un semplice tifoso, quando finiva il campionato, ero sempre un pochino triste, andavo a vedere tutte le partite che c'erano. Vi faccio un esempio, voi ve lo ricorderete, quelli un pochino più vecchiotti, quando il Bologna andò in B o in C per la prima volta. Sì. Ci fu una partita in casa col Monza,
0: l'ultima di campionato.
2: Esatto. L'ultimo del campionato, e nonostante poi fosse già retrocesso, così io sono voluto andare lo stesso allo stadio con mio padre, per dirvi, ecco, quanto a me poi il calcio mi è mancato e mi manca, quindi anche le ultime sono sempre un pochino tristi. Lo sarà un po' di più oggi, perché magari saluteremo qualche giocatore che ci ha permesso di vivere momenti importanti, qualificazioni in Champions, alzare una coppa.
1: Un 8 infinito girato dall'altra parte, molto probabilmente.
2: Esattamente quello, che nella nostra storia l'otto è un numero importante, ecco.
1: No, assolutamente. Ho l'immagine perfetta io, C'è l'immagine perfetta che comincia dicendo c'è un po' di tristezza quando i clienti se ne vanno. Guarda, adesso ricomincia anche a nevegare.
0: È vero, questo è il finale.
1: È il finale di vacanze di Natale. Il primo.
0: Non sovrapponetevi, ragazzi.
1: No, per quella cosa lì. Ti aspetti la standing ovation e l'uscita dal campo prima di Remo?
2: Beh sì, mi aspetto una standing ovation per lui. Remo se la prende sempre quando va a Bergamo, se la prenderà ovviamente in questo stadio, nel suo stadio, perché Remo Freuler è stato un grandissimo giocatore per il Bologna, è un grandissimo giocatore, ci mancherà tantissimo, anche se quest'anno magari a tratti è stato un po' sottotono, però è un giocatore, non ce ne sono più così, ha un'intelligenza tattica in mezzo al campo. Capisco perché Sartori l'abbia voluto riportare in Italia, l'abbia voluto prendere qua a Bologna. Ci mancherà veramente tanto, lui fa delle alte scelte per l'ultimo contratto importante della sua carriera e quindi ci mancherà molto. È un giocatore a tratti silente, che non lo noti, ma quando non c'è ti manca terribilmente, come ci mancherà Lucumì, ecco.
1: Pippo, ma ti staranno un po' sullo stomaco questi tre gol che prenderemo oggi pomeriggio da una formazione inedita dell'Inter?
2: Oh, guarda, non succede neanche se lo vogliamo, fai la presa dall'Inter oggi.
1: Occhio, occhio.
0: Pippo no, queste cose qui, perché io c'ho ancora.
2: L'ho fatta anch'io, la contro.
1: Allora cambia tutto. No, allora cambia tutto. Desculpe.
0: No, perché ho ancora negli occhi Grandolfo, hai capito?
1: Desculpe, cacico, desculpe.
0: Esatto. Stamattina lo vedo molesto il Carlotti stamattina. È più molesto del solito, la Dea Calì, soprannominato stamattina la Dea Calì, perché c'è mille mani in regia. Pippo, il tuo voto, vabbè che lo potremmo fare anche sabato prossimo, però a oggi il tuo voto alla stagione, manca ancora una gara, io gli do un 6,5 pieno, perché comunque...
2: No, io 7.
0: 7, va bene, beh, comunque dai, stagione anche per stessa missione di Italiano, che dice una discreta stagione, il discreto è 7 come voto, quindi ci sta, è coerente.
2: 7 perché quanti anni era che non c'entravamo all'ottavo posto o un posto così in Serie A, cioè nel senso, c'è stato ovviamente il quinto posto di Thiago Motta, poi dopo ottavi posti quando ne sono capitati ultimamente.
0: Sì, abbiamo sottodimensionato un decimo posto fatto con Sinisa Mihajlovic quando partivi da quello 0-4 col Frosinone, ma è stato un decimo posto a detta di tanti, con pochissimi punti da parte del Bologna, però un decimo posto che rimane, cioè perché sempre castrarci?
2: No, ma infatti, poi quest'anno hai fatto due quarti di finale, hai fatto la finale di Riyadh, sei stata l'unica, hai perso, cioè dall'unica, dalla Aston Villa, che è la squadra che ha vinto in Europa, se no non avevi perso da nessuna, quindi insomma è stata un'annata dove sicuramente non hai fatto delle belle figure, chiamiamo così, in casa, dove in casa sei stato un pochino, ecco, non brillante, non perfetto, non hai raccolto magari punti, anzi ne hai lasciati colpevolmente tanti, e quindi magari lì questo ti ha un pochino sporcato la pagella, però è un'annata tutto sommato che il 7 dal mio punto di vista lo prendo tutto.
0: Sì, un 7 ce lo dava anche il Bomber, ne parlavamo fuori dalla diretta, e io 6,5, però comunque cambia molto molto molto molto poco. Vuoi guardare le formazioni, Bomber?
1: Ma le avevo già messe qua sotto per...
0: Dai la formazione del Bologna.
1: Allora, formazione del Bologna, ricordiamo che prendiamo sempre dalla Gazzetta, sì, delle probabili formazioni. Allora, Skorupski in porta, João Mario, Egge, Lukumi, Miranda, Ferguson, Moro, Freuler, Bernardeschi, Castro e Rowe. E qui ce n'è un altro che daremo via molto probabilmente, ma con le lacrime, insieme all'otto, il numero 26, che sì, è Lukumi, è un altro da strappalacrime, Pippo.
2: Ah, sicuramente sì, anche Lukumi sarà un giocatore purtroppo che andrà via. Lukumi è un altro che ti mancherà terribilmente, perché è un giocatore eccezionale. Quando noi abbiamo avuto Lukumi, Calafiori, Bocchema, era la difesa che ci ha portato in Champions, ecco.
0: Tanta roba. L'Inter invece 3-5-2 con Martinez in porta, Bissek, Acerbi e Bastoni, tre di difesa, Viseriche, Giuff, Sucic, Mkhitaryan e Cocchi a centrocampo, davanti Lautaro Martinez ed Esposito. Ok, non è l'Inter solito, però non è neanche una squadraccia, perché guardando le punte, al netto di Cocchi, che sinceramente non so chi sia, era il mio vicino di casa quando stavo a Bologna, ma non no. Gli altri sono tutti bene o male gente che mi ha visto in campionato.
1: Ma secondo me
2: tutti i top player, però devono stare attenti alcuni, perché hanno i mondiali, quindi Lautaro giocherà un pochino, non vorranno in qualche modo rischiare tanto, perché dopo insomma non è, cioè per loro ormai quello che dovevano fare l'hanno fatto, adesso ci sono altre priorità per alcuni di loro.
0: Vedo nella formazione del Bologna la scelta di Eggen al posto di Allan, che comunque nelle ultime partite aveva secondo me impressionato positivamente. Tu cosa ne pensi dei due norvegesi, soprattutto con l'ultimo arrivato?
2: Ma i due norvegesi mi sono piaciuti molto, hanno fatto veramente molto bene in queste partite che Bologna ha vinto, sono due buoni prospetti, ovvio che servirà anche uno che esce con la palla alla Lukumi, un giocatore che ha tocco, che ha lancio, quindi so che Bologna si sta attrezzando per prendere, arriveranno 6 giocatori in casa rossoblu, 6/7.
1: Solo?
0: Perché sono 6/7, su.
2: 6/7 non sono pochi, è una piccola grande rivoluzione.
0: Non abbiamo mica le coppe quest'anno, quindi.
1: Ah, beh, è vero. Sì.
0: Quindi hai 15 partite in meno.
1: Ah, sì.
2: Sì, c'è anche quello. Esatto, poi c'è da capire che ne sarà dell'allenatore. cosa vorrà fare, che peraltro ricordo a tutti, a quelli che dicono già eccetera eccetera, che comunque ha un contratto, è il Bologna che deve decidere poi se liberarlo, come liberarlo, e chi lo vuole comunque deve passare dal Bologna e anche magari mettere un gettone. Tutto si può fare, ma non è banale, ecco.
1: Pippo, c'è però da convenire sul fatto che un altro anno, solamente un altro anno, non ti dà quel progetto di crescita, di aprire il famoso ciclo, certo. Con un anno non ci fai nulla, quindi o si aumenta o grazie anche, io ringrazierò sempre Vincenzo Italiano, se va via, no, se rimane, grazie per rimanere.
2: Se rimane viene fatto un altro, viene fatto un più uno, perché comunque ci sono
0: almeno.
2: Allora diciamo che
1: è poco.
2: Si sono incontrati ma non si sono incontrati, cioè vi spiego meglio, non è che dici sai ci sarà l'incontro, non è che cioè non si sono parlati, ancora si sono già parlati, cioè,
0: voglio sperare, vivono fianco a fianco tutto il giorno, voglio sperare.
2: No, vabbè, ma certo, è ovvio che si sono già parlati, dice, non è che si passano di fianco, uno guarda in basso e uno guarda a destra, no, esatto. No, ci sono, no, non è che il Bologna vive da separato in casa con l'Italiano, no, non c'è un clima di tensione, no, assolutamente, non è come...
0: Anzi, credo Milan. Che sia l'opposto.
2: No, c'è un clima stupendo, non è come al Milan che ci sono mandati a spendere con Allegri, poi adesso, visto che il Milan andrà in Champions, probabilmente, allora come fai a mettervi Allegri? Cioè,
0: ecco, questa è una bella iazza, questa è una bella tirata.
2: No, beh, il Milan va in Champions, va a perdere in casa da Cagliari.
0: Questa no,
1: è viva!
0: Questa, secondo me c'è lo scarce, e lui adesso è la dea Calì in questo momento.
1: Ah, lo impariamo a dopo. No, dai, impariamo a dopo.
2: Ragazzi, dai, no. A parte che sono fatti loro, cioè, a me non mi interessa.
0: Cioè, però è una bella tirata.
1: Però...
2: No, gli auguri li faccio alla Juve, basta, io al Milan non mi interessa.
0: Allora, c'è una domanda per te di Lele Frazzo, che salutiamo, dice: ciao Filippo, sì. Se uno tra Remo e Lucumì dovessero rimanere, ti sentiresti di promettere di fare la biciclettata?
1: La faccio, no, io
2: la faccio per le coppe, poi non la faccio così vince la coppa.
0: No, magari. Alla fine noi gliel'abbiamo tirata in lungo e in largo, però ha vinto con quella penna. Se la smetti di stick, ti ringrazio.
2: Stamattina cosa vedi? Siete molesti stamattina? Vedi,
1: così magari suona meglio.
0: Perfetto. No, ti stavo dicendo. Cosa stavo dicendo? Ah sì, l'Aston Villa, se la sono meritata, squadra comunque fuori, sì, fuori sì. Categoria, no, dentro l'Europa League.
2: Sì. No, la squadra, cioè, noi abbiamo detto, ci siamo rimasti quando l'Aston Villa aveva dei 4 gol, a noi compresi, ma diciamo che non abbiamo avuto l'esclusiva, ecco.
0: Due settimane hanno preso 4 gol il Bologna, il Liverpool, il Nottingham Forest.
2: Sì, infatti, gente che ha speso 300 milioni di euro di budget, quindi no, abbiamo fatto la nostra figura, peccato non essere finiti dall'altra parte, potevamo essere al posto del Friburgo.
0: Quel gol di Pobega.
2: Esatto.
1: Colpa mia.
0: È colpa tua, è vero, Pobega. Guarda Pippo, io intanto ti scambiavo sempre con l'arbitro, come ha detto il e il bomber, ti giuro, faccio fatica a io a volte lo saluto, ciao Tommy, perché è uguale identico a Pobega.
1: Ma io non so
2: siamo
1: cosa
2: uguali, infatti ogni tanto lui va a Casteldebole, sì. Salena, non c'è il radio, vero?
0: No, c'ho Pobega. Ma tante volte è venuto a Pobega a trasmettere.
1: Io tutti i giorni sono quasi a Casteldebole, però.
0: Sì, vabbè, lavori vicino, fai in un attimo. Però insomma.
1: Sì, sì, no,
0: tante volte eri in campo e sì, Pobega qui in radio.
1: Io non oso pensare cosa possono mangiare bene a volte i nostri ascoltatori, ma ci meritiamo quelli. Cioè,
0: ognuno ha l'ascoltatore assolutamente che merita. Ciao ragazzi, posso farvi una domanda, Andrea? È più appetibile Italiano? È più appetibile. Aspetta, è più appetibile Italiano o la panchina del Bologna? Cioè, può avere più appeal portarsi via Italiano
1: o sedersi sulla
0: panchina del Bologna? Se ho capito la domanda, Andrea, non è chiarissima.
1: Sì. Cioè, noi l'abbiamo interpretata così.
0: Sì.
2: Io non ho capito, però, ragazzi, cioè,
1: Cioè, più importante l'allenatore italiano e quindi la caccia.
0: Facciamo una cosa: facciamo che Andrea ce la riscrive un po' meglio perché è scritta coi piedi.
2: Io non l'ho capita, ragazzi.
0: No, ma neanche lui. Ma neanche
1: sì,
0: lui.
1: Noi abbiamo interpretato.
0: Juventus in Europa League è come se il Bologna vince il campionato di Francesco, allenatore, non sa il canà, calcio, champagne. Luca da Dosta, ragazzi, io vi voglio bene, ma
2: siete strani oggi.
0: Sì,
2: però,
0: oggi siamo strani noi, ma allora, grandi ragazzi, c'è un velo di malinconia per la fine del campionato con la consapevolezza che potevamo essere in coppa con veramente poco di più. Comunque ottavi in campionato e coppe varie mi rende felice e orgoglioso dei nostri ragazzi. Forza Bologna sempre. Massimo di Doc Impianti, che salutiamo.
1: Grande.
0: Ciao Massimo, un abbraccione.
2: Beh, sicuramente sì, con un po' di impianto, cioè, ci mancherebbe, perché non è tanto il gap, quindi è vero, è assolutamente sì. Noi abbiamo perso in casa con le squadre che sono andate in Serie B, quindi sì, assolutamente, mi aspettavo anche qualcosina di più. Il fortino dall'Ara purtroppo è stato un fortino con le porte aperte,
0: cioè, terzo posto assoluto nei punti in trasferta, quindicesimo in quelli in campionato, quattordicesimo anzi, scusami, non quindicesimo,
1: e settimo nelle Marche,
0: ottavo invece nel Molise e Campania. Sì vero. Pippo, appuntamenti tuoi di questo weekend?
2: Oggi pomeriggio al Dall'Ara, dopo di voi con Leo per il live, poi per il post partita, e domani sera alle ore 21 Casa Cotti su TRC. Non sarà l'ultima puntata, poi ce ne sarà un'altra, insomma, per dibattere ovviamente di questa stagione e per iniziare a parlare di futuro. Poi presenteremo anche nelle prossime puntate Valles, quello che ci sarà, insomma, sì. Non ci fermiamo quasi mai.
0: E oltretutto ricordiamo che la gente ci saluta perché oggi finisce il campionato, ma non finisce fino alla fine Forza Bologna. Sabato prossimo qui presenti in studio e Pippo collegato, se vorrà.
2: Assolutamente, no, certo, io ci mancherebbe, io mi collego sempre.
0: Perfetto, allora,
1: molto bene,
2: assolutamente.
0: Appuntamento con noi a sabato prossimo, Pippo, grazie.
2: A dopo.
1: Ciao, grazie, Pippo, a dopo.
0: Grande, ciao. Grande.
2: A dopo.
0: Bomber, dopo aver sentito Pippo Cotti, direi che è ora di andare in reclam e poi rientriamo con tutti i vostri messaggi.
1: Capovaro, vado?
0: Vadi.
3: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
3: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
7: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
8: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
7: 3B Nuova Minelli?
8: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli. Minelli.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, tag 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
10: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
14: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
13: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
15: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
16: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
15: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
16: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
24: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
25: Lo shampoo secco Batisti a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
24: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
26: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
27: E quella lassù?
26: È la costellazione del benzinaio.
28: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qua, ritornati dopo una corroborante pausa reclam, dove siamo andati il caffettino, almeno ci riprendiamo un po', perché stamattina non è facile. Ieri sera ho fatto un po' tardino, stamattina è una giornata abbastanza tirata. Vocali, andiamo a sentirli, ce ne sono un po' da ascoltare, andiamo.
1: Grazie, sono Gianluca da Bologna. Facciamo sul risultato finale, facciamo una riflessione equilibrata. Cioè, in trasferta abbiamo preso più punti di quelli che avremmo dovuto prendere o potuto prendere in una situazione, diciamo, normale. Quelli che abbiamo preso in più sono quelli che abbiamo perso in casa, quindi probabilmente quest'anno la posizione corretta è questa, sostanzialmente. Non possiamo pensare di prendere punti in casa normali e poi in trasferta fare mirabilia, ecco. Cioè, non possiamo pensare di farlo sempre, ecco.
0: Ma no, non sono d'accordo.
2: Ma le trasferte, le vittorie fuori casa contano anche quelle in Europa, attenzione. No, scusami, in campionato. Però tu in campionato hai fatto 35 punti fuori casa, corretto, ne hai fatti di più. E infatti, il problema è che quelle in casa le vedono più persone, e quando tu in casa hai un certo tipo di atteggiamento se lo ricordano di più. È quello anche il concetto, che comunque tu al tuo pubblico fondamentalmente hai regalato, omaggiato uno spettacolo magari non come quello che hai visto in TV, ecco,
0: me,
2: diciamo così.
0: A me di quello che mi regali come spettacolo me ne frega,
2: contano
0: giusto.
2: I punti.
0: A me contano i punti. Tu hai perso tanti punti in casa con le squadre piccole,
2: certo.
0: E questo ti dà una carta d'identità di squadra che comunque non riesce a imporre il proprio gioco, perché comunque non hai magari quel regista, quel giocatore adatto che ti possa far girare la squadra quando devi attaccare, quando devi farla tu la partita.
2: Certo, quest'anno è andata così.
0: Di contro, in trasferta hai avuto una squadra invece che poteva giocare molto più liberamente e quindi aveva più possibilità di proporsi. Poi è logico, è differente un campionato giocato in casa e un campionato giocato in trasferta. Quest'anno ha pagato di più, ma secondo me è proprio per le caratteristiche tecnico-tattiche della squadra. Tutto lì. Non ci vedo altra situazione. Però Gianluca è interessante come ipotesi.
2: Sai quella... com'è andata?
0: Così.
2: Esatto.
0: È andata così. No, però è interessante come ipotesi. Andiamo a sentire un altro messaggio.
3: Allora, riunione a tre. Saputo Sartori italiano. Cittadi, altrimenti si arrabbiamo. Italiano alla società, c'è anche Fenucci.
2: C'è anche Fenucci.
3: Non conta in questa situazione. Italiano, mi fate una grande squadra e allora rimango. Risposta di Sartori. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Risposta di Saputo. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Dai, un abbraccio Gabri.
0: Questo è bello. Buongiorno ragazzu, Simo dalla palestra. Ciao Simo, buongiorno a te. Buona faticata con noi nelle cuffiette. Mamma mia, beh, comunque meglio nelle cuffiette che in TV mentre fai colazione,
2: questo. Anche sì.
0: Questo secondo me è un dato di fatto. Poi un saluto di fine stagione a Andy Raffa del Bomberone, che l'anno prossimo si punta sempre più in alto. Ciao da Albi. Sì, non è un saluto definitivo, perché ragazzi, noi sabato prossimo ci siamo.
2: Poi fermo restando che oggi comunque, che non abbiamo ancora parlato più di tanto, magari lo faremo con Dani, c'è la partita e me vuoi vincere.
0: Sì, certo.
2: Cioè non è che non è

0: se nel cambio abbonamento, a meno che tu non abbia l'abbonamento digitale plus. Se hai l'abbonamento digitale plus, quello sovrapprezzato a inizio stagione,
1: fai
0: puoi
1: quello
0: cambiare,
1: che vuoi.
0: Fai quello che vuoi, altrimenti non è possibile, no. Se non rivenderlo al Bologna che lo rimette in circolazione. Quindi ci sta scrivendo, vediamo se il suo è il plus. Se il suo è il plus, è qualcuno, certo che è il plus, perfetto.
1: Allora molto bene.
0: Se qualcuno vuole un abbonamento distinti, ci mandi un messaggio che lo giriamo a Manu senza problemi, poi vi sentirete voi. Noi siamo una radio utile anche per questo. Leggi tu il messaggio del nostro amico Claudio. Aspetta, io intanto chiudo la porta.
1: Buongiorno, oggi è Michevole Dall'Aro, un saluto a Basket City, Claudio. No, amichevole Claudio, che ho visto l'altro giorno, tra l'altro, mentre passavo lì da casa sua, perché abita veramente distante da casa mia, 50 metri, proprio. No, amichevole no, oggi non lo accetto, perché comunque vale comunque 3 punti, il campionato anche se è finito. Al Dall'Ara abbiamo fatto figure pessime, perché quel 9 sconfitte vuol dire aver fatto comunque una figura pessima. Il pubblico di Bologna, almeno la curva, e quelli che si sono presentati anche contro la Lazio in Coppa Italia, non si meritano una cosa del genere.
0: Direi che non fa assolutamente una piega quello che hai detto. Un salutone a Claudio, oggi comunque uno fisso, come dice sempre lui. Vocale di Simone, andiamo a sentire.
2: So che c'è ancora poca gente in palestra, lo posso dire. Forza Bologna fino alla fine e viva la figa.
0: Sempre.
1: Bravi.
0: Ciao ragazzi, l'unico sollievo di non aver fatto tutti quei punti in certe partite è che se avessimo anche adesso 10 punti in più con la classifica attuale saremmo comunque solo in conference. Dice Stefano, solo in conference.
1: Nah.
0: Solo in conference.
1: Cioè, a voi vincere la Coppa delle Coppe fa schifo.
0: Cioè, solo in conference.
1: Non lo so.
0: Stefano, ascoltami, solo in conference.
1: Ma voi, no,
0: Stefano, Massadit, posso dirtelo, no, io una cosa.
1: Ma è una Coppa Europea, ragazzi.
0: Ma stiamo scherzando.
1: Ma solo perché è cambiato nome. Cioè, allora, Coppa Campioni, Coppa UEFA, Coppa delle Coppe.
0: Ma non è quello, Bomber,
1: cioè,
0: abbiamo fatto
1: ha un prestigio.
0: Abbiamo fatto il 12° posto fino a 2 anni fa. Ma non stiamo scherzando.
1: Schifiamo la conference. No, vabbè.
0: Lello, senti questa. Cedo moglie, ho un abbonamento plus con lei da 10 anni.
1: Sarà felicissima proprio di questa.
0: Lello, ti voglio bene, sei il numero uno. Bellissima questa.
1: Salutiamo anche la signora,
0: però Lello, sei un grande, bellissimo, veramente meraviglioso. Poi comunque le panchine non sono tante, quindi c'è poco da fare i preziosi. Ma lui non fa il prezioso.
1: No, no. Ma secondo me,
0: Bomber, ti faccio una domanda.
1: No, non...
0: ti faccio una domanda.
1: Sì, prego.
0: Secondo te, Italiano fa il prezioso col Bologna?
1: No, assolutamente no. Allora, cioè, io l'ho ascoltata. L'unico messaggio che manda è: ragazzi, abbiamo abituato la gente alla bocca buona. Qua si schifa la conference. Cioè, ragazzi, cioè, il messaggio che manda Vincenzo Italiano è: c'è gente che è abituata molto bene. Ripeto, un messaggio che schifa la conference vuol dire che dobbiamo dare un prodotto importante, altrimenti ci facciamo una figuraccia tutti. E lui molto probabilmente di fare quella figuraccia perché è ambizioso, perché è giusto essere ambiziosi, perché nel calcio e in qualsiasi sport, oltre a contare i punti, conta le vittorie, perché giocare per vincere, giocare per divertirsi e basta, si fa come lo facciamo noi e ci si incavola lo stesso, ma nel professionismo conta vincere, finito. E allora bisogna fare una squadra consona a quello che sono stati gli ultimi anni del Bologna, altrimenti ciao. Se le vostre ambizioni sono diverse dalle mie, non collimano, non è giusto continuare. A me sembra, per come l'ho capita io, una conferenza stampa corretta sia da parte società, sia da parte dell'allenatore, per essere corretti e continuare sulla propria su un'unica linea, a mio avviso.
0: Vocale.
3: Io la conference, io il settimo posto lo firmerei col sangue, perché la conference, vedi, sarebbe proprio la coppa alla nostra portata.
0: Anche, ma grazie Gabriele, ma oltretutto per chi va in trasferta come noi e le fa tutte, cioè andare in campi dove veramente non sei mai stato... bellissimo,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Non ti capiterà lo Sporting Lisbona o l'Aston Villa che tutte le volte facciamo

0: una coppa che Dio mandi in terra, li troviamo davanti.
1: Vai a Varsavia.
0: O Poznan.
1: Vai a Wisla. Sì,
0: no, però dai, non si può mettere in secondo piano.
1: No, no, una Coppa Europea non si schifa mai. Esatto. Ma non scherziamo. Esatto. Non si schifa
0: pur
1: mai.
0: Di fare l'Europa, riproporrei anche la Mitropa a casa.
1: Ma scherzi, ma assolutamente. Ma non stiamo scherzando.
0: Un applauso a Lello, perché comunque si è regalato un momento di grande cultura. Poi Luigi da Palermo, attenzione, diamo la presidenza. Luigi.
1: Grande Luigi.
0: Sono Luigi, per me il voto al Bologna è 6 e 3 quarti perché siamo andati bene in 3 competizioni su 4.
1: Allora, se devi fare quel ragionamento lì, abbassiamo un attimino, perché in 3 competizioni su 4? No, perché la Coppa Italia grida ancora vendetta. No,
0: e anche il campionato.
1: Sì, anche il campionato si poteva fare qualcosa in più. Quindi,
0: aspetta, diamo la possibilità di replica a Stefano, perché ragazzi, forse non mi sono spiegato bene, ci sarei andato molto volentieri in conference, ma quest'anno ci sarebbero voluti 70 punti. Sono d'accordo, però questa squadra con tutti gli infortuni, perché c'è anche quella componente, quella problematica lì, 70 punti non li poteva fare.
1: Sì, diciamo, oddio, siamo a 55-10, almeno facciamo che abbiamo fatto un gran campionato. No, 67.
0: Sì, 65,
1: sì, perché fai, togli 9 sconfitte, ne metti 4, ne vinci 4,
0: poi
1: sono 12
0: Stefano,
1: punti.
0: Poi Stefano,
1: sì,
0: se tu mi dici, guarda, se fossi stato lì a 62-63 a un tiro di schioppo dalla Roma dal Como, allora sai, ti vengono delle motivazioni diverse, magari
1: cambia,
0: ci puoi arrivare, perché mentalmente sei più sul pezzo. Però ti dico sinceramente, anche solo fare una coppettina come la Conference, che poi coppettina non è, e arrivare a 65 punti, io ci avrei messo la firma. No, 70 vabbè, per me comunque sono troppi, però capisco quello che hai detto, giustamente ti ho dato subito la possibilità di ribattere, perché è giusto che sia così. Salutiamo Luigi da Palermo, perché è veramente un grandissimo personaggio, affezionato al Bologna e alle sue sorti, dalla lontana Sicilia, come Michele Consiglio, come altri che da Palermo seguono il Bologna. Noi invece dobbiamo seguire i consigli della regia, andare in pubblicità, rientriamo con tutti i vostri messaggi che sono tantissimi. Vai Bomber.
1: A frappè.
2: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
3: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine e Tigelle.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e 0 ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano. Guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. 3 punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
2: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
6: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Rieccoci, rientriamo, sono le 1003 in questo momento, di questo bellissimo sabato, di questo sole che oggi ci cuocerà. Diventeremo.
1: Metti la copertina.
0: Sì, sì, oggi devo mettere la copertina. Sulle tue parole finali, stavamo ragionando fuori onda, che comunque nell'area. Sì, sì, stavolta stavo ragionando, ma infatti ho aperto
1: Hai detto stavamo ragionando? No.
0: Sì, c'ho lo schiumone in testa. Però, che comunque, a proposito di trasferte, dicevo, ma sono tante comunque le persone che, come Luigi, adesso Luigi magari non arriva, però sono tante le persone che vengono fuori da fuori Bologna. E da fuori Bologna parliamo anche dell'Interland bolognese, però.
1: Ma cioè, anche dal Forlivese, Santa Forlivese Sofia.
0: Però c'è tanta gente che almeno fa 80 chilometri ogni volta che il Bologna gioca, almeno, cioè ce n'è tante che praticamente è trasferta, cioè se possiamo pensare anche a quelli più lontano, magari Santa Sofia dove siamo stati, sì. Oppure cioè, non lo so, ma anche Molinella, Baricella, Forlì,
1: Castel
0: San Pietro, cioè tutti quei posti lì, Castel del Rio, Modena,
1: giù da Vidiciatico,
0: Porretta,
1: quelli da Castel del Rio, sì. E a parte tutto ti ricordo che il 5 giugno, e dovrai essere presente anche tu,
0: no, fai bene a ricordarmelo perché io, esatto, sai che mi dimentico.
1: 5 giugno Castel del Rio, c'è la serata in piazza organizzata dal club, come ogni anno il club rosso-blu di Castel del Rio, con Fabrizio e Andrea, che sono i due deus ex machina del club, lo portano avanti davanti al ristorante Il Gallo a Castello. Ci sarà questa serata, noi come fino alla fine Forza Bologna nella Riffa, che andrà per beneficenza per regalare un defibrillatore a chi ne ha bisogno, noi metteremo il pallone della
0: Il football della
1: Any Live. Noi il 5 giugno, chi vuole salire al fresco di Castel del Rio, perché lassù si sta veramente bene, siete benvenuti, ci troverete là. Io presenterò la serata insieme a Mattia Grandi, il Bomber sarà presente, come saranno presenti tanti ospiti, e sarebbe bellissimo. 5 giugno sono in reperibilità, l'anno scorso c'ero, guarda, se riesci a liberarti dalla reperibilità noi ti aspettiamo, anche perché su più gente c'è e più la serata prende forma ed è molto molto molto bella. Grazie Bomber per avermi dato la possibilità di parlarne, ma è giusto il tuo discorso, perché comunque chi come me fa 40 passo chilometri all'andata e altrettanto a tornare, per venire al Dallara diventa insomma abbastanza impegnativa.
0: E andrebbe ricordate anche i giocatori.
1: Bravo, questo è importante. Ciao Andy e Bomber, per me il voto al Bologna è 7, un ottavo posto e un quarto di finale di Europa League è tanta roba, come mi piacerebbe essere allo stadio oggi, ma sono impossibilitato in quanto disabile. Forza Bologna sempre. Ciao Andrea Draotta.
0: Ciao Andrea,
1: grazie, uno dei nostri ascoltatori storici, perché sì. Andrea ce l'ascolta veramente dalla prima ora e gli diamo un grosso abbraccione. Poi ciao ragazzi, sono Claudio da Casalecchio. Io mi sarei baciato i gomiti per andare in Conference, anche perché poteva essere una coppa per arrivare in fondo con tutti i problemi di infortuni, e giocare il giovedì tutto quello che volete, ma arrivare settimi e andare in Conference sarebbe stato perfetto, e anche la conclusione di un ciclo secondo me. Ciao, ci vediamo oggi, forza Bologna sempre. Ciao Claudio, sì, ti aspettiamo nel mezzanino per fare un saluto. Poi Andy è sempre in trasferta, parte da Castel San Pietro, sì, non è una trasfertona perché c'è chi viene da più lontano, però è comunque un
0: vabbè ragazzi, cioè adesso è Claudio sì. Io e te, cioè, non prendiamoci in giro, io e te in un quarto d'ora siamo allo stadio. Per noi, il concetto mio di andare allo stadio è diverso da quello che è Andy, che noi ci confrontiamo spesso, però quando lo sento parte 2 ore prima, momenti, cioè vabbè, noi poi siamo maniaci.
1: Ma poi abbiamo Davide Torluccio, sì, che è da Molinella, Davide, certo, lo fa sempre presente.
0: Cioè, per esempio, una partita alle 3, vabbè che noi siamo lì a mezzogiorno, però se vogliamo essere lì a mezzogiorno, io parto alle 11:40, Andy parte alle 11.
1: Sì,
0: cioè, il concetto è quello, fondamentalmente. C'è chi deve partire per una partita alle 3 alle 8 del mattino ed è in Emilia Romagna. Sì, c'è chi parte la sera prima. Un Luca Rumi, vai a cagare perché ci sta sempre. parte la sera prima. I ragazzi di Roma, cioè, ce n'è.
1: I ragazzi di Roma partono il giorno prima, sì. Tanti sono al giorno stesso, poi ripartono il giorno dopo, cioè
0: Pescara, Sulmona, sì, cioè, ce n'è da qualsiasi parte. Gli svizzeri, cioè, ragazzi, però calcolando che quelli magari possono essere venire giù a spot, chi viene sempre? Ci sono persone che comunque fanno dai 30-40, Paride da Bocasuolo, il Cuggi, sì, è un altro di quelli che comunque si fanno 80 km per vedere una partita. E quando tu magari dai prestazioni,
1: i
0: perché
1: ragazzi,
0: va ricordato,
1: i ragazzi del Veneto, dei controtendenza, certo, che sono di fianco a noi,
0: tutti da Pedro, tutti i ragazzi, però cioè va ricordato questa cosa qua è importante, che loro sappiano che c'è gente che viene a vedere le tue prestazioni e fa ogni singola domenica almeno 100 km. Non è magari rispetto a me, che lascia perdere, è rispetto per tutti, però c'è gente che per vedere tu che giochi fa tanti chilometri.
1: Vero. Poi tutti quelli che abbiamo ammazzinato in trasferta quest'anno, che
0: beh, ragazzi, però è sempre un piacere. Io non adesso...
1: guarda Bomber, se mi dicessero ti faccio fare 38 giornate in trasferta, io sarei contento.
0: Sì, adesso è meno contento, magari se mi sta scegliendo Fabio Ramponi in questo momento, che lo saluto, perché
1: 38 partite in trasferta, sì. Allora, no, l'anno prossimo, se tutto va come deve andare, col massimo rispetto per Andrea Rurali, che è un amico al quale voglio benissimo, ed è quello di Monza, cuore bianco rosso, poi io spero che venga sul Catanzaro primo, perché è una casella che mi manca e voglio riempire, e secondo, trasferta al sud. Si mangia da Dio, si sta da Dio, gente splendida, io non vedo l'ora.
0: Quindi domani sappiamo già per chi ti fare noi,
1: certo,
0: anche.
1: Certo, anche perché mi manca, è una casellina vuota.
0: No, no, ma anche in Serie A, dico.
1: Ah sì, assolutamente, Lecce Cremonese.
0: Lecce, tutto Lecce. Taralli in piazza, ragazzi, ho la colazione.
1: Il coso, come si chiama, il pasticciotto di
0: Martinucci, il rustico col Cuggi, con Pari da Bocasuolo, il rustico da Martinucci.
1: No, non è rustico, è il pasticciotto.
0: Sì, sì, pasticciotto e rustico, c'era la doppia, c'era, perché dopo non si mangiava.
1: Ah, oh, bellissimo, bellissimo.
0: No, per carità, però
1: trasferte meraviglioso.
0: Però quelle trasferte per tutti, cioè il problema è che trasferte per tutti, e il concetto di casa per me è casa, perché comunque io ci nasco sotto.
1: Te lo ricordi il guizzo alle prese col distributore dell'acqua a Lecce?
0: Allora, ragazzi, io questa sera qua ve la racconto perché va raccontata. Allora, siamo in centro a Lecce, bellissimo, dove ti rendi conto anche, almeno in centro a Lecce,
1: il barocco, capitale del barocco lecce.
0: La sicurezza che ti dà l'atmosfera, perché comunque c'erano ragazze che potevano girare tranquillamente, serene, ti dava proprio il senso della sicurezza. Bene, noi siamo lì che stiamo parlando, ci sono quei famosi, c'è un come se fosse un negozietto, solo un 12 metri quadri, dove tu puoi prendere i distributori di acqua e tutto il resto.
1: 24 ore di
0: In quel momento lì noi stiamo parlando fuori, cominciamo a sentire degli epipeti alla Fantozzi, quindi Ana, mentre calciava il coso, perché non riusciva a tirare giù l'acqua, e noi fermi tutti, non aiutatelo, perché sennò è squalificato. È una delle scene fantastiche,
1: no,
0: delle...
1: ma quella trasferta lei, sì, ci, sì, ha regalato delle soddisfazioni uniche, anche col barone Patanè.
0: Ma oltretutto ha fatto anche impressione, perché comunque ricordiamo che lui è dell'angolo della parola desueta e sarebbe un professore, quindi
1: no, sarebbe
0: è un professore, e quindi vederlo sbragare completamente per litigare con una boccetta d'acqua in un distributore,
1: sì,
0: è stato allucinante.
1: Una sede però che era clamoroso, perché
0: sudava la lingua in bocca.
1: Abbiamo mangiato come degli animali.
0: Sì.
1: Gli svizzeri, anche Aldo, Giovanni e Giacomo vengono allo stadio.
0: Assolutamente sì. Dopo la maratona dei quattro formaggi.
1: Gerva, lo vuoi richiamino? È meraviglioso anche questo. Bravo Simo. Queste sono gran chiamate. La Fede, cosa dice la Fede? Buongiorno amici. E così siamo arrivati alla fine. Allora vediamo. L'Inter ha già vinto quel che doveva. La Supercoppa gliel'abbiamo già tolta. I loro nazionali sono già ai mondiali. Non abbiamo speranze. Rega, prendiamo tre gol con l'autogol di Castro che finalmente torna a segnare. Peccato la porta sia sbagliata. A sabato prossimo per i saluti finali stagionali, vi voglio bene. Anche noi, Fede, ti vogliamo benissimo. Poi aggiunge anche PS, io devo uscire almeno mezz'ora prima, altrimenti a fare le scale dello stadio mi viene un colpo, a parte gli scherzi. Tanta stima per chi viene da fuori. La Fede è fortunata perché abita vicino allo stadio.
0: Un tiro di schioppo.
1: Sì, sì, però insomma, non so se sia molto in alto, però le scale del Dallara sono abbastanza ricche. Sottolineato anche dai tifosi della Aston Villa, che sono dei noti sommelier di settori ospiti. Esatto. Ciao ragazzi, faccio ancora in tempo a salutare. Ragazzi, c'è anche sabato prossimo.
0: C'è sabato prossimo, ci siamo.
1: Finisce il campionato, ma non finisce fino alla fine. Forza Bologna. Ci siamo anche sabato prossimo. Questa è la mamma di Carson, ovvero Briz da Blanchwick, che dice: partitella tranquilla stavolta. Sì, siamo ottavi, non c'è più niente che ci possa togliere un miglioramento rispetto al campionato scorso, perché l'anno scorso ci siamo lamentati perché comunque, avendo vinto la Coppa Italia, siamo arrivati noni. Adesso siamo migliorati, siamo arrivati ottavi. Però io vorrei un 58, vorrei chiudere a 58 perché è più vicino a quello che magari poteva essere un 60 punti di arrivo. Se ci aggiungi i due persi col Cagliari,
0: sì, ce ne sono altri, però sì, giusto, corretto questa cosa qua, ma soprattutto per non mettere la cagella di un'altra sconfitta, e sinceramente mi darebbe anche fastidio, devo dire la verità, perché basta chiudere i campionati in casa e con una sconfitta. Vorrei ricordare che abbiamo festeggiato la Coppa Italia con una sconfitta indecorosa contro il Genoa.
1: Sì, 3-1.
0: Ne abbiamo presi tre.
1: Con doppietta di uno che non mi ricordo neanche come.
0: Un altro Grandolfo.
1: Sì, che poi adesso è alla Roma, ma gioca in Serie A quanto almeno lo stesso minutaggio che ho io. Identico minutaggio. Buongiorno ragazzi, ci vediamo oggi in curva. Un abbraccio a voi e forza Bologna. Questa è la
0: grande
1: Paola,
0: ciao.
1: Rientra anche prima rosa dopo l'operazione. E oggi c'è un altro rientro.
0: Gamba di legno Nino.
1: Persico senior,
0: grande senior Nino. Torna. Quindi già là lui.
1: Secondo me sì. Contando l'astinenza.
0: Sì, secondo me già là Nino.
1: Che poi oggi è bellissimo perché c'è. Allora, io sono già qui, quindi finito qua vado allo stadio. Ale arriva in autobus e c'è un suo amico che è nel settore ospiti. La Cri viene in corriera, mio padre e mia madre in macchina. Oggi è una diaspora, non ne azzicchiamo una oggi. Saluto anche io Steve da Londra, piuttosto taciturno perché mi rode troppo aver mancato la conference.
0: Sì, cioè alla fine devo dire la verità, sì, perché c'è fondamentalmente con un po' di attenzione in più da parte di chi va comunque anche in campo, perché alla fine ci vanno i giocatori in campo, magari si poteva fare. Quella è una roba che rimane un po' lì, però cioè, va bene, allora poteva anche non arrivare, lottando poteva anche non arrivare, magari ti rimaneva anche il sangue amaro e l'amaro in bocca, però così perché non tentare? Perché non abbiamo tentato? Perché quando abbiamo cominciato comunque quella flessione, quella discesa, c'era ancora, eravamo veramente tanto in alto e tecnicamente gli obiettivi c'erano,
1: no,
0: c'erano
1: eravamo
0: tutti.
1: Solo primi in classifica.
0: Appunto, non volevo esagerare.
1: Perché noi da Udine, lo dice anche il buon mister italiano, usciamo in testa alla classifica. Non è la prima giornata, due mesi di campionato.
0: E poi dopo salta fuori con un November Rain. Va bene però.
1: Guns N' Roses. Danny Fabri dice: mi sembra che ci sia un atteggiamento da Telomare e Ciabatte in trasmissione. Male.
0: Ma aspettiamo te dopo per cacciare quattro regnate per la partita che, come abbiamo detto anche prima, non avevo letto questa roba qui, però come vi ho detto anche prima, c'è comunque una partita da giocare e io sinceramente di veder perdere l'ultima di campionato non mi va, ma anche pareggiare la voglio vincere.
1: Vocale di Andrea.
2: Ragazzi, non lo so il totale allenatore come andrà a finire. Io non mi vedo Motta insieme a Giuntoli all'Atalanta, quindi vedo più un Motta a Napoli e vedo più un italiano all'Atalanta, ma mi sbaglierò, però rivedere insieme Giuntoli e Motta, dopo che se ne sono dette un sacco e una sporta, direi che è improbabile. io comunque terrei italiano tutta la vita, però per due anni.
1: Allora, secondo me l'Atalanta non va motta, e all'Atalanta io vedo più un allenatore di lancio, un allenatore giovane per aprire un ciclo, e non credo che Motta possa essere l'allenatore col quale aprire un ciclo. Giuntoli, se va all'Atalanta, come sembra, bravo lui, ma raccogliere il testimone di Sartori d'amico diventa veramente, veramente dura. E a Napoli, visto che ho avuto la fortuna di poter partecipare come ospite a due trasmissioni della radio ufficiale del Napoli, 99% è Sarri.
0: Il nome più papabile là, poi io ti dico
1: secondo loro, Poi io alzo le mani, ma essendo la radio più vicina al Napoli che c'è, assieme a Radio Kiss Kiss, credo che la cosa sia abbastanza fondata, ecco.
0: Io ripartirei all'Atalanta da quello che c'è adesso, poi dopo Paradino non me ne libererei così facilmente, anche perché ha preso una squadra che era veramente in una condizione incredibile, poi di fai i valori ci sono, sì, però devi risalire da là, devi comunque risalire contro delle squadre che non si fermano, quindi non lo so, poi vedremo un po'. Adesso ci sono 90 minuti.
1: Sai cosa c'è adesso? Non 90 minuti, ma 2 no, minuti e mezzo,
0: sì,
1: di pubblicità.
0: Qualcosina in più, vai, pubblicità.
3: Vai. Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra, Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col mancino, è arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo, Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Kardecki da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
3: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
5: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
3: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
16: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strongo a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
15: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qui, rientriamo, altro blocco di Fino alla Fine Forza Bologna, in attesa che arrivi anche l'ospite, perché poi alle 11 avremo ospite, uno di quelli che l'ha fondata la trasmissione, quindi ospite anche no, però insomma avremo Mister Dani Fabbri, andremo a, veramente a sviscerare le virgole della partita di oggi, ma anche della stagione, perché comunque è impossibile non parlare anche dell'intero campionato. Dicono, vediamo chi è, perché a me piace citare anche chi manda i messaggi, ed è Alfredo. Scusate, ma
1: ragazzi,
0: fa fatica a girare sto mouse.
1: Ragazzi, al 366-402-4022, che è di fianco di là, firmatevi.
0: Nello studio.
1: Firmatevi.
0: Esatto. Ciao, invece mi sa che Vincenzino se ne va, speriamo solo che segua la tradizione dei vari Pokémon Verdi, Brito, se diamo. No, io dai, Vincenzo, se dovesse andare via, gli auguro veramente ogni bene, perché mi ha regalato una gioia clamorosa. Io l'ho classificata nella mia scala mondiale, dopo la nascita di mio figlio, il giorno più bello della mia vita, ma sportivamente il giorno più bello che abbia mai vissuto.
1: Io credo che Mister Vincenzo Italiano sia uno di quelli, di quei professionisti che ama il suo lavoro, ama vincere, perché il suo lavoro deve portare a vincere. Non ha decantato e non ha fatto video per lo stadio più bello del mondo, per la gente più bella del mondo, per il posto più bello del mondo, per la pioggia più bella del mondo. Lui è qui, sta facendo il suo lavoro, giusto o sbagliato, a volte sbaglia come tutti, a volte fa bene, non come tutti, ma un pelino di più, perché comunque ricordiamoci la partita contro la Lazio con un gol che è stato fatto vedere, credo, anche nella fossa delle Marianne. E detto ciò, se va via, non come certi personaggi che sono stati nominati. Io credo che lui è andato via, se va via, deve andare via con tutti gli applausi che merita.
0: Sono d'accordo.
1: Se deve andare via, Vincenzo Italiano rimane, grazie che rimani. Vincenzo Italiano va via, grazie che per quello che hai fatto, finito. Cioè, fa parte dello sport professionistico.
0: Vocale.
1: Un attimo.
2: Ragazzi, Simo dalla spazzatrice.
0: Grande Simo.
2: Quindi, vi volevo augurare una buona estate, ringraziarvi della compagnia.
0: Aspetta Simo,
1: c'è ancora la prossima, la prossima, forse anche l'ultima, io non so come torno dalla marcia lunga di Predazzo, però c'è anche la prossima sicuro.
0: Predazzo e
1: può darsi che lo prendo Predazzo, perché è stato un mese veramente durissimo.
0: Evviva, continuiamo il messaggio di Simo.
2: A parte che mi sta già venendo un po' di fotta, non vedo l'ora che incomincia già il prossimo campionato. Chi c'è? Ame, non mi interessa, se ci torniamo a divertire, perché io quest'anno mi sono divertito, ci siamo tolti delle soddisfazioni. Niente, ciao, grazie ragazzi, buona giornata, ciao.
0: Grande Simo, grazie, un abbraccio, appuntamento a sabato prossimo, mi raccomando, che noi ci siamo dalle 9 alle 12 in una versione un po' diversa, assieme ai ragazzi di Paolo Di Mechilli, che andrà in onda martedì per l'ultima volta in questa stagione, e poi ci ripresenteremo tutti insieme nella giornata di sabato. Bomber, ci sei?
1: Sì.
0: Il bello di vivere il campionato non è solo la partita stessa. Il bello di vivere il campionato è anche il fatto che comunque si viva il contorno della partita.
1: Il contorno, il primo, il dolce, il secondo, i liquidi.
0: E soprattutto le birre.
1: I liquidi e tutto il resto. No, la partita è importantissima, perché comunque la tensione lo senti, quel friccicore che comunque ti dà le partite importanti e tutto il resto, poi le vai a mitigare con le compagnie, con effettivamente con il contorno, sì. Che può passare da pensare il perché, come fa Marco Della Frasca a andare in trasferta senza avere neanche un paio di mutande, perché lui compra tutto,
0: lui la comprerà
1: a chi deve lasciare la roba lì o in casa, chi arriva l'ultimo, chi arriva prima, chi si fa due birrette, tutto il resto, tutte le varie storie.
0: Quest'anno i ricordi più belli, poi ne andremo più a fondo sabato prossimo, i ricordi più belli, c'è la Guinness a Dublino,
1: alle 8 del mattino, impegnativo, però l'avevamo promesso.
0: E l'abbiamo mantenuto, è stato. Salutiamo il direttore.
3: Oggi per la diretta.
0: Sì, sì, sì, no, ma parlavamo anche di sabato prossimo. Direttore, buongiorno. No. Parlavamo anche di sabato, ma poi ricordiamo. Ce lo dice il nostro direttore, ma l'avremmo ricordato anche noi. Oggi c'è il prepartita.
1: Sì, sì, no, no, ci siamo
0: sì, sempre. Sì, però teniamo l'attenzione sveglia su sabato prossimo, perché sabato prossimo.
1: No, no, ci siamo.
0: Non perdete di vista Nettuno Bologna 1. Oggi c'è il prepartita dal Dall'Ara, dove faremo i saluti con tutti i nostri amici.
1: Sì, una Royal Rumble come sabato prossimo.
0: Una Royal Rumble, buttiamo dentro tutti quelli. Sì. Allora, se siete allo stadio, se siete in curva, se avete voglia. Di passare per un saluto e dare la vostra testimonianza su come è stato il vostro campionato, la vostra stagione, oggi è la giornata giusta.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: sulla partita sinceramente possiamo parlare il giusto, quando ne parli 5 minuti ne hai già parlato a sufficienza. È giusto celebrare anche che è stata una componente importante della stagione del Bologna, che è stato il pubblico, sì, quindi noi, uh-huh, e tra virgolette autocelebrarci in modo da poter anche caricare le molle in vista della prossima stagione, un po' come ha fatto Simo dalla spazzatrice.
1: Assolutamente,
0: prima,
1: no, no, vabbè, quello è fuori discussione, che comunque c'è un altro campionato fra un po', quindi cominceremo anche a sentire, perché poi come dice anche Pippo, sì, noi stacchiamo un attimo, lui no, perché comunque fra un po' un mesetto e poi si ricomincia già a parlare anche del precampionato, si comincia a parlare del ritiro di Valles, si comincia a parlare di quello che sarà comunque tutta una stagione che verrà fuori. Poi mi dicono che c'è un torneo adesso fra un poco, ma negli Stati
0: torneo?
1: Uniti, non lo so, una cosa.
0: Non seguo il calcio minore, Bomber.
1: Seguirò qualche partita forse della Norvegia per forza.
0: Io l'ultimo torneo che ho visto di quella portata lì è Messico 86 con Nanu Galderisi che sbagli gol contro la Francia.
1: Beh, anche Italia 90 è stata una bella roba. Non aver vinto quel campionato però, del mondo lì.
0: No, sai cos'è?
1: Grida vendetta.
0: Non è il fatto di aver, cioè se segui l'Italia è un discorso, ma seguire un mondiale è diverso.
1: Ci sì, sono sì, sì, sì, sì.
0: 2 milioni di partite, all'epoca ce n'era meno. Però ti dico, l'ultimo al quale ho veramente dedicato tempo e passione è stato l'86. Dopo solo l'Italia, ovviamente, perché essendo italiano ci mancherebbe. E essendo italiano, viva Vincenzo.
1: Sì.
0: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Matteo Cocchi, dice Luca da Molinella, è un ragazzo appunto di Molinella, passato, penso passato anche dalle giovanili del Bologna. Mister Mottola lo conosce sicuramente. Oggi Mister Mottola non c'è perché è impegnato con il lavoro, ci sarà sabato prossimo per i saluti finali. Cocchi è un cognome tipicamente bolognese, l'avrei supposto che fosse
1: poi
0: di Bologna.
1: Da Molinella è esperto nel poeta e il contadino.
0: Giusto, giusto.
1: Questo è molto fine.
0: Puoi chiudere la finestra e siamo a posto così. No, no, però da Molinella, ma
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: da Porto Maggiore, che è al di là
1: del
0: confine. L'Inter non pesca solo Cocchi, ma pesca anche altri giocatori. E insomma, questo dà un po' da pensare come in un territorio così vicino non, magari non ci siamo arrivati noi.
1: No, ecco che qui si apre una felice porta, nel senso che ultimamente mi pare che arrivi da Casteldebole un'attenzione maggiore a quello che è i giocatori dell'Interland, non dell'Interland bolognese.
0: Sì, assolutamente, con la primavera ricordiamo che sbanca Roma e approda alle semifinali, se non ricordo male, del campionato primavera.
1: È una città che porta Roma malissimo a Bologna.
0: Sì, incredibile, incredibile. È veramente incredibile. Il gol del 2-1 arriva dalle riprese nella porta sinistra. Strano, stavolta non Olimpico ma al Tre Fontane. Però alla fine all'89esimo il Bologna fa sua partita. Sono contento per questi ragazzi che comunque due o tre sono già in odore di prima squadra, perché c'è uno che è un fisico clamoroso, che è Armanini, giocatore fisicamente strutturato. Poi c'è Castaldo, ce ne sono altri che sono già pronti, Tomasevic, quello che ha fatto il gol del 2-1, che mi scordo il cognome per scusatemi, non mi viene, però insomma sono giocatori che possono iniziare ad affacciarsi nella prima squadra,
1: che tra l'altro non fa mai gol, non fa mai gol, soprattutto negli ultimi, lo Monaco, lo Monaco non fa mai gol negli ultimi 15 minuti.
3: Sì,
1: tra l'altro non fa mai gol lui, lo Monaco.
0: Non mi veniva lo Monaco. Lo Monaco
1: segna, segna nella...
0: Ti ricordi Mourinho con lo Monaco?
1: No.
0: C'è una conferenza stampa di Mourinho con lo Monaco, che era il DS del Catania, se non ricordo male, il direttore generale, non era il presidente, era comunque un dirigente molto importante. Io non conosco lo Monaco, Bayern Monaco, Monaco frate, cioè praticamente era sputtanato in mondovisione su un Catania Inter, non so cosa fosse successo, però lo Monaco, quello del Bologna, tanta roba, perché
1: sì, sì, sì,
0: ci sono due o tre prospetti che possono iniziare ad affacciarsi alla prima squadra. Ciao ragazzi, posso parlare? Questo l'avevamo letto, questo anche, questo qui non lo leggiamo, questo invece sì. Allora, Stefano da Forlì. Ciao Stefano, buongiorno.
1: Ha scritto poco però.
0: Le sconfitte in generale sono coincise ovviamente quando mancavano i nostri senatori, cioè l'ossatura della squadra. Perfetto. Infatti i sostituti non sono stati all'altezza dei vari Lukumisco, Ruschi e compagnia cantante. Questo ci porta ad un'unica riflessione. Cosa farà la squadra il prossimo anno, e specialmente cosa farà l'allenatore del suo futuro? Secondo me sta aspettando solo una chiamata da una big. E anche cosa farà sapute la società in cessioni e acquisti. Speriamo solo in saltori. Ciao da Stefano da Forlì. Comunque oggi si chiuderà in bellezza. Bologna 0, Inter 4. Ciao. Oh, per mantenere la media punti in casa. No, a parte Macumba, a parte riflessioni che ci possono stare, bomber. Però io credo che il Bologna ormai abbia intrapreso un percorso che non possa più accontentarsi.
1: Ma un ridimensionamento io credo che non sia più contemplato, fondamentalmente, perché comunque ha visto la società che porta a riempire uno stadio se tu dai un prodotto, e quindi e anche a gioire, perché io credo che il nostro chairman non si dimentichi quella foto dove c'è la sua immagine riflessa sulla Coppa Italia, che è bellissima,
0: una soddisfazione,
1: e quindi credo che anche lui un po' di bocca ce l'abbia fatta. Il ridimensionamento è giusto quella cosa lì, ed è quello il problema anche quando mi dicono che mancano le motivazioni, chi al posto dei nostri senatori ha giocato e non ha dato di più. Bisogna pensare anche, ahimè, posso essere brutale alla fine, o sei tristo, altrimenti le motivazioni bisogna che le tiri fuori e bisogna che tu giochi in una certa maniera.
0: Assolutamente, arrivano dei rumori, scusate, sotto forma. Cioè, no, lascia pure aperto, però arrivano, sembra Apocalypse Now, ma
1: sì, siamo
0: nell'aeroporto, ricordiamo, sì, per quello. Ciao ragazzi, il peggio è che quello che ci ha fatto due gol con il Genoa ce n'ha fatto uno anche con la Cremonese. No Stefano, hai fatto una crasi comunque, che ci può stare, però quello che ci ha fatto due gol con il Genoa è Venturino. Quello che ci ha fatto gol con la Cremonese, Paiero, ci ha fatto gol con l'Udinese, non con la Cremonese, non col Genoa, però ci ha fatto gol.
1: Ma più che altro perché lui sul campo è come un 4x4 avanti. A proposito di trasferte,
0: questa ragazzi, lo diciamo, dai, usciamo dall'aeroporto di Birmingham, dovevamo mandare
1: dopo la pubblicità o perché
0: No, subito, così dopo ti sfoghi in pubblicità. Dobbiamo mandarlo all'albergo, che praticamente era uscendo a destra.
1: Siete due maledetti.
0: Hanno detto che non c'era il passaggio uscendo
1: a destra. Simone, siete due maledetti.
0: Erano 300 metri, abbiamo fatto il giro lungo da 1,5 km a piedi con 2000 gradi a Birmingham, che non succedeva dal 1400.
1: Gli unici 40 minuti di sole estivo italiano a Birmingham li abbiamo preso. Ah, me li avete fatti prendere te e Simone.
0: Pubblicità.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano. Guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi.
4: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, tag 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
7: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
10: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
9: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
10: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
14: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. Stra Bologna 2026. Radio Bruno, media partner.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Tac, 10:44, rientriamo subito con un messaggio di Alberto da Mantova, che salutiamo. Albi, gli diamo un grande abbraccio e ricordo per me della vostra puntata più bella, la trasferta da Cagliari. Grazie, mi mancherete, ma ancora sabato prossimo ci siamo. Però la trasferta di Cagliari è stata clamorosa, ma il pre della diretta dalla spiaggia con il collegamento dal chiosco del poeto è stato clamoroso.
1: Da lì, e poi clamoroso anche perché abbiamo beccato un ospite che è intenditore di calcio e anche all'interno del Cagliari.
0: Sì, il fratello era una delle voci, delle voci del Cagliari, lui molto bene perché abbiamo tenuto banco per una buona ventina di minuti parlando dell'avversario, che poi avversario, noi sono amici, perché noi i ragazzi di Cagliari, quelli che conosciamo noi, sono veramente amici.
1: Attilio, Paolo Franco,
0: esatto,
1: Luca.
0: Io infatti il 22 di luglio parto e mi faccio una settimanina con la signora a Cagliari città e mi godo un po' il Casteddu.
1: Ma soprattutto c'è da dire una roba.
0: Grazie a... Ah no.
1: No, beh, che ci ha visto la spiaggia di Poeta, ha potuto assistere a due Adoni entrare in acqua.
0: Adonis.
1: Apollos Adonis, con due bellissimi costumi e anche, un cappellino di quelli meravigliosi.
0: Fermati, perché detta così non rende. In condizioni normali io quel costume lì e tu quel cappellino lì,
1: no.
0: Anche il costume, perché anche il costume.
1: Sì, no, anche il costume. Felice Caccamo.
0: Non li avremmo mai comprati.
1: No, assolutamente no.
0: In condizioni normali. No. Però in quella condizione dove comunque sei a fine ottobre inizio novembre, sono 30 gradi, io il bagno me lo faccio.
1: Sì,
0: vedo il mare, l'acqua, è normale.
1: Poi c'è faccio mare,
0: persico,
1: acqua.
0: Scusami, faccio persico di cognome, ma se vedo il mare mi viene da buttare.
1: Sì, ho capito, non un mare qualsiasi, sei sulla spiaggia di Poetto,
0: sì,
1: comunque, tra virgolette.
0: Oltretutto.
1: No, vabbè, io poi dovevo dare il refrigerio al melone qua sopra perché era già... Cioè, se si poteva scrivere sub, io facevo la cosa... Io ero una boa in quel momento lì. Ringraziamo anche Ale e Alice per averci supportato e sopportato anche in quella trasferta,
0: esatto, anche
1: e anche durante la trasmissione,
0: no, anche loro saranno presenti il 5 giugno come club di Castel del Rio, ricordiamo la serata del 5. Messaggio, Stefanelli dice: da Scandiano ogni volta per me è trasferta, per me, certo. È casalinga solo con i neroverdi quando si gioca a Sassuolo. Sì,
1: è più vicino per lui.
0: Ah beh sì, sei Scandiano, sei praticamente
1: sei lì.
0: In bocca al Sampei Stadium. Allora, finale 4-2-8-3, 1:10 non possiamo mandartelo in onda, se ce lo puoi accorciare così stiamo sotto il minuto, basta anche 59, così siamo a posto. L'elettricista Simone, compagno di tante trasferte, tra le quali Bucarest,
1: due di Birmingham,
0: insomma ne abbiamo fatte insieme con Simone. Buongiorno bella gente, pronti alla goleada, noi appena usciti dalle prove per la comunione, temo che la Giulia domani dovrà rifare la confessione dopo aver passato un pomeriggio a Dallara. Ciao, un saluto anche alla bella Giulia,
1: anche Vigo
0: e Ilaria. Anche Vigo, sì, certo.
1: Lui è fatto anche Vigo.
0: Solo che noi eravamo asciutti.
1: Loro un po' meno.
0: Ragazzi. Però come l'hanno vista loro, noi non l'abbiamo vista. Quello, c'è un pro e un contro. Il Monta, sentiamo cosa dice.
2: Andi ragazzi, wella, qui è Monta. Un abbraccio, forza Bologna e come sempre, viva la Prugna!
0: Grande Monta.
1: Beh, è un fruttarolo, quindi va bene.
0: Vabbè, lui lui assolutamente. Sentiamo un altro che ha fatto parte in maniera proprio capillare alla nostra trasmissione. C'è il messaggio di
1: sbadilate di culture.
0: Tutti in piedi per il messaggio di Adriano.
3: Ciao ragazzi, ascoltate un po'. A parte che domani, giusto per chiudere in bellezza, mi sembra che è giusto che perdiamo bene.
1: È oggi Adriano, è oggi.
3: Che faccio una bella figura del capo. Detto ciò, oh, ma che figata è la nuova maglia, bellissima, veramente bella. E ho un'esclusiva, prossimo anno la maglia sarà fatto nuova, sarà bianca con una torre centrale che va dall'ombelico al petto. gatto che assomiglia alla torre degli Asinalli, con la scritta sotto USA e dietro la schiena ad altezza chiappa c'è scritto NASA. Ciao Brudel.
1: Battuta di quelle, però la maglia effettivamente
0: Adriano, non so perché. Adriano ci ha dato un argomento, la maglia del Bologna a me piace molto perché non è la solita maglia, ma non stravolge i canoni della maglia stessa, soprattutto i colori sono quelli.
1: No, no, assolutamente. Poi dopo non è, da lontano non avevo notato sulle righine il particolare che qualcuno, mentre è venuto a prendere un caffè, saluto Davide il critico, mi ha fatto notare ha aperto, c'era la torre di Maratona. Allora sai che allora cambia tutto, e cambia fondamentalmente tutto, perché comunque è una maglia che non è la tradizionale vecchia, però bande larghe con questa strisciolina che richiama la torre di Maratona, bella. Poi è sempre rosso blu.
0: Poi andiamo qua, questo vocale.
4: Buongiorno ragazzi, oggi si andrà tutti allo stadio a salutare i ragazzi per la stagione che poi alla fine è positiva. Sì, si poteva arrivare settimi, sì, ma alla fine poi va bene così, perché diciamo che l'abbiamo buttata via dei mesi di mezzo, perché all'inizio e alla fine il Bologna ha fatto bene, pazienza. Poi domani andrò a Firenze a sostenere i cinni che stanno facendo veramente

0: vanno sempre a Forza Bologna a Marghe. L'altra sera, mentre stavo andando in centro, parcheggiato comodo, via Dante per arrivare in piazza Maggiore, però questo è, io non posso entrare in centro, quindi la devo lasciare il più vicino possibile.
1: Capita.
0: Stavo passando per Viale Carducci, per via Carducci, e vedo, sai quando un viso ti... La Marghe, allora l'ho fermata. Marghe, fa, non volevo fermare, non volevo romperti le scatole. No, ma ci mancherebbe altro, mi fa piacere conoscerti. Ed è stato un incontro piacevole, la ringrazio perché è stato veramente un vero piacere conoscerla. Ricordiamo, maestra, lei fa vedere ai bambini cosa vuol dire, fa capire ai bambini cosa vuol dire ti far Bologna veramente.
1: Ma tu l'hai fatto la domanda alla Marghe? Marghe, ma ti piace di più Andy o il bomber? A Pippo Baudo.
0: Gli Squallor. La scena è questa. Anche questa qui è bellissima. Eravamo a mangiare su dalla Fustinona come si chiama, Grizzano Morandi, al Castagneto. Stavamo mangiando belli tranquilli, noto che c'è una terrazza con uno spettacolare panorama. Allora esco, salutiamo la Cri, esco per Carlotti, vieni, chiamo fuori davanti, vedi bomber, tutto questo un giorno sarà tuo, ma tu a chi vuoi più bene, a mamma o a papà?
1: A Pippo Baudo.
0: Pippo Baudo, ma vaffanculo. Perché noi siamo deficienti anche lontano dai microfoni, non è che quello che vedete qui è solo.
1: Sì, ma la più bella scena lì è stata un'altra, nascondino con la porta di vetro.
0: No, ma lì di no, vabbè. Lascia stare. Carlotti, lascia perdere, andiamo col vocale.
2: Ragazzi, sintetizzando un pochettino il discorso di prima, sono sempre Stefano da Forlì.
0: Grazie Stefano, scusa.
2: Volevo solo dire che secondo me chi vincerà la prossima conference sarà l'Atalanta o una squadra inglese, perché in quel livello lì altri paesi non hanno delle squadre così forti. Ecco perché sono sicuro che vinceranno loro, o l'Atalanta o una squadra inglese. Campionato tedesco, spagnolo, portoghese e compagnia cantante, secondo me hanno le prime 4 posti, posizioni che si possono giocare magari la UEFA oppure la Champions, ma non possono competere per la Conference. Ecco perché dico che sono molto arrabbiato per averla persa per nulla. Ciao da Stefano da Forlì.
0: Grazie. Ciao, Stefano. Stefano, perché abbiamo sentito anche finalmente la voce di Stefano, che non conoscevamo. Quindi Stefano, grazie per il messaggio, grazie anche per averlo accorciato per 1:10, non possiamo mandarlo in onda, e grazie per i tuoi messaggi durante la stagione, perché sono stati veramente sempre correttissimi e comunque ci hanno dato spunti per poi proseguire le discussioni in base ai tuoi messaggi. Mi è sfuggita una cosa: che evento c'è il 5 giugno? Saluti Felix, 5 giugno su aspetta che accettiamo questa chiamata. Stai lì un attimo, gentile ospite, scusi,
1: un secondo
0: solo. Mi è spiegato una cosa: che evento c'è il 5 giugno su a Castel del Rio. C'è la festa del club di Castel del Rio, ma soprattutto del paese intero, che festeggia il Bologna, la stagione che c'è stata, e noi saremo su presenti, quindi se volete salire al fresco del paese, noi ci siamo. Grazie Felix. Un saluto a un altro che ci ha regalato momenti intensi durante l'anno, soprattutto poco rumorosi dal sottofondo, Mirko Montepugnoli, presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu. Ciao Monte!
3: Era un breve e cordiale saluto, un arrivederci.
0: No, arrivederci niente, andiamo ancora il sabato prossimo.
1: C'è sabato prossimo,
3: Cosa c'è sabato prossimo?
1: Un'altra trasmissione.
3: Scusa, allora.
0: No, anche perché Monte, se vuoi venire in studio sabato prossimo sei benvenuto.
3: Che giorno è?
1: Sabato.
3: Sì, scusami, ragazzi, sono ancora un po' rincoglionito da ieri sera, scusatemi, ancora un po' rincoglionito, causa fortitudo, vabbè, sì.
0: anche ieri è giornata monumentale per Basket City, facciamo stare.
1: Ci hanno preso per dei Pungible, Monte.
3: Sono giornate difficili.
1: Parecchio.
0: Molto difficile.
1: Sì, fa parecchio.
0: Monte, appuntamento a sabato. Ti voglio qui sabato.
3: Va bene.
0: Grande.

0: mia.
1: Ben alzato, Monte.
2: Ciao, grazie. Monte.
1: Ciao.
0: Ho già portato mio figlio a scuola e vado a recuperarlo, magari.
1: Ciao, Monte.
2: Ciao, Monte. Ciao,
1: grazie per la chiamata. Mirko Montebugnoli, colonna di questa radio, nonché di Futuro Rosso Blu. L'associazione nata da un'idea di consorte, dottor consorte, per salvare un po' quello che era le sorti del Bologna.
2: Tempi bui.
1: Alessandro, andiamo a sentire il suo messaggio.
3: Buongiorno ragazzi, vi volevo dare un saluto e vi volevo ringraziare per la grande compagnia che mi avete fatto sempre in questi sabato mattina lavorativi. Un grande forza Bologna, e volevo dire che io mi fido in toto di questa splendida società. Ciao a tutti da Alex, ciao.
1: Alex, ma chi siamo noi per contraddire?
2: No, no, assolutamente.
1: Su tutta la linea, sì, tutta la linea. Grazie per aver passato il sabato mattina con noi, ci fa molto piacere e ci scusiamo anche per purtroppo quelle, le facce sono quelle.
2: Ribadendo che comunque c'è un'altra puntata, perché comunque ricordiamo che comunque c'è un'altra puntata.
1: Ricordiamo che oggi alle 17, prepartita dallo stadio Dall'Ara, sempre con noi.
2: E mi dispiacerà un po' non essere in studio, ma solo a telefono, perché sarà veramente una roba. Royal Rumble con tutti i personaggi che c'è. Grazie a voi, grazie per questi messaggi, perché farvi passare le giornate lavorative comunque un sabato spensierato a sentire delle cavolate fa sempre piacere, grazie mille.
1: Secondo me noi rendiamo anche un servizio alla società. No, la società Bologna, ma la società in genere, perché la gente, facendo un parallelismo con noi e come siamo messi, ma tanta gente si ritira su vedendo che al peggio non c'è limite, e quindi sai, ti vengono pensieri diversi.
2: Ma sì, anche perché comunque ridendo e scherzando a volte si dicono tante verità.
1: Sì, quello è sempre vero. Chi ci conosce lo sa. Adesso è venuta fuori la bomba del calcio inglese che sta implodendo. Qui è stato detto un po' di mesi fa.
2: Ah, sì.
1: È stato sottolineato un po' di mesi fa, se non già un annetto fa. Quindi, insomma, non sempre.
2: Che il bilancino adesso non pende più.
1: Ragazzi, saranno momenti duri. Reclam, rientriamo e spazio agli ospiti con Dani Fabbri.
4: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da.
5: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
4: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
4: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
12: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol dell'1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe col mancino, batte Carnesecchi. suo numero 7.
4: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
5: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
4: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è 8,99 €. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 €.
10: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
20: Una cittadina isolata.
21: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
20: Una terribile minaccia.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
26: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qui, rientriamo 11.06 in questo momento. Ciao Dani Fabbri, mister, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ciao Dani.
0: Sei pronto per il pre-partita delle 17?
1: Ma prontissimo.
0: Bene, perfatto, appuntamento all'ammezzato.
1: Anzi, faccio un appello a tutti: chi vuol venirci a trovare non venga mani vuote, bisogna idratarsi.
2: Sì, perché sarà veramente caldo. Bravo, che sei attento, vedi, da sportivo è attento all'idratazione, alle maltodestrine,
1: sali minerali fondamentali.
0: Che spettacolo!
2: No,
0: che
2: assolutamente.
0: Spettacolo. No, oltretutto lo ricordiamo: se volete venirci a salutare, a dire la vostra, ragazzi, noi siamo nell'ammezzato, bar dove ci sono in controtendenza, noi siamo lì. E se volete venirci a salutare, se noi ne avremo veramente, veramente piacere. Dani Fabbri, formazioni delle squadre, te le do tutte e due, e poi per quello che può essere nella partita di oggi, che ha valore, diciamo, per la classifica pari a zero, ma comunque un valore importante per il Bologna, andremo a fare la spiegazione tecnico-tattica della partita. Bologna con 4-3-3, perché così viene segnalato: Skorupski in porta, João Mario, Eggen, Lukumi e Miranda, i 4 di difesa, Ferguson, Moro e Freuler, i 3 di centrocampo, Rowe, Castro e Bernardeschi, 3 davanti. Manco Orsolini, lo sappiamo perché si è infortunato nell'allenamento di ieri. L'Inter, Martinez in porta, difesa 3 con Bissek, Acerbi e Bastoni, centrocampo 5 da destra a sinistra, Luis Enrique, Zuf, Sucic, Mkhitaryan e Cocchi, il bolognese di Molinella Cocchi, Lautaro ed Esposito, le due punte davanti. Prego, mister Fabbri.
1: Vabbè, c'è quasi poco da dire, nel senso che l'unica cosa che dico che ci deve far riflettere di quello che è stato le gestioni passati, quindi anche, diciamo, prima dell'era saputo, il fatto che abbiamo un bolognese che gioca titolare nell'Inter.
0: Esatto, nato a Imola, però insomma di Molinella
1: lui, e questo è un peccato, perché vuol dire che nei periodi precedenti a questo, che abbiamo visto che adesso a livello giovanile il Bologna si sta impegnando molto, diciamo che in passato questo non è stato fatto.
0: Io
1: è un peccato,
0: posso dire che l'ho visto nascere. Perché è nato il primo febbraio 2007 a Imola, e mio figlio è nato il 2 febbraio 2007 a Imola, quindi io l'ho visto che era un neonato, per forza.
1: E quindi questo è un peccato, perché è un ragazzo che ha sicuramente dei valori e poteva, diciamo, essere con la maglia del Bologna.
0: Sì.
2: Mister, a proposito di valori, oggi ultima prima di campionato, Lukumi Freuler.
1: Guarda, io sono anche uno di quelli che pensa che finché non c'è scritto da nessuna parte non sono poi così sicuro, nel senso
2: non è finita, vediamo... finché non è finita, dici?
1: Sì, cioè, fra i due devo dirti la verità, sono più propenso che forse Freuler sicuro che più quell'altro, perché quell'altro vediamo cosa arriva, perché non so lui che se ha voglia di cambiare tanto per cambiare.
2: No, quello è una cosa che ha sempre detto, un suo virgolettato è che qui sta bene e non cambia per cambiare.
1: Per lui, io sono, cioè, perché bisogna poi essere onesti, per il modo con cui si è comportato lui, non dico il procuratore, che quello fa il suo mestiere e fa un altro mestiere, come si è comportato lui da serio professionista, gli auguro che arrivi il Barcellona domani, gli offra 4 anni di contratto e glielo porterei, vado a salutarlo anche in aeroporto dicendogli grazie, te lo sei meritato. Questo è il mio augurio per lui, cioè che vada in un club così. Se non hai quell'opportunità lì, secondo me lui ci penserà.
2: No, concordo con te, perché a mio avviso si è comportato, forse è l'ultimo davvero ad aver abbandonato l'idea dell'Europa, perché lui comunque ha combattuto fino alla fine, cioè ha corso, a proposito di minutaggi, famosi minutaggi dopo le trasferte europee, lui è uno di quelli che quando ha giocato ha sempre corso, ed è uno di quelli che ha giocato molto di più e ha sempre dato
1: tutto, quello che teoricamente si dovrebbe fare, e quindi è quello, secondo me, che quello che oggi reputiamo strano, particolare, è quello che teoricamente dovrebbe essere la norma.
0: Posso girare un messaggio?
2: Certo, certo,
0: da casa,
2: certo,
0: buon
2: certo.
0: Andy e Bomber e anche Dani Fabbri. Una domanda per il Bomber, che è sportivo. Dato che prima si parlava anche di liquidi, conferma che quelli derivati dal luppolo e da orzo prevengano i crampi? Sicuramente a mandibola e gomiti direi di sì. Infine, immancabile Macumba, l'Inter rimaneggiata replicherà lo 0-6 della stagione 88-89. Ale, forza Bologna Samper. Questo è Andrea. Grazie Andrea per la battuta e soprattutto lo 0-6 dell'88-89. Io c'ero, non so chi di voi ci fosse. C'eri, Bomber? Dani Fabbri?
1: No. C'era. Io ricordo, poi potrebbe essere che ci fossi con mio papà.
2: C'era.
1: Ma nell'89 avevo 7 anni e mezzo, quindi no, potrebbe allora essere che
2: no, c'ero,
1: con mio
2: c'era
1: papà.
2: C'ero,
0: noi invece
2: c'ero.
0: Eravamo già sedicenni,
2: sì.
0: E c'eravamo, sì, Diaz, Mandorlini, Matteoli, Matteus, insomma.
1: Se c'ero,
2: la parte
1: c'ero
2: Gana Klinsmann anche.
0: No,
2: c'era Matteus quell'anno. C'era Diaz.
1: Ragazzi, se c'ero avrò avuto sicuramente in mano non quello che normalmente, cioè adesso c'è una birra, ma il vecchio Billy, il succhino alla
2: grande Billy.
0: O il tetrapack dell'Appia Cola, c'era sì, anche quella, c'era anche bellissimo. Ascoltiamo questo messaggio, diamo un po' di spazio un po' di più agli ascoltatori oggi, perché comunque andiamo un po' con i saluti, anche se vi ricordiamo c'è ancora il prepartita di oggi dalle 17, Palo di McKinley martedì sera e poi fino alla fine forza Bologna.
2: Una settimana ancora ricca di contenuti,
0: ricchissima. Noi regaliamo contenuti alla grandissima, li buttiamo lì i contenuti. C'è anche lo smistamento a parte per i contenuti,
2: sì.
0: Vocale.
3: Ciao ragazzi, grazie della compagnia. Scusate, a proposito di gente che si lascia partire, ma chi è stato quel genio che ha fatto partire a zero Gabriel Culla al Sassuolo, che ha vinto la classifica dei marcatori del campionato primavera? Ma chi è quel genio? Ciao.
0: Gabriel Culla, da dove viene?
1: Allora, Gabriel Culla però non credo che sia passato dal Bologna, se non sbaglio giocava a Sasso Marconi.
0: Gabriel Culla,
2: che non so all'epoca chi fosse sotto a satellite, perché non, sicuramente non era
0: albanese, no. Punta centrale, BSF Football Agency, no, non parla di Bologna,
2: no, assolutamente no.
1: Credo che lui era a Sasso Marconi, da Sasso Marconi è andato a Sassuolo.
0: C'è da dire che, ragazzi, non è che poi tutto quello che passa il Bologna possa raccattare,
2: no.
0: Anche perché se noi vi guardiamo non abbiamo giocatori bolognesi o quasi, vuol dire che da altre parti c'è gente che dorme, come magari dorme qualcuno qua.
2: No, beh, assolutamente.
1: Facendo l'esempio di Lo Monaco, che lui è scuola Lazio.
0: Bravissimo. E lì sappiamo che insomma non è facile andare a trattare con il signor Lotito.
2: Dani, a proposito di punte, Rocastro Bernardeschi. Che probabilità abbiamo il prossimo anno di poter rivedere un attacco del genere o similare?
1: Guarda, per come la vedo io, che è più forse un mio pensiero che quello che forse è la realtà, 2 su 3 ce li hai e sono gli esterni.
2: Addirittura. Io invece temo molto per Rowe.
1: Io credo che se dovranno, o se arriverà, perché dovranno una parola, diciamo che se arriverà qualcuno con tanti motivi, per un fatto anche di ammortamenti eccetera e così, credo che l'indiziato potrebbe essere Castro, anche perché quest'anno è nei preconvocati dell'Argentina per il mondiale, vabbè che Scaloni ne ha convocati 56 credo, però comunque sei in quel giro lì, se c'hai l'opportunità forse dopo 2 anni e mezzo potrebbe essere anche giunta l'occasione, anche perché il ruolo che se rimane mister italiano è quello dove eventualmente puoi fare una novità. Sugli esterni credo che Rone, il gioco di italiano, sia la manna, hai capito? Sia per il gioco di italiano che per lo stesso ragazzo, per crescere. Cioè hai un allenatore che punta tutto sugli esterni, la cosa più bella del mondo.
0: Vero, verissimo. Andiamo a sentire questo vocale del Monte.
4: Allora, Gabriel Culla giocava nel Sasso Marconi di mister Fabio Malaguti, che ha avuto un ruolo importante nella crescita del ragazzo.
0: Sì, l'abbiamo detto. Nessun problema, anche ci dicono a casa anche Coné, quello del Sassuolo, leggo fosse a Montreal nel 2022. Sì, nel Montreal Impact nel 2022, è vero, sì è vero, giocatore canadese, fa anche parte della nazionale canadese, comprato poi dal Watford. Cioè, ragazzi, cerchiamo di capirci, non è che il Montreal può vendere solo al Bologna. Se arriva l'Udinese o il patron dell'Udinese, che sono gli stessi del Watford, e dicono guarda ti do 10 milioni per
2: lui va,
0: per Coné lui va, fine. Sono due famiglie diverse, non ci vedo nulla di scabroso.
2: Come dice Dani Fabbri, magari giocare con Haaland in difesa può essere più complicato.
0: Che stronzo.
2: Lo prenderei anche da giocare in difesa, io ve lo dico, io non lo so te, perché anche alto così magari,
0: no,
2: di
0: ma
2: testa
0: di Dani Fabbri,
2: io però Dani
1: ci sta
2: anche, ma vabbè che di testa ci dà poco lui, però
0: sì,
2: forse
1: no, a me quella presenza lì non mi dispiace,
2: no, te dici che può partire anche da centrale difensivo per fare gol. No, assolutamente.
0: Poi andiamo avanti con qualche messaggio. Dani, tu puoi rimanere con noi anche il blocco dopo, vero?
1: Certo.
0: Perfetto, andiamo avanti con qualche saluto. Marco da Budrio dice: un saluto a tutti voi, trasmissione gradevolissima e soprattutto fatta da veri tifosi rossoblu. Grazie, che è la cosa più importante. Sì. Oggi lavoro e non potrò esserci, salutatemi Lucumi, ringraziatelo, calciatore bellissimo. Ciao Marco da Budrio. Guarda, io spero che ci sia...
2: C'ho già quasi il magone, io vi dico la verità.
0: Io ho il magone, perché a me rinunciare a Lucumi
2: è dura.
0: Fa male, non dico che faccia più male della partenza di Freuler, del quale ho orgogliosamente la maglia indosso, perché per me è stato veramente un idolo, ma Lucumi, ragazzi, ha un peso dentro all'interno della squadra non da poco, Dani.
1: Sì, ma sono pienamente d'accordo. Secondo me sono due giocatori che ci hanno insegnato tanto anche a noi tifosi, nel senso che Freuler ci ha dimostrato cosa vuol dire avere nella squadra un giocatore vero, di quelli totali, dalla leadership alla tecnica, alla tattica, alla personalità, tutto. Cioè Freuler è stato un tutto. Lucumi credo che dal professionista serissimo a ciò che significa anche casomai non a parole esprimere l'attaccamento per dei colori, per una tifoseria.
0: Sono d'accordo. Prima di andare in pubblicità leggo l'ultimo messaggio che mi è arrivato ed è di Michela, che dice: 88-89 c'ero, l'unica partita con i miei genitori, mamma che si alza per risultare al gol e papà che le abbaia di sedersi. Avete sbloccato un ricordo e una piccola lacrima pensando al mio papà. Ringraziamo l'ascoltatore che ha richiamato quella partita, perché dei ricordi ce ne ha sbloccati, parecchi. Un saluto all'amici dai distinti, lei è seduta lì. Bomber, pubblicità, rientriamo ancora Dani Fabbri, certo, con noi, pubblicità.
5: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Salgono le torri norvegesi, Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca, punizione molto distante dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra, Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece cross col destro sul secondo palo, arriva il tiro e la palla in porta, Orsolini col bancino.

0: oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
0: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castel Guelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castel Guelfo The Style Outlets, oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio, montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Una cittadina isolata.
14: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
13: Una terribile minaccia.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso.
14: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: E rieccoci qui, sempre con Dani Fabri. Ciao Dani.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao mister. Ben trovato, un salutone anche a Edo.
2: Sì, che abbiamo sentito prima.
1: Che è qui in cortile che gioca.
0: Che non può mai mancare il salutone alle nuove leve del tifoso, del tifo rossoblu. Andiamo con i messaggi, perché ce ne sono un paio interessanti. Partiamo con questo. Quando ho superato demografia con Yoda, quando mi sono sposato, quando ho trovato un gattino per strada mentre andavo al mare, l'ho portato a casa e c'è anche la foto bellissima di Davide con questo gattino, e l'anno scorso a Roma, i giorni che ricordo con più affetto. Fa un parallelismo con quello che abbiamo detto noi prima, solo il fatto che tu abbia salvato un gattino vecchio è una cosa che ti porta in testa ai miei pensieri e ai miei sentimenti più nobili.
3: Ma perché Yoda gli ha dato la forza.
0: Esatto, la forza di Yoda ha salvato il gattino. Ecco, questo è un bel messaggio che mi va di sciorinare insieme al Bomber e anche a Dani. Ragazzi, immaginiamo tutti quelli che sono passati sotto le due torri in questi ultimi anni: Calafiori, Zirkzee, Salemaker, Doia. Che squadra avremmo adesso? Attenzione, ti aggiungo anche Tomiyasu, Teat, Iki.
3: Grande la Maria Rosa, Teat.
0: La Maria Rosa, Teat.
3: La Maria Rosa.
0: Credo che sia un'utopia. Però se fossero rimasti tutti, forse veramente avremmo una squadra adesso da primissimi posti. Non che sia sbagliato averli dati via, perché ti hanno permesso di vedere comunque una Coppa Italia, certi sacrifici. Però è una domanda che è intrigante farsi, Dani. Poi anche Bomber.
1: Ma io credo che deve essere il punto di partenza per quello che può rappresentare il futuro, sì. Ossia il fatto che, nonostante che questi giocatori abbiano dato chi più, chi meno, chi tantissimo, anche all'interno dei ricordi, qualcosa per il Bologna, sicuramente sono tutti ottimi calciatori, che comunque il Bologna ha avuto la capacità nel tempo di venderne e di acquistarne sempre di ottimi, e quindi che credo che questo sia il punto di partenza. Sembrava che l'anno scorso in doie alla fine abbiamo preso Ro, e adesso siamo tutti qui che nella speranza che rimanga con noi il prossimo anno.
0: Pensa,
1: quindi credo che
0: pensa Doie a destra, Ro a sinistra, wow. In mezzo Zirte.
1: Wow. Sì, cioè, poi cosa in panchina, Salemakers, Castro.
0: Ragazzi, non è utopia, è tutta gente che è passata di qua. Quindi...
3: Però forse, molto probabilmente,
0: la fede, non dimentichiamo Santander.
3: Perfetto,
0: fede, ti voglio bene.
3: Beh, qualcuno che porti.
1: Comunque, Santander fa un gol importantissimo a San Siro.
3: Sì, sì.
0: Sì, sì, sì, sì, Dani, ok.
3: Chi porta, okay. Chi porta dicevi, i palloni serve.
0: Dicevi, Dani, scusa.
1: No, al letto del gol di Santander, che fu importante nella cavalcata.
0: Sì, Dani, dicevi appunto. Quindi
1: che poi credo che anche il futuro, finché hai le competenze, perché il Bologna è fatto di competenze, credo che il futuro potrà essere più che rosio.
0: Ma io sono d'accordo. Beh, d'accordissimo,
3: c'è,
0: cioè,
3: da
0: d'accordo,
3: dire che sono arrivati alcuni in un periodo che, se tu avessi avuto la forza, ok, altrimenti il Bologna in questo momento sarebbe già imploso per via di comunque contratti che sarebbero dovuti essere cioè, insomma, i soldini sarebbero dovuti essere tirati fuori per avere tutti quei tipi di giocatori così importanti. Questo è un momento magari diverso, un momento che magari puoi alzare anche l'asticella a livello di contratti, anche se il prossimo anno nelle coppe, però stai facendo un percorso, cioè quei giocatori lì ti hanno portato ad avere questa mentalità e questo percorso, diciamo così, più europeo.
1: Sì, però sempre all'interno di un qualcosa di dove c'è la competenza,
3: certo.
1: Perché adesso tutti Zirkzee, è vero, Joshua fa un anno con Thiago meraviglioso, ma bisogna poi ricordarsi che tra l'estate, in quell'estate lì, c'erano più quelli che dicevano non possiamo fare un campionato con unica punta Joshua, che l'anno scorso ha fatto.
0: Non erano, non c'erano alcuni, tutti lo dicevano.
3: C'era anche gente che voleva cacciare come un cane Lucumì, ed erano in tanti.
1: Quindi questo significa che quando hai la competenza in quegli uffici a livello proprio di vedere i giocatori, di capire cosa possono dare, questa fa tutta la differenza del mondo, tutta la differenza del mondo, al netto di quello che tu puoi pagare un giocatore.
0: Su questo non sbaglio una virgola, inciso nella pietra, secondo me. Bomber?
3: Io vi pongo una domanda che, avendo visto la formazione di oggi, mi sa davvero di romanticismo. Centrocampo, Freuler e Fergono agli esterni, Moro al centro, due veterani che prendono per manina quello che dovrebbe guidare il prossimo anno il Bologna, se sarà quello che abbiamo visto a Vigo.
1: Secondo me è presto per dire questo. Io credo
3: bel centrocampo, però
1: però per me il Bologna fa le partite migliori quando c'è Pobega.
0: Sì, l'ha dimostrato anche a Napoli, ad esempio.
1: Che credo che sia quel giocatore che non che dà quel tocco in più, ma che completa gli altri. Perché ha quella corsa in più, quella fisicità in più. Poi io ci vedo benissimo Moro con Pobega, attenzione, non era un'esclusione di Moro.
3: Anche perché il prossimo anno uno di quei tre lì sicuramente non c'è, quindi potrebbe andare a completamento di gamma, come dicono.
1: Se non due.
3: Quindi,
0: se non due, chi è l'altro che secondo te esce?
1: Secondo me è lo scozzese.
0: Dici?
3: Cavolo.
0: Sì. Può essere. Lui, ricordiamo, al mondiale da titolare con coppia davanti alla difesa, lui e McTominay, perché la Scozia gioca
3: leggeri.
0: Così. Con McGinn, il capitano della Aston Villa, anche. Cioè, centrocampo abbastanza.
3: No, non McGinn, non quello che chiamava. McGinn.
0: Non so se avete visto il video delle convocazioni della Scozia. Se vi è capitato.
1: Meraviglioso.
0: Una roba pazzesca. Chi non l'ha visto, si vada a vedere su YouTube le convocazioni della Scozia, il video che fanno, perché è veramente clamoroso, veramente di categoria.
1: E dico una cosa, che io tanto sono un malato di questo sport, quindi guarderò e cercherò di guardare assiduamente il mondiale nonostante gli orari, e se devo proprio scegliere una squadra da simpatizzare sarà proprio quella.
0: Sì, ma Capoverde, sembra, la Scozia, quelli lì.
1: Ma la Scozia è proprio per come loro vivono, come popolo, cioè, a me McGinn oggettivamente, anche se ce l'abbiamo avuto sempre contro, ci ha fatto sempre fondamentalmente malissimo. Malissimo. Però è uno di quei giocatori che nella mia squadra vorrei sempre. Sì. Nel senso, quella grinta, quella cattiveria, quell'attaccamento. E quindi è una squadra quella che, per cui simpatizzerò tantissimo.
0: Lui, anche lui è il capitano degli Air, che sono arrivati secondi perdendo il campionato negli ultimi 10 minuti dell'ultima giornata, che sono brutti anche al buio, perché sono brutti da vedere anche al buio, però io li vorrei sempre nella mia squadra.
1: Sì, ma loro, guarda che hanno una squadra che, cioè, se la metti sulla tecnica possono avere delle difficoltà, ma se per caso sbagli la partita tecnica la vuoi mettere sul piano della battaglia, questi ti piallano.
0: Tecnica con un centrocampo con McGinn, McTominay e Ferguson, insomma, anche tecnicamente.
1: No, sì, ma adesso oltre al centrocampo, come squadra complessiva, ci sono squadre che tecnicamente sono nettamente più forti. Ma se sbagli la partita dal punto di vista tecnico, e quindi devi andare a battagliare con questi, diventano 95 minuti lunghissimi per tutti.
0: Ti faccio una domanda, parlando di mondiale. Secondo te ci può essere un underdog? Io ti faccio un nome, la Norvegia, che possa fare
3: a caso
0: che possa fare la sorpresa.
1: Mondiale è una competizione molto particolare, dove gli underdog sono quelli che creano i problemi, soprattutto nella prima fase.
0: Sì, non vincono mai, però è vero.
1: Non casomai non arrivano a vincere, perché comunque ci sono formazioni super, dove ma super nei 24 giocatori, sì. Cioè l'Argentina è l'ultimo, è fortissimo, nel Brasile pure, nella Spagna, la Francia non ne parliamo neanche, la stessa Inghilterra che comunque non vince mai,
0: l'Olanda,
1: però
0: l'Olanda
1: là sono giocatori, ma,
0: scusa,
1: ah no, quello no, è insieme a Palmer a fare festa dell'Inghilterra,
0: che
1: no?
0: Brutti che siamo.
1: Però nella fase preliminare, dove comunque può cambiare anche qualcosa nei tabelloni successivi, le underdog sono pericolosissime, e avere la Norvegia nel girone, insomma, da starci attenti.
3: Punto tutto su Haiti.
1: Però attenzione, e poi io te ne dico un'altra che è sicuramente più quotata della Norvegia, ma attenzione alla Colombia di Lucumi, eh.
0: Sì, anche, gran squadra anche quella lì, completa in tutti i ruoli, dal portiere alla punta. Lì bisogna vedere quanto si allunga la rosa, tutto lì.
3: C'è una punta di poesia anche in questo mondiale, eh? E andiamo in Giappone.
0: Cioè?
3: Nagatomo al quinto mondiale.
0: Ah, aiuto Nagatomo.
1: Ah, sì.
0: È vero, cosa? È vero.
3: C'è una punta di poesia anche lì, eh?
0: Aiuto,
1: insomma, a parte i video, io ho visto un video sui social proprio che facevano vedere come Nagatomo prese la convocazione a questo mondiale qua. Devo dire che per un calciatore fare 5 mondiali, ragazzi,
3: non te lo sogni chapeau. Neanche.
1: Chapeau.
3: Cioè, già pensare di farne 4 vuol dire che comunque tu sei veramente 16 anni sulla cresta dell'onda, e non è poco. Farne 5 vuol dire che hai veramente fatto qualcosa di incredibile, che sia Giappone, che sia qualcos'altro, sono comunque i mondiali, quindi
1: per qualsiasi nazione,
3: assolutamente,
1: per qualsiasi
3: sì.
1: nazione.
3: Sì. No,
0: arriva
3: concordo.
0: Un messaggio che leggo, è di Mirko, e lo leggo perché c'è anche Dani, perché abbraccio un po' tutto il team di Fino alla Fine Forza Bologna. Volevo ringraziare tutti per la compagnia e vi ascolterò anche sabato prossimo, ma anche nel prepartita di oggi, se vuoi,
3: sì.
0: Anche martedì per Palo di McKinley, Dumaron and the Bomber,
3: Dumaron canà.
0: No, questo l'ho aggiunto io, quando avremo le idee più chiare sul nostro futuro. Un grande ringraziamento a John e spero che Orso rimanga anche senza Europa. Forza team radiofonico, forza Rosso Blu, Mirko grazie, perché anche tu sei uno che ha interagito spesso con noi e ci hai dato il là a tante discussioni sugli argomenti che hai proposto. Grazie Mirko. Prego Dani, se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Beh, io lo ringrazio anch'io, anche perché fa piacere. Noi cerchiamo di allietare il sabato e il prepartita del Bologna al meglio possibile.
0: Sì, assolutamente, ed è un obiettivo questo qui che peroriamo da 14 anni. L'anno prossimo sarà la 15ª stagione e sarà bello.
3: Rivoglio l'acquario.
0: Sarebbe bello fare una puntata dell'acquario. Adesso crederemo a Barbuti se ci farà fare una puntata dell'acquario dove tu è nato. E grazie Dani, perché tu e Dallo siete quelli che ci avete portato a Nettuno Bologna 1.
1: Ah, sì, grazie. Cioè, è stato poi una cosa.
0: A Bologna 1, perché all'epoca era solo Bologna 1.
1: Cioè, più che portato, direi che è un'amicizia che è nata tutta dall'amicizia, da un gruppo di amici, un gruppo di pazzi, e poi abbiamo portato avanti il tutto.
0: Esatto, esattamente. Dani, appuntamento con te di persona e non radiofonicamente tra qualche ora, alle 17.
1: Sì, vi saluto, guarda, se mi dai 30 secondi.
0: Anche 40, prego.
1: No, faccio un appello a tutti quelli che saranno allo stadio di fare un grandissimo applauso nel prepartita Sony 1, perché non so se lo sapete, è il figlio di uno dei tourist del mio gruppo,
0: sì.
1: E quindi li vogliamo un sacco di bene, siamo orgogliosissimi e contentissimi, perché vivrà, credo, per lui un'emozione unica, indimenticabile, perché poter esibirsi, sì, da tifoso del Bologna, amante del calcio, allo stadio Dall'Ara pieno, credo che sarà qualcosa di... Bah, non saprei neanche usare l'aggettivo, incredibile.
3: Io ci ho giocato vuoto e
1: mi raccomando, inneggiate Sony 1 e fategli un sacco di applausi, perché è un ragazzo di Bologna che se lo merita, è tifosissimo del Bologna.
0: Grande, grazie Dani, ma lo ricorderemo anche dopo, durante, durante il prepartita. Grazie Dani,
1: grazie,
0: Fabri,
1: ci vediamo dopo.
3: Ciao Dani.
0: A dopo. Noi andiamo in pubblicità, rientriamo con l'ultimo blocco e tutti i vostri messaggi da leggere.
4: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
4: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1. Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
8: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva il tiro e la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Kardecki da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
4: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
9: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
4: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
10: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
11: Questo divano è bellissimo.
12: Prendilo.
11: Aspetta, anche quello.
12: Deciditi.
11: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
12: Problemi seri.
11: Allora li provo tutti.
13: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
14: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
17: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
19: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
18: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
20: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
18: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: blocco di fino alla fine Forza Bologna. Andy il bomber, oggi siamo orfani dello Scarsi che ha già finito le sue fatiche e l'anno prossimo lo cederemo a chi, sì, chi lo
1: abbiamo? Al Traborgatto,
0: no,
1: al Gualdo,
0: all'uomo nero,
1: al Gualdo, che così si diverte, sì, sì.
0: O le Ninna Nanne che cantavo a Davide da piccolo. Vabbè, Sonny Uno è un grandissimo perché in un brano cita Dino Sarti. Chapeau. Marco, grande Dino Sarti con il suo Bologna campione. Sarebbe una canzone da passare alla fine di ogni vittoria del sì. Bologna, in modo da sdoganare il fatto che portasse sfiga, perché se fa una canzone negli anni in cui hai dei presidenti che ti fanno andare in C, non è colpa sua. Di Dino Sarti, e quindi sarebbe il caso anche di riabilitare un nobilissimo cantautore, cantastorie, tutto.
1: È un grandissimo tifoso del Bologna.
0: È un grandissimo tifoso del Bologna. 6-14 squadre in Champions il prossimo anno. Vorrei che il calcio italiano andasse così male. Paolo Di McKinley continua per tutta l'estate, vero? Chiede Steve da Londra. No, Paolo Di McKinley si ferma martedì, come si fermerà sabato prossimo fino alla fine Forza Bologna, come si ferma oggi con l'ultima puntata stagionale, ovviamente il prepartita del Bologna. Io spero che Barbuti sia stato soddisfatto del nostro servizio dato nei prepartita, e l'anno prossimo ci ridia questa possibilità, perché è un'esperienza bellissima.
1: L'esperienza del prepartita, portare le vostre voci, le vostre emozioni in giro per l'Europa,
0: per il mondo anche.
1: Per il mondo anche, è stata veramente importante.
0: Ricordiamo, se riuscite ad andare persino da Riyadh. E quindi dal mondo intero, non solo dall'Europa. Poi bisognerebbe riproporre al Dallar un clima da trasferta, quindi 22 abbonati non dovrebbero venire. Massimo, grazie anche a te. A parte alcuni ultras che però cantano due gruppi alla volta senza tamburi e senza bandiere grandi. Sì, è vero. Poi buongiorno ragazzi, questo è Saverio. Buongiorno ragazzi, salve Andy, un abbraccio e un saluto di fine campionato e sempre e comunque Forza Bologna. Grazie per la trasmissione.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te, perché ti abbiamo conosciuto anche personalmente. Un abbraccio grande. Se vuoi venire a salutarci oggi, se sei allo stadio, sicuramente nel prepartita noi ci siamo. Chico che ci manda una foto con lui, e vediamo e sentiamo nell'audio chi è la persona nella foto.
2: Ciao ragazzi, Chico da Lavino. Sono qua con mia nonna, grande tifosa del Bologna. Volevo salutarvi, dire che comunque il Bologna secondo me ha fatto una bella stagione. Avevo mandato una foto quando ne aveva 99, adesso ne ha 100. Anche
1: no,
2: lei, Forza Bologna, sempre Forza Bologna. Ciao a tutti.
1: Complimenti.
0: 100 anni signora, complimenti. Complimenti. Complimenti, veramente. Chico, tieniti stretta la nonna, perché io purtroppo non ce l'ho più, credo anche il bomber non ce l'abbia più, no. Ma insomma è una bellissima nonna, 100 anni portati divinamente, grande signora e Forza Bologna sempre. Andy, ma è vero che il bomber ti voleva portare al Villach Park e non al Villa Park?
1: Allora, io sono l'unico che...
0: Non insistere!
1: Che in Austria c'è andato a correre. Ha fatto due volte lo Zaler.
0: Io sono andato a Innsbruck, che è vicino comunque, ma sono andato ai mercatini di Natale.
1: Che ci siamo passati noi da Innsbruck, sì.
0: Guarda che ci sono i mercatini di Natale, sono meravigliosi. Innsbruck, bellissimo.
1: No, l'ho... Due volte ci sono arrivato, ma giusto dal Kutai in giù arrivi a una velocità folle, e poi dopo riprendi in questa meravigliosa gara, bellissima.
0: Aggiunge il nostro ascoltatore, dicono tutti così. No, no, ma è
1: no, no, no, io ho le foto. Io, anche quando arriva Solden.
0: Altro ero con mia moglie, quindi proprio più di così.
1: No, siamo passati anche a Innsbruck, dove sembrava una città deserta, tu arrivi a un certo punto dove c'è un curvone, il mitico curvone a livello ciclistico, c'è
0: trattoria al curvone,
1: c'è tutta la città che ti fa il tifo finché non arrivi ai momenti all'attacco del Brenner. È qualcosa di, per chi ha la possibilità, andate a fare questa corsa, è durissima, ma veramente dura, però insomma bello,
0: belle cose. Sì, dopo la trasferta a Riyadh dobbiamo riadeguarci al campionato senza coppe, mi consolo con la nuova maglia che dicevamo prima. È molto bella, è molto molto molto bella. Vocale, andiamo a prenderlo.
3: Buongiorno ragazzi, vi volevo augurare buone vacanze, vi volevo dire che siete stati uno spettacolo tutti sabato mattina. Avete fatto tantissima compagnia, quindi forza Bologna sempre, e il Bologna è una fede.
1: Assolutamente. Sempre. Ce n'è ancora una, ricordatevelo.
0: Sabato prossimo che sarà.

0: su tutto quello che dice. Del resto, chi ha sbagliato, purtroppo, chi non ha mai sbagliato, purtroppo è finito in croce un po' di anni fa. Buongiorno ragazzi, oggi senza il castigatore dell'Inter niente, ne buschiamo tre. Aggiungo anche a me piaceva l'idea di giocare il giovedì e pensare invece che giocherà la squadra innominabile mi lascia un po' di vuoto. Giorgio da Imola, Giorgio, bisogna avere pazienza. Un saluto a tutti quelli che ci ascoltano da Imola, che ogni tanto, se comprate il Carlino e avete voglia di leggere un Andy che scrive sul Carlino, no, potete farlo tranquillamente. Giacomo Dalla dice: ciao ragazzi, secondo me è una stagione da non buttare, ma dalla quale ripartire. Sarebbe piaciuto anche a me tantissimo andare in Conference, perché non sono mai riuscito a fare una trasferta, ma spero l'occasione sia l'anno prossimo. Forza Bologna sempre, Jack da San Donato.
1: Speriamo.
0: Certo. Zinone, grande Zinone, ciao ragazzi, un abbraccio e mi auguro un Bologna da coppe per il prossimo anno, perché a me mancheranno molto. Zinone, non solo a te, perché io mi ero abituato bene a prendere aerei per andare in giro per l'Europa, questo fa molto molto male. Vocale.
2: Ciao ragazzi, sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
2: Un suggerimento, ma perché non dedicare una puntata al calciomercato estivo? Magari quella di sabato prossimo. Un saluto e sempre forza Bologna. Ciao.
0: Ciao Daniele, buongiorno, e ti rispondo che sabato sì, beh, c'è Luca Nigro, Simone Nestini insieme a noi, insieme al Bomber, insieme a Dani, i soliti, e parleremo di calciomercato. Poi ragazzi, Nettuno Bologna 1 è specializzata nel fare le trasmissioni che parlano di mercato estivo, ci sono dei professionisti che possono fare al caso di queste trasmissioni, e quindi sinceramente spazio a chi il calciomercato lo mastica tutti i giorni, perché il calciomercato, ricordiamo, non si ferma mai, e Nettuno Bologna 1 su questo, ragazzi, è l'asso di Brisco, infatti è la radio più ascoltata a Bologna. Poi Simone dalla Pers si manda due cuori, Lele Frazzo invece: ciao ragazzi, trasmissione stupenda, un peccato, ci ho creduto che aveste convinto Cotti a fare la biciclettata, una ferita che rimarrà sempre aperta. Bravi e grazie.
1: Gronda sangue, non sudore.
0: Uno, sei un grande. Poi, prima della pausa estiva, si può dire ancora una volta forza Montipò?
1: Ciao, sì. Vuoi, puoi.
0: Poi sarai curioso di sapere che cosa hai fatto, perché secondo me una marchetta dietro c'è. Sì.
1: Qualcosa c'è, sicuro.
0: Qualcosa nascondi. Purtroppo sabato non potrò seguirvi perché andrò alla pedalata di Pippo Cotti di fine campionato. Sì, infatti abbiamo sbagliato nel scegliere l'orario 9:12, perché con Lima, proprio con l'inizio della pedalata, ricordiamo, San Lazzaro, Milano Marittima.
1: In 3 ore ci vai a piedi.
0: No, 3 ore, beh, io calcolo che poi devo andare a Castello, aspettare che passino, tirare i sassi e poi tornare in redazione, in studio per finire.
1: Io verso mezzogiorno, forse l'una, le due, sarò alla punzonatura, quella vera, però, perché è la marcia longa di Pardas.
0: Dicesi la punzonatura.
1: La punzonatura è l'assegnazione del numero di gara.
0: Allora, Villach Park, Lello dice: Villach Park, ci sono andato per la Via Crucis. Fate tutte le stazioni, semicit. Conte Lello Mascetti, direi.
1: Sì.
0: Quale dei due Lello? Aspetta, fammi vedere. No, non è Raffa. Non è Lello. Il Lello nostro solito, che anche quello lì è un premio Nobel.
1: Medega.
0: È un premio Nobel.
1: No, assolutamente.
0: Per la scienza. Noi signori siamo arrivati praticamente in fondo. È stata una bella stagione.
1: Sì.
0: Lo diciamo, ricordiamo anche l'appuntamento di oggi pomeriggio per le ore 17 con il prepartita. Vi ricordiamo sabato prossimo, fino alla fine del Forza Bologna, edizione Palo di McKinley, perché personaggi saranno quelli.
1: Sì.
0: E martedì Palo di McKinley per la chiusura del campionato. Sabato Royal Rumble, tutti dentro come oggi. Se volete partecipare attivamente al prepartita, fatevi vedere. Noi siamo nell'ammezzato all'esterno del Dallara, fuori dal bar dove ci sono i controtendenti.
1: Il solito posticino che ci ha accompagnato per questa stagione in casa, da tutte le prepartita. Fantastico, veramente fantastico. Il prepartita forse è stata la più grande sorpresa di quest'anno, perché comunque
0: un seguito clamoroso.
1: Portare tutte le voci, tutte le testimonianze. Da chi si sveglia, cioè, ragazzi, siamo arrivati messaggi da Bangkok, da Rio de Janeiro, che ci segue, che sicuramente
0: Cuba, da
1: qualsiasi parte del mondo,
0: Santo Domingo. Santo Domingo.

0: sì, non Cuba,
1: da qualsiasi parte del mondo sono arrivati messaggi, ed è una testimonianza che comunque il Bologna è seguito. È seguito, e non siamo solo noi a fremere, a sentire un attimo le emozioni durante le partite. Pensare che qualcuno si sveglia alle 5 per poter vedere il Bologna, perché comunque in certe partite la sveglia è quella a mezzogiorno, abbiamo giocato a mezzogiorno, c'è qualcuno che comunque si sveglia a degli orari incredibili per poter vedere il Bologna, sembra impossibile, e invece c'è, e porta anche le testimonianze, fantastico, veramente fantastico.
0: Sì, è stata una bella esperienza quella del prepartita. Oggi andrà in onda l'ultimo, perché poi il campionato finisce l'anno prossimo, sperando che ci sia riaffidato il prepartita,
1: vedremo cosa dirà Gambuti.
0: Esatto, sarà un piacere riaccompagnarvi nel campionato di Serie A e nella Coppa Italia del prossimo anno. Non ci sarà l'Europa, ma se volete il giovedì ci troviamo e andiamo a vedere una partita a random del...
1: si sbarazza col due di denaro, però si rovina dell'amicizia, eh? Dovete avere veramente delfini come quando giochiamo i quattro, perché altrimenti
0: è vero. Le partite, la doppia coppia, perché poi c'è il quinto che sostituisce, che è il Monte, sì. Però le partite sono io e Ivan, tu e Marco Franza e questi sono le coppie fisse del...
1: Beh, voi due siete soprannominati il lago Titicaca.
0: Ah, voi avete...
1: No, quando cominciate a lacrimare, siete a 4000 metri con quel lago, che è una roba, siete imbarazzanti. Anche il precedente...
0: E arrivavamo al ponte sotto, sì, Grizzana. Sì. Ci hanno dovuto chiudere il Reno.
1: No, no, il precedente è ancora peggio.
0: Esatto, non il Reno, ma il Setta. Ha dovuto chiudere il ponte sul Setta perché era venuta giù la piena e non pioveva da due mesi.
1: No, ma vero, guarda, non li credete che non è mica vero. No, assolutamente.
0: Ragazzi, abbiamo finito, ci sentiamo tra qualche ora dalle 17 col prepartita di Bologna-Inter dallo stadio Renato Dall'Ara.
1: E soprattutto sabato prossimo ci siamo ancora.
0: Ragazzi, grazie Bomber.
1: Grazie Andy.
0: Ma soprattutto grazie
1: a Luque.
2: Fino alla fine Forza Bologna è presentato da...
3: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 12 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 km per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
7: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
8: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
7: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
9: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
10: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TEC 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
12: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Corre i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva il tiro e la palla in porta. Orsolini

0: oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
9: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: www.radioradio.it. C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
1: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
0: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
2: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
15: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia, ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
16: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: What's the next song?
2: The one about me.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13 e un minuto.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
8: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
7: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
10: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva il tiro.

0: 10 alle 18 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via dei Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
4: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
5: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
4: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia.
11: Scegli un robot rasa erba

0: Renault.it.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Rettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland ed Eggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col

0: oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
4: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
3: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
5: Energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Scardinare la cultura della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra, il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra.
8: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
7: Pronti i nuovi piani militari americani per riprendere gli attacchi all'Iran. Per i negoziati ultima chance, scetticismo filtra da Teheran. Finché non si scioglieranno tutte le questioni controverse, non ci sarà accordo. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, questa sarà la notte europea dei musei. In Italia centinaia di eventi, a Roma concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
9: Uffa, tra attrezzi e materiali in questo furgone non ci sta più niente.
10: Avevo anch'io lo stesso problema, ma ho risolto con 3B Nuova Minelli. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, proprio come volevo io, tutto in alluminio.
9: 3B Nuova Minelli?
10: Certo, sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3B Nuova Minelli.it.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida. Ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
19: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
20: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col mancino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del 1-0 al 78esimo. Orsolini sul lancio sul secondo palo di Johnny Rowe, col mancino batte Cardesecchi da due passi e il Bologna è meritatamente in vantaggio col suo numero 7.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
3: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Questo divano è bellissimo.
8: Prendilo.
7: Aspetta, anche quello.
8: Deciditi.
7: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
8: Problemi seri.
7: Allora li provo tutti.
9: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980-41.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere 2 biglietti con Hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna ancora, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care gusto delicato.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
14: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
13: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Ancora i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, larga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro. Sul secondo palo arriva il tiro. E la palla in porta. Orsolini col bacino. È arrivato sul secondo palo a segnare il gol del

0: in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali. Tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
2: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
5: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
7: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
6: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
7: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Salgono le torri norvegesi. Elland e Deggem dentro l'area di rigore bergamasca. Punizione molto distante dalla porta. C'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda. Corre i consigli di Italiano. Resta sul pallone solo Miranda. È uno schema, allarga sulla sinistra. Rowe che potrebbe puntare. Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo. Arriva il tiro e la palla in porta. Orsolini col bacino. È arrivato su

0: coraggio col suo numero 7.
1: Oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
2: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
6: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
6: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
17: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
18: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
17: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
19: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
20: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
21: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli. A casa, tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
6: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
5: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
6: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
15: Ti aspettiamo da Opel Cisa 2000, concessionaria ufficiale Opel, a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

parte dalla porta, c'è il destro di Moro, c'è il sinistro di Miranda, ancora i consigli di Italiano, resta sul pallone solo Miranda, è uno schema, larga sulla sinistra Rowe che potrebbe puntare, Zappacosta invece un cross col destro sul secondo palo, arriva

0: oggi alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Inter, presentato da
1: Gioielleria Guidetti, diamanti e solitari, a prezzi eccezionali, tre gemmologi per stime e valutazioni, in via Ugo Bassi 31B a Bologna, gioielleriaguidetti.it.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Da Ricci Casa ci sono gli sconti fino a metà prezzo su tutto l'arredamento. Tutti i mobili sono in sconto fino al 50%. Non c'è un'occasione migliore per rinnovare i tuoi spazi. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
10: Una terribile minaccia.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
2: Da Gruppo Ghedini, a Bologna in via dell'Elettricista e a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: E se il prossimo gol lo vedessi a bordo campo? Con il concorso Shopping and Goal di Castelguelfo The Style Outlets può succedere davvero. Fai shopping e prova a vincere due biglietti con hospitality per vivere la prossima partita in casa di Serie A del Bologna FC 1909. Castelguelfo The Style Outlets. Oltre 200 marchi. A 14 Bologna Ancona, uscita Castel San Pietro Terme. Concorso premi Shopping and Goal fino al 22 maggio. Montepremi totale 9.976 euro. Regolamento completo su castelguelfo.thestyleoutlets.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Ci vuole assolutamente la valida di Celli. Uno strike e zero ball su Celli a casa. Tocca Celli, infila la valida e la palla addirittura passa. Errore grossolano di Guevara. Guarda quanti ne girano, guarda quanti ne girano. Viene dentro anche il terzo punto. Diventa un triplo per Celli. Triplo per Celli. Tre punti a sparecchiare le basi. 3-1 Bologna.
1: Questa sera alle 20:30, in diretta da Collecchio, Unipol Fortitudo Bologna, Camec Collecchio, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
6: people. Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e tag 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Pedozza 12, zona Emilia Levante.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
16: Sognando Tendaggi, artigiani dei tessuti per tende da interno e da esterno, è anche sinonimo di sicurezza. Proteggi la tua casa con tapparelle antisollevamento, cancelli di sicurezza, paratie antiallagamento e antifango. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore in via San Donato 67/A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più. Da Sognando Tendaggi, ora puoi pagare con comode rate.
17: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 1909.
1: Ed eccoci qui dallo stadio comunale Renato Dallara, ultima fatica stagionale per il Bologna e ultima diretta per noi. Siamo ai titoli di coda.
2: Ma come ultima, Andy? Ma come ultima?
1: Dimmi, mi senti?
2: Ma è l'ultima?
1: Purtroppo è l'ultima.
2: Ma no, ma quindi la nostra lotta Champions dov'è?
1: La lotta Champions, ma noi siamo in Champions di diritto, perché noi tifosi, come tu sai bene, non perdiamo mai, quindi noi andiamo in Champions.
2: E con questa ti do la linea per tutta la partita.
1: Grazie Barbut. Ecco il bomber che mi ha raggiunto, ciao bomber.
3: Ma soprattutto grazie a Luque. Buonasera a tutti quanti, buonasera perché è già buio.
1: No, buonasera,
3: 18,
1: no,
3: dai, buon pomeriggio
1: perché c'è ancora luce. Ringraziamo Lollo, ringraziamo Pippo per averci fornito il refrigerio, sì, tramite un buon birrino,
3: perché è già abbastanza caldo,
1: sì, soprattutto io da mezzogiorno e mezzo che sono qua. Io ho fatto anche la mia processione personale, la salita a San Luca, quindi ho un po' di sete. Bomber, formazione è già notoria, è arrivata e la facciamo, anzi, la diciamo subito.
4: Skorupski in porta, De Silvestri capitano, Elland, Lukumi, Miranda centrocampo, Froiler, Pobega e Ferguson, il trio d'attacco Bernardeschi, Castro e Rowe.
1: Esatto, come dicevamo oggi e come sottolineava anche mister Fabri, che è già qui con noi, Pobega al posto di Moro era abbastanza facile,
4: facile, perché dà più equilibrio, sembrava più romantica la cosa, che comunque Ferguson e Froiler potessero, come dire, prendere per mano Moro per dargli, non dico la titolarità, però comunque le chiavi di questa squadra. Però invece Pobega dà più equilibrio a quello che è
2: Scusate, vorrei ricordare che le chiavi di questa squadra le ha il sindaco, che oggi è capitano.
1: Le chiavi di questa squadra, giustamente, era il sindaco, che oggi è il capitano. Altra stagione si prospetta per il sindaco, perché sembrerebbe in fase di rinnovo.
2: Ci sono le amministrative l'anno prossimo.
1: Anche sì, guarda, stai buono, che a Imola siamo già abbastanza indaffarati con le amministrative.
4: No, di quello non parlo.
1: Parliamo di De Silvestri.
4: Ma De Silvestri oggi una partita complicata, visto anche la temperatura. Vediamo un po' quello che può essere. Intanto salutiamo Pedro dei CTB di Veneto,
1: sezione Veneto.
4: Quello che può essere per Lollo De Silvestri, una partita da 30 gradi potrebbe essere un attimino, tra virgolette, complicata. Andremo a vedere un attimo quello che sarà. Il capitano del Bologna gioca l'ultima partita di quest'anno e staremo un po' a vedere.
1: Gianni Fabri, formazione l'hai vista?
5: Formazione Bologna l'ho presa, adesso voglio vedere quella del
1: campo in su. La difesa non l'avrebbe presa nessuno, dico la verità.
5: Volevo guardare l'Inter
1: e De Silvestri al posto di João Mario e di Tortea, soprattutto. Formazione dell'Inter,
5: in verità mi aspettavo che non giocasse Cocchi ma Di Marco, perché non fa il mondiale. Vabbè, però devo dirti che mi sorprende molto.
1: Hai quella formazione, visto che ce l'hai?
5: Martinez, Bissek, De Vrij, Carlos Augusto,
1: sì.
5: Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Di Marco, Esposito e, onestamente, incredibilmente, Lautaro Martinez.
1: No, lo dava già in
5: formazione. No, lo davano tutti, però onestamente domani credo che parta per andare con l'Argentina al mondiale. Insomma, mi aspettavo che l'auto, insomma,
4: devi per forza rompere, anche perché stamattina
5: lo aspettavo che fosse già pronto a ordinare l'asado per domani, che faranno la grigliata.
1: Io non mi interesso di mondiali, da almeno 3 mondiali.
4: No, beh, purtroppo sai cos'è, c'è una prima volta, dovrà fare gol al Bologna perché non è ancora segnata Dallara, ed sarà un'altra prima volta.
1: Gabigol? No,
5: ma visto che Chivo aveva detto insomma farò turnover, chi va al mondiale non faccio giocare Bonnie e Turam perché vanno al mondiale. Lautaro Martinez,
1: posso alzare il due aste per Chivu?
4: Va per?
1: Esatto.
4: Ah beh, ci sta, ci
5: Chivu
1: sta. Sì, bravo, va per, esatto, esatto.
4: No, no, no, assolutamente.
1: Beh, oggi c'è l'aria dell'ultima, dell'ultimo giorno di scuola, è tutto bello.
5: Siamo... Allora, devo dirti la verità, stamattina ci siamo sentiti insomma euforici così, però vi devo svelare una cosa, che poi quando sono uscito di casa e ho acceso la macchina e intraprendere quel percorso che mi porta allo stadio, quindi vado a prendere Fabione, però un po' di malinconia, cioè, ce l'ho avuta, come dire, non torno a casa per due mesi, cioè non rivedo i ragazzi, non rivedo tutta la gente dello stadio. Quindi un po' di malinconia ce l'ho.
1: Passerà in fretta perché comunque ad agosto, attorno al 10-15 agosto ci sarà l'amichevole, non sarà l'Hopi Creta, comunque l'amichevole ci sarà.
5: Perché la Coppa Italia non la giochiamo.
1: No, no, non la giochiamo. Matematici, guarda che c'è Michi. Michi! Lo chiamiamo qui al microfono subito. Ciao
4: Bossatore
1: Michi,
4: Diometti.
1: Ciao ragazzi. Diometti, Michi Dardi. Ciao Michi. Ciao, ultima ragazzi. Di campionato, sei pronto a due mesi di
4: No, non sono pronto, però vorrei che voi faceste portavoce per la società. Per chi come me in un momento di euforia a ottobre ha comprato biglietto aereo albergo per Istanbul, bisogna che ci venga incontro, perché io sono dovuto andare a vedere anzi Stonville a Friburgo, che non me ne fregavo.
1: Ma ci sei andato però?
4: Certo.
1: Beh, ora no, come è stata? No, raccontaci di Stonville a Friburgo.
4: Allora, a parte che vi dico la verità, tantissimi tifosi della Stonville, io naturalmente ho girato con la sciarpa del Bologna, alcuni l'hanno riconosciuta, qualcuno, ho fatto la foto con loro, mi ha detto che erano di piaciuti perché non ce la vanno in finale, però ho mangiato bene, la vita è buon mercato.
5: Consiglio a tutti Istanbul, quattro giorni a Istanbul, è una bellissima città.
4: Consiglio a tutti quattro giorni a Istanbul, però in un momento di euforia è stata così. Ancora non si
1: comanda,
4: è come quando organizza il matrimonio 8 mesi prima e non si presenta la sposa, dai, più o meno è stata la stessa cosa.
1: Direi
4: però si è reso un po' l'idea
1: che come parallelismo ci sta. Grande Michi,
4: ciao ragazzi, grande Luca, per tutto Michi, ci vediamo,
1: forza Bologna,
4: Italia,
1: a settembre
4: ci vediamo a settembre,
1: rimandati
4: a settembre. Speriamo oggi di uscire alla parte, tutto di uscire davvero con un po' di
1: 58
4: gioia,
1: 58 punti,
4: abbiamo
1: un buonissimo
4: bottino. In casa abbiamo veramente bisogno di festeggiare,
1: esatto, serve per
4: forza Bologna,
1: per un rinnovo abbonamenti. Grazie Michele, no, Dardi, grazie Michele, ma non per tutti,
4: non per tutti, hai ragione, ci saranno selezioni,
5: esatto. ciao ragazzi
1: Bomber, bellissima la testimonianza su Istanbul di Michi,
4: ci avevamo pensato anche noi tempo fa,
1: ma ce ne sono stati diversi,
4: ce ne sono diversi che hanno fatto quel numero lì,
1: almeno una decina che sono andati.
4: Quest'anno è andata male, è andata così,
5: c'è poco da fare. Hai detto una cosa, cioè anche Michi vincere per la
1: sta entrando il Bologna, scusate, sentiamo la musica,
5: raggiungere i 58 punti, però c'è tanta critica in giro, però bisogna anche
1: critica perché
5: appunto essere realisti. Bologna fa uno dei più importanti risultati in campionato degli ultimi anni, arriva ottavo, e dall'altra parte abbiamo lasciato veramente tanto in bocca.
1: Subito spot, chiamo subito la linea al Barbo, da te.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
6: Il cuore di Bologna batte rosso-blu e nel cuore di Bologna trovi Moreno, official supplier Bologna FC 1909 e concessionaria ufficiale Toyota, Dacia e Renault. Scopri le offerte su moreno.it e vienici a trovare.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio in via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
10: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
11: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, a Calderino di Monte San Pietro. Ci prendiamo cura dei tuoi cari, con servizio alla persona 24 ore al giorno, con servizio medico e infermieristico, fisioterapia, animazione e yoga. Casa di riposo Villa Francia, in via Lavino 155 a Calderino di Monte San Pietro.
13: Pronti a scendere in campo?
14: Draghetti ti fa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
13: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
14: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
15: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
13: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
15: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
13: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
17: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e contaore digitali. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Sul web laffibiliardi.it.
18: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
19: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
20: C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.
21: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, paste fatte in casa e le grigliate.
22: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
23: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
24: Zen SRL, buongiorno.
25: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
24: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E rientriamo dallo stadio comunale Renato Dall'Ara, lo facciamo ringraziando davvero di cuore tutti gli sponsor che ci hanno tenuto compagnia per tutta la stagione, che ci hanno permesso di andare in onda in questo prepartita, arrivato da tutte le parti, da Riyadh, da Birmingham, da Bucarest, da tutte le parti d'Italia, da Cagliari, da Lecce, da qualsiasi parte il Bologna abbia giocato. Noi siamo stati con voi, siamo stati presenti, è stato un onore e ringraziamo davvero tutti gli sponsor di Nettuno Bologna 1 che si sono affidati a noi e alla nostra emittente e ci hanno permesso la messa in onda. Grazie davvero da parte di tutti.
4: Grazie davvero per questa fiducia, grazie anche per le così avete potuto dare anche la possibilità e la voce ai bolognesi di tutto il mondo tramite noi.
1: Mamma mia.
4: Per poter mandare in onda tramite il 366 402 4022, e i messaggi firmati, tanto amati,
1: perché c'è Barbuti oggi
4: in giro per tutto il mondo, che arrivano e che sono una testimonianza che il rosso blu va di moda in tutto il globo terracqueo.
1: Sono bellissimi colori,
4: e grazie davvero, perché comunque ne parlavamo anche con Dani Fuori prima, anche con te, la possibilità di testimoniare e dare, divertirsi anche in giro per l'Europa e per l'Italia, per i colori del Bologna, e capire anche le emozioni, anche il trasferto, non solo in casa, che questo è un angolo meraviglioso.
1: Chi ci sta ascoltando,
4: grazie davvero, grazie
1: a tutte le parti del mondo, sì, che grazie appunto agli sponsor riescono ad aderire a Nettuno Bologna 1 e al nostro programma. Fabione, eccolo qua, San Fabio, una delle colonne dei nostri ascoltatori,
4: bianco versione fornaio,
1: sia tunnello, versione
0: sia tunnello. Più sponsor addosso voi due che tutti gli altri.
2: Facciamo anche un applauso ai bimbi della primavera.
1: Ai bimbi della primavera che stanno alla semifinale domani al Viola Park contro la Fiorentina, battendo la Roma. Strano,
0: molto
1: strano che il Bologna batta la Roma, perché quest'anno non è mai capitato. Però insomma, stagione del Bologna, dopo i complimenti alla primavera, un tuo giudizio e una tua analisi.
2: Per me è un'annata 6.5. Alla fine abbiamo avuto le possibilità per cercare di arrivare su tutti gli obiettivi. Abbiamo quarti di finale di Europa League, quarti di Coppa Italia,
1: quarti di classifica, magari
2: finale di Ariad, 6.5, direi che ci siamo.
1: Cioè, poi anch'io sono per il 6.5, esattamente come te. Oggi
2: è 0-4, ovviamente.
4: Oggi io vi butto l'argomento del libro cuore numero 26 e numero 8. Potrebbero essere gli ultimi 90 minuti, forse anche meno. Molto probabilmente perremo, quasi sicuramente perremo. Immagino che ci sarà la sostituzione per una stand innovation, è uguale magari per Gianluca Mi, che comunque sono stati due pilastri, due mostri sacri, due professionisti assoluti, che hanno dimostrato anche quello che è la professionalità e continuare a lottare fino all'ultimo momento e correre fino all'ultimo momento per quello che è il Bologna.
1: Un saluto a Robby, compagno di mille trasferte. Ciao Robby.
3: Ciao ragazzi, forza Bologna!
1: Sempre. Oh, Davidone, grande. Davide Marchi, ciao Davide.
3: Ciao, sempre forza Bologna.
1: Sempre forza, il Guizzo, anche lui. Ciao Guizzo.
5: Ciao a tutti. Buon fine scuola a tutti.
1: Oggi sì, è l'ultimo giorno di scuola, è vero. È come se fosse una grande festa.
4: Una parola desueta, grazie.
1: La parola desueta del giorno
5: è fiera campionaria.
1: Fiera campionaria?
5: Perché era la scuola, io andavo alla fiera campionaria.
0: Io vi interrompo, perché mi piacerebbe che tutti quelli che ci stanno ascoltando, sì, vedessero il quiz, perché ha una miss,
1: allora,
0: che è uno spettacolo.
1: Tu devi sapere
5: la Fashion Week.
1: Tu sei da Fashion Week, però la gente non sa che sei un professore universitario, sei una persona molto acculturata, del quale mi preso di essere amico, però sembri la versione di Pablo Escobar.
5: Ma io non ho dato mai grande importanza all'aspetto esteriore.
0: Pablo quando andava a fare le escursioni col quad.
4: Oggi è anche un po' Eliezer, perché comunque sembra un easy rider.
1: Sentiamo la persona più fortunata del mondo. lei che è così.
0: Dobbiamo dire perché è fortunato.
1: No, non svegliamo gli altri.
6: Ciao, lei sono la moglie di Andy Pearce.
1: No, me l'hai già svelato così al volo.
0: Ho sentito perché è più fortunata al mondo.
1: Perché è mia moglie. Scusami. Torniamo al campo. Ultima partita, Bomber, non abbiamo detto che cosa ci aspettiamo noi da questa partita, che ormai portiamo avanti questo pre-partita da inizio campionato.
4: Ma è logico che non mi piacerebbe perdere questa partita, perché ne abbiamo già persi troppe campionati in casa. Non mi dispiacerebbe, intanto saluto il Conte.
1: Saluto il Conte.
4: Siamo in diretta, Conte. Vuoi fare due chiacchiere?
1: Vieni
4: Conte, vieni a dire qualcosa. Alla fine c'è Barbuti anche.
7: Bene, Barbu sì, lo conosco. Ciao Barbu.
1: C'è il Barbu di Reggio.
7: Cosa dobbiamo dire?
1: Non lo so, dammi un giudizio sulla stagione. Conte.
7: Allora, la caduccia. Allora, la stagione si poteva far meglio, però secondo me ci mangiamo un po' i maroni, perché
1: stagione con
7: io non, mezzo, non vado indietro con le partite, basta col Cagliari, si vincevi, andavi in conference league, basta. Bene. Dico solo questo.
1: Mettiamo a posto.
7: Dispiace.
1: Ci siamo
7: dispiace.
1: Noi per contraddire il Conte?
4: No, no, assolutamente nessuno.
1: Hai ragione, grazie mille.
0: Lui il segnale lo prendeva con la caduccia.
1: Sì.
4: No, fantastico il Conte.
1: Ragazzi, è bellissimo, perché lo sappiamo tutti che l'ultimo giorno è triste da una parte, perché poi per un paio di mesi non ci si vede, ma è bellissimo condividere.
0: Ma c'è il lancio delle uova,
4: c'è da dire, c'è da dire la roba.
1: Ragazzi,
4: il Conte se non è fatto tutto.
1: Dimmi.
8: No, non vi liberate di noi stasera.
1: No, assolutamente.
8: C'è sempre Valles.
1: Il calcio mercato è Valle. Siamo pronti già con lo spot tirolese.
8: Ovvio, vi aspettiamo tutti a Ritorno del Bologna con lo studio mobile di Bologna 1 a Valles.
1: Esattamente, presenti Leo Bosello, Frank Loretti, giusto, e Pippo Coffi. Barbu, dacci conferma.
8: Sì, confermo, scusa, stavo cercando il jingle solito, non lo trovo. Ma...
1: Aspetta Barbu,
8: sì.
1: Qui abbiamo una giovane fanciulla, classe signora, che anno è, lei lo dica in radio.
8: Chi è?
9: Potreste essere tutti i miei figli.
1: Ma anche i nipoti o no?
9: 39.
1: La signora è del 1939 ed è sempre con noi, spesso in trasferta, ma sempre presente al Dallara.
8: La aspettiamo, allora Andy.
9: Vi saluto.
8: Andy. Fai così, la aspettiamo sabato prossimo all'ultima puntata di Fino alla Fine Forza Bologna.
1: Certo, sabato prossimo, mi suggerisce il regista, ma glielo avrei detto anch'io, l'aspettiamo in diretta per Fino alla Fine Forza Bologna, ultima puntata di stagione. Ma sì, grande signora.
8: Bellissimo.
1: Però non molli l'anno prossimo, perché si perde un'altra qualificazione Champions.
9: Allora, quando è nato Davide?
1: Sì, che ricordiamo, la nonna di Davide Marchi, il nostro compagno di mille trasferte.
8: Ah, quando ma
1: è
8: pensa nato te.
9: Davide? Io avevo 45 anni.
1: Ah, una nonna giovane.
9: A ottobre sono 87.
1: Signora, le faccio i miei complimenti.
9: Grazie.
1: Dimmi Barbu.
10: Complimenti da tutti.
1: No, regalo. Grazie,
8: no,
1: ringraziamo
8: tutto a posto,
1: anche
8: vai,
1: Davide
8: vai.
1: Marchi. Ho portato la nonna, dimmi, dicevi, scusami Barbu. Vabbè, andiamo avanti, perché non, purtroppo il caos è terribile.
4: Dicevo prima il Conte, comunque è uno di quelli che le trasferte se le fate quasi tutte, eh.
1: Ah, sì.
4: è un altro di quei personaggi che comunque in giro per Europa, in giro
1: chi milita merita,
4: è una vecchia frase del buon Chicco, direi.
1: Sì, chi milita merita, e tanti di noi hanno militato. Chiara, ben trovata, buongiorno
11: a voi ragazzi.
1: Quella che si è, diciamo poi rivelata la vera sorpresa della stagione, poi non approfondiamo il perché, però insomma, Chiara, complimenti.
11: Sì, grazie mille.
1: Grande Chiara.
0: Sorpresa, perché è venuta in trasferta con voi a Birmingham.
1: Sì, tanta roba, a Birmingham è stata bellissima, però ragazzi, sfido chiunque andare a ballare in un pub di Birmingham con mamma al seguito. Sì, bellissimo.
4: Era un po' estrosa la situazione, però va bene.
1: Ma quanto è stato bello quando la mamma del gestore è crollata in mezzo alla pista.
4: 1, 2, 3 knockout, con la campanella dan, diretta, perché così abbiamo dato il knockout in diretta.
1: Io non so come si è messi con gli orari, 17:38 ancora dovremmo avere 4 minuti, mi confermi Barbu? Vediamo se
8: confermo.
1: Grazie, grazie Barbu, dai 42 ti ridiamo la linea.
4: Ci sono, sono 4 minuti, no, messaggi.
0: Ricordiamo alle 17.50 Sony 1, sì, per tutti quelli che sono allo stadio.
1: Bravissimo, è andato anche il tagliandino con la canzone per imparare la memoria e poterla cantare tutti insieme. Sony 1 che è figlio di un
0: Maxino, anzi ovvi, eravamo prima a fare due chiacchiere con papà e figlio, molto molto agitato, perché comunque realizza, è un sogno, bambino che nasce a Bologna, patito per il calcio,
1: tifoso del Bologna,
0: arrivare a cantare un suo pezzo davanti a 30.000 persone al suo stadio Dall'Ara, davanti alla curva Andrea Costa, qualcosa
8: che è la sigla di chiusura delle dirette del Bologna qui a Bologna 1.
1: Sì, è vero, verissimo, verissimo. Hai sentito cosa? Lo ripeti per Dani?
8: Dani, è la nostra sigla di chiusura a Bologna 1 per le dirette del Bologna.
0: Bellissimo. Quindi complimenti al Barbut e a tutta la radio.
1: Il Barbut ha fatto passare, lo sappiamo, l'abbiamo ripetuto anche fino alla fine Forza Bologna. Salutiamo Sandro, aspetta che è qui con noi. Ciao Sandro, ben trovato, un altro che fa parte della Basket City che non ride, perché non ride assolutamente Basket City. Basket City. Vedi subito la bavosità di una persona si fa.
8: Ti fermo subito. Andy, ti fermo subito.
1: Dimmi.
8: Secondo me l'anno prossimo rideranno tutte e due.
1: Oh, oh Barbuti, mi dici una cosa meravigliosa.
8: La butto lì così. Fine.
1: E questo mi farebbe piacere. Sandro, che giudizio dai a questo Bologna? Un'analisi veloce della stagione e il tuo voto finale.
12: Ma il voto finale può essere un 6.5, perché che tutte le stagioni negative siano come questa.
1: Mamma mia.
12: Ottavi in campionato, quarti di finale di Europa League.
1: Migliorandolo.
12: Esatto, l'anno scorso noni. Poi vediamo quanti punti facciamo, lo impariamo tra due ore.
1: Sì, ma tra mezz'ora poi
12: abbiamo fatto una finale che è quella di Supercoppa, che tutti gli anni negativi siano come questi.
1: Ma io lo spero da impazzire, lo spero davvero. Dimmi Barbuc, mi sembra di aver sentito. Chiudo, perfetto. Allora salutiamo tutti dallo stadio Dall'Ara, questo per questa stagione definitivamente. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie Bomber,
12: grazie Dani, grazie a tutti quanti.
1: La linea va a Simone Barbuti per la messa in onda della diretta condotta da Leo Bosello e Pippo Cotti. A te Barbut.
13: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
14: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
15: Quello famoso per gli abiti da sposa.
14: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
16: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
17: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri. Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
27: Sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra, software house e top partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda, oggi. Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
28: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
27: Scegli Super Service, Marabini gomme a Medicina, Setti pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipment a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
29: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rosso blu. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
30: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59 immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
2: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
3: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
5: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
19: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
20: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
19: Wow, sanno anche volare.
20: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
21: Aereo, dove osano le aquile.
22: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
23: A Bologna, in via del Parco 13.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Emiliano Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
26: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
25: Emiliano Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Per info emilianamacchineufficio.com.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: dallo stadio Renato Dallara, amici di Nettuno Bologna 1, sta per iniziare Bologna-Inter, l'ultima giornata del campionato di Serie A qui dal Dallara. È un sabato speciale, un sabato di maggio in cui vi racconteremo l'ultima partita stagionale dei rossoblù. Buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
1: e da parte di Filippo Cotti. Leo, l'ultimo giorno di scuola, è l'ultimo giorno di campionato ovviamente qui al Dallara, di un campionato che Bologna chiude all'ottavo posto con due quarti di finale, con una finale a Riyadh e con una serie di partite giocate in casa appunto non troppo esaltanti, non troppo belle, non troppo spettacolari, però un finir di stagione che sicuramente qualche sorriso ce lo sta regalando.
0: E sentiamo insieme questo pezzo di Sonny 1 1909 che viene cantato in esclusiva per la prima volta dal cantante bolognese qui al Dallara.

0: 1909, la data di fondazione del Bologna Football Club, e Sonny Uno, giovane cantante bolognese nato a Bologna, tifoso del Bologna, ha fatto tante canzoni, tanti pezzi dedicati alla squadra rosso-blu quest'anno in collaborazione con Lavoro Più, e ora la curva lo applaude dopo che si è esibito proprio sotto la Andrea Costa. E quest'anno ha fatto tante canzoni Pippo Sonny Uno in collaborazione con Lavoro Più per le lunghe partite e anche un po' omaggiando il percorso europeo dei rosso-blu, e oggi chiude con questa canzone 1909 con la curva che comunque lo ha applaudito. È un ragazzo bolognese che si è presentato con i jeans, mocassino, occhiali scuri, capelli lunghi, la maglia del Bologna con scritto Sonny Uno, tifoso bolognese da tanti anni, infatti cita Moscardelli nelle sue canzoni, cita tanti giocatori magari un po' meno sexy del Bologna di 10-12 anni fa, a testimonianza anche di tutto quello che è stato anche tifare Bologna nel corso della sua infanzia, quando ora magari non dico che sia più facile, però un po' più comodo, visto che sono in tantissimi anche quest'oggi al dallare in 30.000, perché il Bologna chiaramente in questi ultimi anni ha alzato il tiro. Però è bello vedere un giovane ragazzo che ha sempre tifato Bologna che prova a fare musica e canta del Bologna.
1: Sì, è bella questa cosa. Io venendo qua oggi pensavo che è la prima volta che sono venuto qua, avevo 7 anni, e quindi è 53 anni che vengo al Dallara. Cioè, 50, quando venivo qua in macchina dicevo ma quante volte sono venuto al Dallara? 53 anni! Però mi piace che la nuova generazione vada a disturbare la storia, la memoria, qualche figura iconica. È bello, è stato approdito dalla curva, bel lavoro di Lavoro Più con Matteo Naldi a farsi ovviamente portavoce e mecenate di questa cosa, grande risposta anche del pubblico.

0: Il Dalara, non ci dimenticheremo mai delle notti europee passate a viaggiare senza dormire e anche senza voce per raccontarti e per viverti, e oggi per l'ultima volta pronti magari a chiudere con un bel sorriso tra i nostri portici di casa. Cari amici radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, buon sabato da parte di Leonardo Bosello
1: e da parte di Filippo Cotti, tutto il gruppone, tutta la famiglia Bologna con bambini al seguito, staff, magazzinieri e dottori, insomma tutto il mondo Bologna a fare le foto. È andato anche Ursolini, c'è Casale, tutti i ragazzi di questa stagione a fare l'ultima foto al Dall'Ara con uno stadio che ancora una volta ci regala momenti di grande gioia, pelle d'oca, veramente fantastica la bomboniera rosso-blu anche oggi, che giochiamo una partita che non vale niente di fatto, ma vale tanto allo stesso tempo, perché è il pubblico che dà il valore al match.
0: Tantissimo, tantissimo, infatti oltre 30.000 stanno già battendo forte le mani e cantando per la squadra rosso-blu di Vincenzo Italiano, che giocherà col 4-3-3, capitano Lollo De Silvestri, che oggi compie 38 anni, guiderà la difesa con Skorupski tra i pali, De Silvestri appunto, Elland, Lukumi e Miranda in difesa, centrocampo Freuler, forse probabilmente all'ultima in maglia Bologna insieme a Ferguson e Pobega, davanti in attacco Johnny Rowe all'ala sinistra, Federico Bernardeschi all'ala destra, Santiago Castro, punta centrale, la maglia è quella della prossima stagione, indossata per la prima volta, 100 anni, saranno 100 anni dallo stadio Renato Dall'Ara, dalla sua inaugurazione, e quindi c'è una torre di maratona stilizzata sul colletto della maglia e sulle maniche, pantaloncini che invece sono bianchi, calzettoni che sono blu. L'Inter invece gioca 3-5-2, Josef Martinez in porta, Bissek, Refrai e Carlos Augusto in difesa, Diouf, Barella, Sucic e Zielinski insieme a Di Marco a centrocampo, Pio Esposito e Lautaro là davanti in attacco, Inter maglia bianca con numerazioni blu, calzoncini blu, calzettoni bianchi. Il direttore di gara è Kevin Bonaccina della sezione di Bergamo, 13esima presenza in Serie A, assistenti Laghezza e Zezza, quarto ufficiale Marcenaro, Alvar, Dalissone, Pezzuto e Baroni. Bologna attacca da destra verso sinistra nel corso di questo primo tempo, quindi verso la curva Bulgarelli, in questa prima frazione l'Inter al contrario, verso la San Luca, calcio d'inizio. In questo momento è iniziata l'ultima stagionale 25-26, è iniziata, amici di Nettuno Bologna 1, Bologna Inter, possesso palla rosso-blu dalla sinistra difensiva con Miranda, lancio verticale dello spagnolo a cercare Rowe che scappa alle spalle di Bissek, arriva De Frey a rilanciare il pallone nella nostra postazione, praticamente la palla che rimbalza quasi di fianco al nostro punto da cui vi raccontiamo la partita in altissimo in tribuna, rimessa in attacco per il Bologna.
1: La palla è arrivata tra me e Stefano Tura, il direttore la stava per prendere, ha picchiato veramente sul nostro tavolo per poi tornare quasi in campo. Si sono spaventati quelli dell'Inter, non tanto per la nostra postazione ma per l'arrivo di Rowe, che è il pericolo numero uno, il giocatore più attenzionato dal mercato e anche dagli avversari.
0: Cerchio centrale, palla vagante, la mette giù Remo, la rialza Ferguson con un lancio potentissimo ma molto preciso per Rowe sulla sinistra, che gestisce il pallone dal lato corto, gira torna Diouf che cade a terra, Rowe dentro l'area, ce l'ha sul destro, calcia col destro addosso a Bissek che riesce a respingere, poi cerca la conclusione Remo Freuler, ne esce fuori un pallone spallatissimo che termina quasi in rimessa laterale, subito fiammante l'inglese Jonathan Rowe dopo 70 secondi, 0-0, risale il campo la formazione di Kivu, ma il fattore è sempre l'inglese.
1: Beh, l'inglese che non mi capace come mai non abbiano convocato, è vero che loro hanno... No, è vero, hanno ampie scelte lì, in quella zona del campo lì, ci mancherebbe, però Rowe è una grande scelta, è un fattore importantissimo, anche adesso va a rubare gran palla.
0: Sì, insieme ad Elland, poi il tocco da parte di Pobega dentro l'area, Rowe ce l'ha sul sinistro, non calcia, scarica al lato mancino per Miranda che prende la mira, non crossa, sterza come sempre fa e va al vertice dell'area con il passaggio per Jonathan Rowe, col destro ancora l'inglese, cercato tantissimo in questo primo minuto e mezzo di gara, Lukumi sul versante di sinistro offensivo ancora per Jonathan Rowe che entra dentro il campo col destro, cerca la palla verticale dentro l'area per Ferguson, applausi ma impreciso questo pallone giocato da Jonathan Rowe, oltre la linea di fondo il suo tentativo verticale, è già ripartita l'Inter con Josef Martinez un po' corrucciato in panchina, Christian Kivu, mentre l'Inter ha fatica a uscire dentro la sua era piccola, Martinez col destro sulla pressione addirittura di Freuler sbaglia l'apertura, la palla è fuori, la rimessa è per il Bologna, gli applausi del Dall'Ara che provano a caricare in quest'ultima di Serie A la formazione di Vincenzo Italiano, Miranda dalla sinistra, morbido ancora per Rowe a due passi dalla linea dell'auto con l'esterno, tocca per Pobega che ha due tocchi, ritorna ancora da Rowe che rimane

0: insistere su quel lato lì, su quello sinistro, prima del vertice. L'Inter allontana la minaccia, Lukumi arriva molto prima di Francesco Pio Esposito e gestisce il pallone con disinvoltura. C'è Skorupski in appoggio dietro, c'è Ferguson in avanti, preferisce la soluzione scozzese. Lukumi risale il campo, Haaland con grande personalità, ancora il norvegese che strappa sulla sinistra, entra in 30 metri offensivi, Miranda torna lì dietro con il retropassaggio su Lewis Ferguson. Bologna in controllo, in dominio di questi primi 3 minuti di gara, di pallone e di metà campo. Ora Pobega scambia con Ferguson che torna nel cerchio da capitan De Silvestri.
1: Beh, il Bologna sta giocando molto bene, con ordine, con disciplina, tiene palla. Sicuramente Rove è beneficiato anche dall'ombra, è al fresco. Bernardeschi invece si ammronta perché oggi fa piuttosto caldo, quindi Rove è sicuramente è più tonico per le giocate. Ma è un Bologna che è stato molto bene questa partita. È vero che l'Inter ormai è satolla, la pancia piena per lo scudetto e per la Coppa Italia, però non ci dimentichiamo i finali di stagione degli scorsi anni, ecco, quindi è un Bologna che si va molto sul pezzo.
0: Barella gestisce la palla pressato da Tommaso Pobega, allora il retropassaggio su Bissek che a sua volta retrocede dalle parti del portiere Josef Martinez dentro la sua area piccola, verticalizzazione su Zielinski che allarga sulla sinistra per Stefan De Vrij, il centrale olandese dell'Inter tocca sulla sinistra per Carlos Augusto. Come detto, Bastoni è in panchina, gioca Carlos Augusto come braccetto di sinistra nel 3-5-2 nerazzurro, sulla destra Sucic si abbassa, riceve da Josef Martinez. L'Inter sta palleggiando nella sua area di rigore, il Bologna è in pressione altissima. Barella però riesce a superare l'aggressione da parte di Pobega, serve in avanti De Vrij che allarga sulla sinistra per Di Marco sotto i distinti. Come detto, in questo momento il sole batte forte in una metà campo, esattamente quella verso i distinti, dalla linea mediana praticamente tutto il versante di sinistra dell'Inter, di destra del Bologna è sotto il sole, l'altra parte invece gode della copertura d'ombra della tribuna. L'Inter palleggia ancora dentro la sua area di rigore, Sucic, il centrocampista croato, tocca all'indietro su Josef Martinez. Zielinski si addormenta un po' sul pallone, sulla pressione da parte di Remo Freuler, riesce comunque a mantenere la sfera al numero 7 che poi lancia in avanti all'altezza della linea mediana verso Pio Esposito. Si gira l'attaccante dell'Inter, cerca in avanti Di Marco che si era centrato con questo attacco alla profondità, palla lunga, blocca Skorupski, 5 nel primo tempo, 0-0.
1: Nota di colore, i gemelli Elazusi in tribuna, giocatore Elazusi che comunque a Bologna ha fatto dei gol importantissimi, pesantissimi, soprattutto con la Lazio se non ricordo male,
0: con la Roma,
1: e con la Roma all'Olimpico. Intanto l'Inter adesso, dopo tanto palleggio da parte del Bologna, prova a mettersi in condizioni di impensierire Skorupski. Voleva fuori gioco De Silvestri, ma fa giocare l'arbitro.
0: Sì, c'era Lautaro Martinez verso il limite dell'area di rigore del Bologna che era stato servito in offside forse, almeno questo era quello che reclamava la difesa rosso-blu. Continua ad allargare le braccia a Lukumi, comunque l'azione si è abbassata da parte dell'Inter, è ritornata addirittura dai piedi di Josef Martinez, il portiere dell'Inter che indossa un completo tutto giallo, gestisce il pallone dentro la sua area di rigore con il piede destro. Lo spagnolo, portiere, estremo difensore nerazzurro, classe 98, gioca per Barella che viene sulla linea di difensori, in avanti c'è Diouf, 1-2 lungo con Bissek che cerca di nuovo Diouf. Haaland bravissimo a chiudere, poi vuole gestire un pallone che però non riesce a controllare in campo, se lo porta oltre la linea dell'out, sarà rimessa in attacco sul versante di destra nerazzurro a due passi dall'area tecnica dove Christian Kivu dà indicazioni ai suoi. In avanti Barella d'esterno, pesca Zielinski braccato da Rowe e da Ferguson, non riescono però i due giocatori del Bologna a scippare la sfera dai piedi tecnici del numero 7 polacco dell'Inter, che è riuscito a far passare il pallone di nuovo all'indietro verso il tedesco Bissek dentro l'area di rigore, ancora per il portiere Martinez. 7 minuti nel corso del primo tempo, al Dall'Ara, Bologna 0 Internazionale 0, ancora Martinez dentro la sua area di rigore, molto sollecitato l'estremo difensore dell'Inter in questo avvio perché il Bologna pressa alto tutti i giocatori, tutti i riferimenti della squadra di Chivu ad eccezione del portiere.
1: Sì, presa altissimo, adesso Martinez aveva trovato bene Pio Esposito in una giocata centrale, l'asse portiere centravanti, il classico, l'ABC del calcio, il centravanti che va incontro, Pio Esposito è molto bravo a fare questo movimento all style da centravanti, proprio che va incontro al pallone, Lukumi lo ha tenuto, lo ha marcato. Il ritmo non è altissimo sinceramente, è un ritmo da amichevole di lusso, come si usava dire una volta, con due squadre che comunque hanno ottime individualità, hanno giocatori che si possono accendere in ogni istante. Ce li ha l'Internazionale, ma ce li ha anche il Bologna. Adesso ancora Rob, pericolosissimo.
0: Josef Martinez riesce comunque in pressione, proprio con la pressione addosso di Rowe, a giocare la sfera su Sucic. Si era alzato molto forte in aggressione il giocatore del Bologna. Attenzione all'Inter già dall'altra parte, Bissek verso il limite dell'area di rigore, al vertice serve al limite Zielinski che apre il compasso, serve dall'altra parte Pio Esposito che scorda per un attimo il pallone, poi arriva Lautaro col mancino dentro l'area, riesce a chiudere Lukumi, la palla resta lì, Di Marco una deviazione, Skorupski blocca la sfera, credo fosse Elland il giocatore che ha deviato il tiro di Di Marco, volevano anche una deviazione forse con un braccio quelli dell'Inter, ovviamente la voleva la squadra nerazzurra, il tiro di Lautaro è stato deviato dentro l'area, è arrivato Di Marco che ha calciato, deviazioni dei Silvestri con la gamba sinistra, non c'era nessun tocco irregolare in questa circostanza da parte del capitano rossoblù. 9 nel primo tempo, appena scoccati al Dallara, Bologna 0 Inter 0, qua fallo di Sucic su Rowe, punizione per il Bologna da tre quarti di sinistra, mini spot per noi.

0: Calcio, vai, vai. Calcio di punizione in favore del Bologna dalla sinistra, il versante difensivo, c'è Jean Lucumi sul pallone, c'è Miranda aperto al suo fianco sinistro, si tocca all'indietro il pallone, la squadra di Vincenzo Italiano per Remo Freuler, dentro l'area piccola Skorupski che rilancia in avanti con il destro, Bernardeschi lascia scorrere, non riesce ad arrivarci Santicastro e allora l'Inter che ritrova la sfera nella tre quarti offensiva di destra, Diouf, Miranda lo chiude, la deviazione da parte dello spagnolo del Bologna, la rimessa in favore dell'Inter dalla destra, il numero 17 Diouf a giocare con le mani all'indietro, il francese classe 2003 tocca il pallone con i suoi compagni di reparto Bissek e Sucic, è Bissek ad avanzare palla al piede per linee orizzontali, la conduzione e lo scarico per De Vrij sulla sinistra, nuovamente la gestione da parte di Carlos Augusto, lateralmente Di Marco si scorda della sfera, pallone che esce oltre la linea laterale, controllo errato da parte del numero 32 Federico Di Marco che quest'anno ha messo a referto la bellezza di 18 assist e 6 gol nel campionato di Serie A, è un record assoluto quello di 18 assist in un campionato italiano di calcio, qua ha sbagliato il controllo ma è autore di una delle migliori sue stagioni in carriera a livello di numeri sicuramente, mentre il Bologna retrocede dalle parti di Skorupski.
1: Beh, per un esterno di difesa, esterno offensivo, questi numeri sono eccezionali, è un giocatore che è stata una parte attiva delle vittorie dell'Inter, ci mancherebbe, è un fattore, è un piede molto potente, molto, molto forte, giocatore molto bravo anche in proiezione nazionale.
0: Palleggia De Silvestri nella tre quarti difensiva, il tocco verso Lewis Ferguson nei 35 metri difensivi, lo scozzese apre la manovra verso Pobega, la braccia, la fascia al braccio oggi non è sul braccio di Ferguson ma quello di De Silvestri che riceve ora dopo un passaggio diagonale di Elland, nuovamente De Silvestri per Elland, una palla un po' all'indietro, deve rincorrere il norvegese, la pressione anche di Pio Esposito su di lui, rilancia Elland, la deviazione di Pio Esposito che non c'è stata evidentemente, la voleva forse Elland, non è di questo avviso il direttore di gara che poi sì, invece cambia idea o forse no, semplicemente fa arretrare, ha cambiato la direzione del braccio ma significava che doveva battere 20 metri più indietro rispetto a dove ha effettuato la rimessa con le mani la squadra di Christian Kivu che palleggia allora prima della linea mediana, il tocco di Bissek sulla destra per Diouf, nuovamente il giro verso Jan Bissek, come detto ritmo molto basso in quest'ultima giornata di Serie A con l'Inter che sta un po' anestetizzando i primi due o tre minuti invece in cui il Bologna era stato aggressivo, adesso l'Inter sta tenendo palla in maniera continuativa da diversi verso tempo, Martinez rilancia col destro sulla pressione di Castro dentro l'area piccola, Lucumi di testa molto bene prima di Pio Esposito, la palla sulla sinistra interessante per Rowe che cerca il sombrero su Bissek che cade a terra, Rowe fallo, calcio di punizione per il Bologna dalla tre quarti di sinistra, mani in faccia di Bissek su Rowe che si è tenuto per un istante anche le mani sul volto ma si è ripreso, sta benissimo, punizione in attacco dalla sinistra, qua si può scodellare una palla interessante verso l'area di rigore, 12esimo 0-0.
1: Olé gli aveva fatto un sombrero veramente è notevole, ma Rowe è veramente immarchiabile, un giocatore che quando ti punta ha fatto una grande giocata, l'interista gli ha messo una mano in faccia, non cattiva, non dolorosa, ma fallo c'è, anche se Lautaro e Barella protestano a prescindere, loro protestano quando entrano in casa, vediamo la punizione.
0: Attacco di Ferguson per Miranda che col mancino crossa bene dentro l'area, né Elland né Castro riescono ad arrivarci, la palla termina oltre la linea laterale, sarà rimessa per l'Inter, peccato, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Per me? Amore, grazie!
4: Non ringraziare me, ma la gioielleria Guidetti. Da Guidetti ho trovato un'enorme scelta di brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. E poi trovi un'ampia offerta di gioielli vintage completamente rigenerati. E all'interno della gioielleria, tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
3: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
4: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
0: Grandissima occasione per Jonathan Rowe che ha dribblato dentro l'area di rigore, è arrivata la scivolata di Bissek, la palla è terminata oltre la linea di fondo, calcio d'angolo per il Bologna, chance importante per il rossoblù che è arrivato con l'inglese Jonathan Rowe che dentro l'area di rigore col doppio passo se l'era quasi spostata sul sinistro per calciare, Bissek in scivolata ha preso la palla, palla sul fondo, corner dalla sinistra per Miranda col mancino, traiettoria ad uscire, parte lo spagnolo sul primo palo, riesce di testa ad allontanare Sucic, il pallone che resta ancora in possesso del Bologna che è avanzato in questi ultimi due minuti diverse volte offensive verso la porta di Martinez. Ora cerca l'imbucata verso Miranda che però non riesce ad arrivarci, recupera l'Inter, Barella dalla destra muove il pallone, il centrocampista nerazzurro e lo nasconde dall'arrivo in pressione da parte di Tommaso Pobega, nuovo giro da dietro verso Carlos Augusto, quindi Bissek, ancora il movimento da parte di Barella che viene a prendere palla nei suoi 30 metri difensivi, allarga sulla sinistra per Zielinski che prova ad accentrarsi, la pressione da parte di Lollo De Silvestri, ancora Zielinski, Bologna un po' più coperto, ora in attesa dello sviluppo della manovra da parte della squadra di Chivu, 14esimo 0-0.
1: Beh, è un Bologna che comunque è delizioso quando attacca, le giocate che fanno, Rove in primis, non si è ancora acceso Bernardeschi, però il grande movimento anche di Santi Castro a disturbare, c'è attenzione però all'Inter, adesso Skorupski scivola ma intercetta il pallone, l'Inter che ovviamente non spinge tantissimo sull'acceleratore, però davanti a due clienti molto impegnativi come Pio Esposito e Lautaro Martinez.
0: Barella, attenzione, lancio in avanti verso l'area di rigore, esce bene Skorupski a bloccare questo pallone, l'attacco alla profondità da parte di Pio Esposito, fortunatamente si è mosso bene Lukas e ha bloccato questa sfera, ora fallo commesso ai danni di un difensore del Bologna che in impostazione era uscito fuori dalla sua area di rigore, pressione su Elland, credo, fallo guadagnato dal Bologna, quarto d'ora dall'area, 0-0 tra Bologna e Inter, il tocco da parte di Remo Freuler sul centrodestra verso Elland, nuovo combinazione a chiamare in causa De Silvestri, Elland all'indietro, il servizio per Lukas Skorupski che si ferma dentro la sua area di rigore, portiere polacco va a rilancio con il destro, sbagliato, non riesce a trovare né Castro né Rowe, la palla termina oltre la linea laterale, si danno il cambio in panchina Niccolini e Italiano dopo questo rilancio sbagliato da Skorupski, Italiano urla ai suoi, diverse indicazioni anche a Remo Freuler che con ampi cenni va a dire la sua e a spiegare le sue motivazioni, ora De Frey, tocco all'indietro per Martinez, di nuovo il tocco da parte del portiere spagnolo, il passaggio orizzontale dentro la sua area di rigore per De Frey, Rowe va a pressare Martinez che però riesce a toccare sulla sinistra, il passaggio orizzontale verso Carlos Augusto, è un Inter che ancora viene chiamata a rilanciare il pallone lungo, attenzione però a Lukumi che buca l'intervento, Pio Esposito si molla in avanti, Lukumi rientra, ora uno contro uno, Pio Esposito 3 contro 3, l'Inter è salita con due giocatori, Diouf servito al limite, servizio dentro l'area di rigore in verticale per Sucic che si gira, scarico al limite per Pio Esposito, ancora vertice di destra da Sucic al pallone sul destro, se lo sposta sul mancino, va al cross forte sul secondo palo, colpo di testa ottimo da parte di Elland, bravissimo Elland ad allontanare la palla, finisce sui piedi di Bernardeschi che si mola, è già dall'altra parte nella metà campo offensiva, break di Bernardeschi, sterzata del numero 10, vuole passare in mezzo a due, non ci riesce, Bissek riesce a chiudergli la strada insieme a Sucic, la chiusura da parte dell'Inter che trova il pallone con Martinez, poi dopo il retropassaggio, 17esimo 0-0, non è riuscito a servire Rowe che era abbastanza libero.
1: Qui il nostro fantasista o doveva giocare subito per Castro o doveva giocare per Rowe, gli hanno chiuso la strada, ha pensato anche di mettersi in proprio a un certo momento, ha trovato un varco centrale, però si è fatto togliere il pallone da una buona giocata difensiva dell'internazionale, partita che pur rimanendo non altissima sul piano del ritmo ogni tanto offre qualche spunto individuale, ecco, però non si accende, non ci sono state conclusioni degne di tal nome, portieri per il momento inoperosi.
0: Palla sulla destra per Lollo De Silvestri, Remo Freuler nella tre quarti difensiva, ancora per il capitano che rilancia lungo a cercare Castro che cerca la spizzata di testa, non riesce però Santi a trovare un compagno perché alle sue spalle non c'è nessuno in maglia rosso-blu, ma c'è invece De Frey che tocca in avanti nel cerchio per Sucic, pallone giocato sulla destra all'indirizzo di Diouf, 18esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Inter, nuova gestione da parte di Bissek, palla per De Frey nella tre quarti difensiva sulla sinistra per Carlos Augusto, si ferma il giocatore brasiliano dell'Inter e tocca l'indietro per Martinez, come spesso capita, come detto il Bologna prende i riferimenti uomo su uomo e il portiere dell'Inter è spesso libero, ottima scivolata di Elland in anticipo su Pio Esposito, poi Freuler si addormenta sul pallone e Pio Esposito glielo toglie da dietro in maniera regolare, l'Inter riconquista la palla nei suoi 20 metri difensivi, dalla sinistra attenzione alla combinazione Pio Esposito, Carlos Augusto che si molla in avanti in posizione di ala sinistra, va a puntare la tre quarti offensiva, va a puntare lanciare. Lukumi scarica poi centralmente per Zielinski, ottimo Rowe, ottimo ripiegamento da parte di Jonathan Rowe, retropassaggio successivo di Pobega per Skorupski, ottimo varco trovato dal Bologna sulla destra all'indirizzo di Lollo De Silvestri, qua ripiegamento di sacrificio difensivo di Rowe ad anticipare Zielinski e Bologna riconquista il pallone sulla linea mediana. Bernardeschi in mezzo a due, controllo e scarico centralmente per Ferguson che risale campo sulla sinistra, gode di buona libertà. Bernardeschi si abbassa come spesso fa in posizione quasi da play ad aiutare a fare gioco. Miranda parte sulla sinistra, non lo serve Berna, forse c'era il varco da quella parte per andare a servire il numero 33 del Bologna. Bernardeschi non ha azzardato la giocata, ha preferito tornare a ritroso da Lukumi che ha palleggiato con Elland, cerchio centrale, Pobega restituisce al norvegese Elland sempre prima della linea mediana nel cerchio. Pobega controllo con la suola, palla orizzontale rischiosa verso Ferguson, stava per intercettare il capitano dell'Inter Lautaro, il pallone passa Ferguson sulla sinistra, Bernardeschi è rimasto lì, allora anche Jonathan Rowe, entrambe le ali che gravitano sul settore mancino d'attacco della squadra rosso-blu. Ferguson però in possesso non va da loro, torna all'indietro da Lukumi che passa da Elland, 19esimo 0-0.
1: Sì, Bologna decide di fare possesso, non ha azzardato la giocata, Bernardeschi è andato dentro il campo, adesso infatti è dentro il campo Bernardeschi, si è messo un po' all'ombra secondo me rispetto alla sua posizione, va Castro a giocare, ma l'Inter è molto brava adesso a chiudere ogni varco con un Bologna che non riesce però ad apparecchiare mai la giocata. Adesso sì, invece
0: sbaglia Martinez, palla regalata a Rowe dentro la rigore col destro, servizio per Castro che sbaglia il controllo, ci sarebbe stata poi da rivedere nel caso anche la posizione perché sembrava un po' al di là della linea dei difensori Santiago Castro. Qua Josef Martinez aveva ricevuto il pallone da un compagno, aperto il pallone sulla fascia, voleva servire Diouf, ha intercettato Rowe al limite dell'area, è entrato subito dentro l'area, ha cercato Santi Castro con una palla diagonale all'altezza circa del dischetto, un po' più avanti ha sbagliato il controllo, Inter già dall'altra parte, Diouf nei 25 metri offensivi, serve Susic, c'è anche Barella che lascia passare il suo compagno che allarga sulla sinistra per Di Marco, si ferma al numero 32 dell'Inter, passa al vertice dove c'è Barella, nuovamente per Di Marco che d'esterno dentro l'area, serve Zielinski di prima, più esposito Di Marco, chi cicca il pallone Diouf, ma il pallone resta in possesso dell'Inter, rincorre Lautaro Martinez, si sono un po' ostacolati Diouf e Di Marco al limite dell'area per calciare, ma la sfera comunque rimane in campo, rimane nelle disponibilità della squadra di Chivu. 21esimo minuto nel corso di questo primo tempo al Dallara, Bologna 0 Inter 0, e la stiamo raccontando qui su Nettuno. Bologna 1, Sucic limite dell'area di rigore dalla destra, pallone per Diouf che rimuove la sfera per linee orizzontali, Barella limite dell'area, Zielinski cerca l'imbucata di prima, rimpalla Pobega, la palla che però resta lì, Lautaro resta a terra, fallo, calcio di punizione per l'Inter al limite dell'area di rigore, mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
3: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
2: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
0: Calcio di punizione per l'Inter, attenzione alla posizione perché è molto pericolosa, perché da qui può soprattutto andare a battere un mancino come Federico Di Marco. Siamo a meno di 5 metri dal limite dell'area di rigore, leggermente decentrati sul centrodestra del settore d'attacco dell'Inter, quindi un mancino lì può far girare bene la conclusione sopra la barriera, dietro la barriera rosso-blu, che infatti Skorupski sta andando a posizionare. 22esimo al Dallara, Bologna 0 Inter 0, foltissima barriera posizionata da Skorupski che ancora intento a collocare i suoi.
1: Sì, Di Marco è uno specialista, attenzione, ha un piede super educato, da lì può andare, può calciare, il Bologna mette anche il coccodrillo e va tutto in barriera perché l'Inter andrà diretta per la conclusione.
0: Si avvicina anche un battitore di piede destro come Barella, c'è anche il coccodrillo posizionato in barriera dal Bologna, Bernardeschi, ma c'è Di Marco sul punto di battuta, parte il numero 32 che calcia, rete! E l'ha messa proprio lì dove pensavamo potesse fare Federico Di Marco, che col suo mancino supera la barriera, la palla si spegne vicino all'incrocio dei pali, Skorupski forse ha sfiorato ma non ci può arrivare. Al 23esimo, alla metà del primo tempo, l'Inter passa in vantaggio col gol su punizione molto bello di Federico Di Marco.
1: Eccezionale, però la barriera forse poteva saltare un po' di più e un mancino da lì la può mettere solo lì, però l'ha messa lì bene, l'ha messa al 7, ha tolto la ragnatela, niente da dire, punizione eccezionale, abbiamo detto Di Marco attenzione perché ha un piede super educato e batte una punizione bellissima con la palla che proprio va a baciare la traversa, un mancino da lì può fare solo quello, l'ha toccata Skorupski, forse un po' in ritardo.
0: La sfiora con le dita ma non basta, la palla gira sopra la barriera sul secondo palo, vicino all'incrocio, un po' sotto la traversa, non proprio incrocio, ma comunque molto molto angolata, e Skorupski l'ha toccata forse con il dito, ma non è bastato. Il pallone è entrato, l'Inter in vantaggio con la rete, come detto, numero 7 in campionato, ottava in stagione di Di Marco, che ha referto, come vi dicevamo prima, anche 18 assist, quindi sono tantissime le partecipazioni ai gol dell'Inter di quest'anno da parte di Di Marco. Ora il tocco di Lucumi sulla sinistra per Miranda, il Bologna deve reagire, è sotto la squadra di Vincenzo Italiano in questa ultima giornata di Serie A, il gol di Di Marco su punizione, un gioiello da parte del numero 32 dell'Inter che dal limite col sinistro ha segnato il gol del vantaggio. Di Marco che ora in pressione insieme a tutta la sua squadra, il Bologna avanza sulla sinistra, Lucumi all'indietro, si scambia di posizione con Miranda che sale in posizione di difensore centrale di impostazione, tocca la palla per linee orizzontali verso Elland sulla destra, sotto i distinti verso Lollo De Silvestri che gestisce il pallone con la suola, cerca di capire dove direzionare questa azione, tocca nuovamente su quell'out da quella parte per Bernardeschi che esegue un retropassaggio all'indietro per Elland, nuovo giro palla a cercare Lucas Skorupski davanti alla sua area di rigore, viene a prendere questa sfera Juan Miranda che alza la testa, cerca un compagno, trova Pobega, c'è Lucumi da diversi minuti, circa due in posizione di terzino sinistro con Miranda centrale in questa azione, Bernardeschi sfora il pallone con il tacco, la palla passa, Castro limite dell'area, Castro punta Carlos Augusto, Castro entra dentro l'area di rigore, De Frey lo disturba, c'è Berna col mancino! Federico Bernardeschi, il 10, pareggia subito il Bologna, De Frey chiude su Castro, la palla resta lì dentro l'area di rigore e di collo esterno sinistro, il 10 fa 1-1.
5: Da giocatore di biliardo tocca il pallone, lo mette in buca d'angolo, un gol a Bernardeschi, uno dei giocatori più tecnici, più belli da vedere di questo Bologna, Federico Bernardeschi, grandissimo gol.
6: Questo gol del Bologna vi è offerto da
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Appena 120 secondi il gol del vantaggio dell'Inter, pareggia immediatamente il Bologna con Federico Bernardeschi, il gol del suo numero 10, il gol del 10, bellissimo di esterno sinistro a battere Josef Martinez all'angolino dopo il lancio verticale a cercare Castro, la chiusura di De Frey, la palla che è rimasta lì, è arrivato Berna che col sinistro ha battuto Martinez 1-1, cooling break, ha pareggiato Berna, è stata una grande rete del Bologna.
1: Sì, una grande rete perché ha risposto anche psicologicamente questa squadra che davvero non vuole lasciare brutti ricordi, non vogliono lasciare brutti ricordi. Negli scorsi anni abbiamo sempre fatto finali di stagione magari non troppo belli, non troppo esaltanti, invece quest'anno questa squadra qua mi sembra che voglia lasciare comunque, nonostante il prossimo anno non faremo Europa, non faremo coppe, però vuole lasciare comunque un ricordo importante e Bernardeschi sicuramente di questa stagione è una delle note più liete, perché è veramente un giocatore che è tornato in Italia da protagonista. Io mi auguro che lui possa ritrovare con nuovo corso della nazionale un posto, perché è un patrimonio del calcio italiano.
0: Mini spot.
2: Nettuno Bologna 1. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
3: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
2: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
0: Ripreso il match 1-1 tra Bologna e Inter, il gol di Federico Bernardeschi, e la palla che viene girata da Bissek sulla destra per Diouf, ancora il tocco a ritroso per Bissek, nuovo giro palla per De Vrij, 1-1 allora al Dallara in questa ultima giornata di Serie A, pareggiato Federico Bernardeschi, quarto gol in Serie A, nono stagionale, se ci aggiungiamo anche i 5 gol segnati in Europa League è comunque un bottino importante da parte del numero 10, che chissà che in questa ultima parte di partita, se in questi altri 60 minuti per quanto resterà in campo proverà ad arrivare anche alla doppia cifra stagionale, sarebbe sicuramente un grandissimo traguardo, già sono tanti 9 gol, ma se ne segnasse un altro sarebbe ancora più cifra tonda, lui che è numero 10 che potrebbe andare alla ricerca del decimo gol stagionale, quando invece siamo giunti, amici di Nettuno Bologna 1, al 29esimo nel corso di questo primo tempo, 1-1 tra Bologna e Inter, al vantaggio di Di Marco ha risposto Federico Bernardeschi, il pallone giocato da Carlos Augusto per Josef Martinez dentro l'area di rigore, e il Bologna che pressa alto su Cicerova, in pressione su Martinez che deve giocare la palla orizzontale un istante prima che arrivi Rowe, Sucic dalla destra si ferma, ancora la pressione altissima del Bologna con Pobega che qua commette fallo, ma l'aggressività è quella giusta.
1: Rischia tantissimo l'Inter perché il Bologna non permette alla squadra di Chivu di uscire con serenità, anzi va a pressare, si mette sulle linee di passaggio, è un Bologna intraprendente, Bologna che ha regalato una giocata, una punizione molto bella a uno specialista, però poi l'Inter ha fatto veramente poco.
0: Ora duello fisico tra Diouf e Miranda, riesce però il numero 17 dell'Inter a gestire questa palla, scarica nel cerchio centrale per Lautaro che allarga sulla sinistra per Di Marco, palla diagonale dentro l'area di rigore, Zielinski esce dai 16 metri rosso-blu sull'out di sinistro offensivo, scambio a Zielinski per Di Marco, grande palla Di Marco dentro l'area, cross, scarico, deviazione, Freuler ci mette il destro, allontana, poi Ferguson protegge il pallone, rilancia, trova Bernardeschi che protegge il pallone, sbaglia però il retropassaggio per De Silvestri e regala fondamentalmente un calcio d'angolo all'Inter. Qua non si sono capiti Lollo e Federico Bernardeschi e la palla è oltre la linea di fondo, batterà un corner Di Marco dalla sinistra.
1: Gli ha sorriso amaro Bernardeschi perché gli ha detto è stato sorpreso, non si aspettava il capitano del Bologna fosse questa giocata, ma attenzione al calcio d'angolo dell'Inter.
0: Attenzione al corner dell'Inter dalla sinistra con Federico Di Marco col mancino traitore ad uscire che parte, piove dentro al rigore, De Vrij di testa sopra la traversa il colpo di testa di Stefan De Vrij e Lukasz Skorupski potrà andare a rinviare, 31esimo al Dallara, Bologna 1, Inter 1, al gol del vantaggio segnato da Di Marco al 23esimo, ha risposto due minuti più tardi fondamentalmente Federico Bernardeschi con un bel gol di collo esterno sinistro dentro l'area di rigore su una respinta maldestra di De Vrij in chiusura su Santi Castro. Ora il fallo invece lo commette il Bologna all'altezza della linea mediana del campo con Lollo De Silvestri che ha spintonato irregolarmente, secondo il direttore di gara Kevin Boracina della sezione di Bergamo, il numero 32 Di Marco che gioca ora la punizione all'indietro prima della linea mediana per Zielinski, nuovo giro palla da dietro per De Vrij, si fa sentire il Dallara con un po' di Sani sfottò in questa ultima giornata di Serie A. Ora Bonaccina, l'arbitro, viene centrato in pieno dalla verticalizzazione di Bissek, palla che verrà scodellata in favore dei nerazzurri.
1: È un Dallara molto attivo, è un Dallara molto presente, è un Dallara che ama alla follia questa squadra, questo Bologna, è un Dallara che mancherà, che ci mancherà e che mancherà al Bologna. Ci sarà una sosta, poi ci ritroveremo tutti a Valles per iniziare la nuova stagione e a raccontare di questo nuovo Bologna, però un voto sicuramente oltre l'8 lo merita questo stadio.
0: Ampiamente oggi si meriterebbe un risultato positivo, magari anche una vittoria per chiudere bene una stagione che in casa purtroppo non è stata come si sperava. Bissek di testa mette la palla fuori, rimessa per il Bologna, in trasferta invece lo sappiamo, un rullino di marcia clamoroso del Bologna che ha ottenuto ben 34 punti lontano dal Dallara, solo 21 in casa, è un dato abbastanza eloquente. Bologna però oggi vuole prendersi 3 punti per cercare di chiudere in bellezza queste ultime 3 gare dopo la vittoria di Napoli e di Bergamo. Lancio lungo di Elland a cercare Freuler, viene anticipato da un ripiegamento difensivo da parte dell'altro numero 8 della gara, ovvero Petar Sucic, che riesce a smistare all'indietro verso Martinez, il portiere nerazzurro scambia con Barella, Pobega va in pressione altissima, Barella al limite della sua area di rigore, perde il pallone, lo recupera Freuler, ma c'è un fallo che vede forse solo l'arbitro, francamente Siamo molto curiosi di rivedere sul nostro monitor di servizio il fischio da parte del direttore di gara. Qua Barella era stato ben chiuso da Pobega, che è andato a pressare Barella, lo ha appena sfiorato sul braccio. Questo è un fischio veramente, veramente, veramente lieve, perché Freuler stava per, sulla palla sbagliata, il passaggio sbagliato da Barella, stava arrivando dentro l'area di rigore, sarebbe andato a tu per tu, veramente a tu per tu con Martinez.
1: Ci sono ancora questi fischi figli un po' della sudditanza, del blasone delle squadre grandi. No, non pensavo che non esistessero più queste fischiate qua sul signor arbitro. Mentre la mano di De Silvestri c'è, adesso la fischi, però prima assolutamente non è mai fallo, doveva lasciar correre, se no non è più gioco del calcio ma è un'altra cosa.
0: Ora c'è un tocco di mano da parte di De Silvestri, questo giusto, fischio da parte di Bonaccina. 34esimo al Dallara, primo tempo, Bologna 1 Inter 0, Martinez dentro la sua area piccola, pressione alta di Freuler, Martinez riesce ad allargare per Carlos Augusto sulla sinistra, sempre questa pressione molto molto aggressiva da parte del Bologna, altissima, anche il portiere a volte Martinez è impacciato e fa fatica a trovare dei compagni, il lancio lungo trova Lucumi che lancia bene sulla destra, De Silvestri che può correre verso la bandierina, prende la mira col destro, cross dentro l'area, interessante, Freuler di testa, spizza, la palla resta dentro l'area, Castro la lascia lì per Remo Freuler, sopra la traversa, gol mangiato da Remo dentro l'area col mancino dopo questo primo colpo di testa sul bel cross di De Silvestri, la palla è rimasta lì, l'ha toccata anche Castro, la palla è rimasta dentro l'area piccola e col mancino Remo Freuler in mezza acrobazia l'ha messa sopra la traversa, non è riuscito a tenerla bassa, veramente qua gol sbagliato da Remo.
1: Gol sbagliato da Remo mentre è andato a lottare Castro, ha provato la volée e Remo a botta sicura, quasi convintissimo di centrare la porta, si dispera perché era ghiottissima occasione quella che spreca lo svizzero.
0: C'era un problema per un giocatore dell'Inter, si trattava di Bissek che era rimasto a terra nel contrasto con Castro dentro l'area piccola, ha avuto la meglio Santi, molto bravo in questo duello aereo a far scorrere il pallone, poi Remo veramente da due passi dal limite dell'area piccola in acrobazia col mancino, non è riuscito a tenerla bassa, la palla è finita sopra la traversa, ora l'Inter guadagna una rimessa dopo il rilancio di Martinez, palla che si perde oltre l'auto di destra, batte Bissek con le mani, 35 sono i minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Bologna, 1-1 pardon, 1-1 tra Bologna e Inter, al vantaggio di Di Marco ha risposto Federico Bernardeschi, il vantaggio di Di Marco su punizione al 23esimo, Berna ha segnato al 25esimo il gol del pari, ora invece è Lewis Ferguson a chiudere e a spazzare il pallone in rimessa laterale che batterà la formazione nerazzurra sotto i distinti dal versante di sinistra. Di Marco scambia all'indietro con Carlos Augusto, ancora Di Marco, davanti a lui Bernardeschi e De Silvestri, riesce comunque a far passare il pallone lungo linea verticale all'indirizzo del capitano Lautaro Martinez che poi successivamente il controllo gli viene sporcato da Elland, palla fuori, rimessa già battuta dalla formazione lombarda di Kivur, dribbling, palla persa da Sucic nella sua tre quarti difensiva, qua il fallo è netto su Remo Freuler, punizione per il Bologna nella tre quarti offensiva, Sucic si è aggrappato alla palla, alla maglia di Remo dopo aver perso la palla.
1: Sì, intanto qualche scintilla perché Lautaro Martinez deve fare l'argentino, è un grandissimo giocatore ma non deve fare il fenomeno, vai ai mondiali, hai vinto tutto ma non fare il fenomeno col ragazzino, perché poi arriva De Silvestri, l'ha preso, insomma ci vuole un po' di calma e la guerra è finita, avete vinto lo scudetto, con calma Lautaro, con molta calma.
0: Calcio di punizione interessante in favore del Bologna, siamo molto distanti dalla porta di Martinez ma si può scodellare una palla interessante verso l'area di rigore nero-azzurra, c'è uno scambio invece corto di Ferguson per Bernardeschi che poi lui si va al cross dall'altra parte sulla fascia sinistra, pescato Rowe che addomestica splendidamente il pallone, doppio passo su Diouf, lo lascia al bar, calcia col destro sul primo palo esterno della rete, applausi per Johnny Rowe, giocata bella, splendida e veramente ha messo in mostra, in luce tutte le sue caratteristiche, le sue qualità, doppio passo a lasciare secco Diouf, si accentra dentro l'area di rigore dalla sinistra, destro stretto chiuso sul primo palo, non trova l'angolino esterno della rete.
1: Posso capire perché la mezza Premier lo vuole l'Aston Villa a cui peraltro ha fatto gol lì, proprio in quella porta lì, è un giocatore questo eccezionale, manda al bar chiunque, quando ti punta un dribbling molto stretto, grandissimo acquisto questo da parte del Bologna.
0: Io Esposito sul lancio lungo di Josef Martinez, rimane a terra, il fallo è di Jean Lucumi, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
3: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
2: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
0: Costruzione dal basso da parte dell'Inter, 38esimo al Dall'Ara, Bologna 1 Inter 1 in questo primo tempo dell'ultima partita stagionale qui al Dall'Ara. Vantaggio di Di Marco, pareggio di Bernardeschi sulla destra. Bissek si accentra al numero 31, entra dentro la sua area di rigore, ancora Freuler in pressione altissima su Martinez dentro la sua area piccola, ancora il portiere Spagnolo che sbaglia il rilancio, rilancia la sfera sul petto di Pobega che la mette giù col sinistro, torna da Rowe, si muove il numero 11, cerca poi una giocata troppo difficile di Fino con la suola, voleva far passare sotto le gambe di Barella, comunque poi Nicolò Barella mette il pallone fuori, sbaglia il lancio, rimessa per Miranda che gioca dentro l'area da Pobega, Bissek allontana la palla per Freuler che con destro mette sul secondo palo Santi col mancino, scivolata, arriva Carlos Augusto e poi Josef Martinez, si salva l'Inter, bellissima giocata di Remo Freuler sul pallone dentro l'area di rigore, messo sul secondo palo, è arrivato Santi Castro che ha controllato dentro l'area piccola e poi quasi in scivolata non è riuscito a calciare bene verso la porta perché è arrivata la chiusura all'ultimo da parte di Carlos Augusto che ha murato la deviazione verso lo specchio e qui si è salvata ancora una volta l'Inter che sta andando veramente sotto pressione, veramente in difficoltà quando il Bologna presta alto e qua per un non nulla non è riuscito Castro a calciare verso la porta, è stato bravo Carlos Augusto a murare.
1: Bravo Carlos Augusto, ma deve essere più rapido Santi, più veloce, più esplosivo, un centravanti lì deve calciare anche di prima, prendere il tempo, la calci di punta, ma in campionato, e questo è campionato, è ovvio, è una partita di fine stagione che però ha valore, però quando devi giocarti qualcosa lì devi subito essere esplosivo.
0: Attenzione a Lautaro Martinez, limite dell'area con l'esterno, larga sulla sinistra, attacca l'Inter verso il vertice dell'area, Di Marco col mancino, cross dentro l'area, Lucumi molto bene ad allontanare, contropiede possibile per il Bologna, Bernardeschi, controllo e innesca in avanti Jonathan Rowe che però si scorda il pallone che è elemento fondamentale per andare a segnare, qua si scorda il pallone, pensava fosse più veloce, è andato più veloce della palla, giocatagli da Bernardeschi e la sfera gli è sbattuta contro il tacco dello scarpino, attenzione all'Inter è già dall'altra parte, sarebbe andato in capo a porto quasi a tu per tu con Josef Martinez, c'era Bissek che stava arrivando in scivolata, cioè che stava provando a recuperare in qualche modo, ma sarebbe andato in campo aperto, ancora il Bologna però che si può provare, è un 3 contro 3, Bernardeschi allarga dall'altra parte, limite dell'area, Castro prende la mira col destro, scivola, cicca la conclusione, poi De Frey anticipa Bernardeschi, non fortunato questi ultimi minuti da parte di Santiago Castro che prima dentro l'area non ha avuto la lestezza giusta, la prontezza adeguata per calciare verso la porta e qua ha colpito una zolla, si è sistemato la palla sul destro e poi è scivolato malamente sul manto erboso e probabilmente ha controllato anche la sfera forse con un braccio, non si sa, fatto sta che c'è stato un fischio fuori gioco di Bernardeschi perché no, era regolare il tentativo di Castro anche se è letteralmente scivolato sul pallone e sul manto erboso, ma successivamente Berna nel tentativo di pressione su De Frey partiva da posizione di fuorigioco e quindi è entrato attivo nell'azione, segnalazione da parte del direttore di gara, punizione per l'Inter già battuta, 41esimo 1-1, però stiamo riuscendo a creare in campo aperto, dobbiamo andare a calciare.
1: Sì, un Inter molto alta e il Bologna ne ha approfittato, ma ha avuto veramente due giocate mala suerte, una volta il tacco in corsa da parte di Rove e poi due scivolate galeotte da parte di Santi Castro, che è un bruttissimo fallo questo, eh.
0: Ammonizione per Lautaro Martinez, viene ammonito.
1: Questo è da rosso, questo è da cartellino rosso, infatti corre italiano Lautaro che deve fare i mondiali ed è quello che prima ha protestato, però se questo è il suo parametro di partita, questo è da cartellino rosso, questo è da cartellino rosso, questo è da rosso. Qui non c'è storia, questo è da rosso, Lautaro scusa niente, questo è da rosso.
0: Acerbi esce fuori dalla panchina dell'Inter e va a parlare con Italiano che continua a protestare, questo sembrava nettamente un intervento da cartellino rosso, l'abbiamo rivisto anche dal nostro monitor di servizio, amici di Nettuno Bologna 1, si è alzato quasi a tenaglia e praticamente ci è arrivato quasi a piede a martello, Italiano inviperito dalla sua panchina, tutta la panchina del Bologna inviperita, si batte già la punizione, nessuna revisione, Bernardeschi cross dentro l'area di rigore, De Frey allontana al limite, Pobega col mancino, la deviazione, il gol a spiazzare Josef Martinez, il tiro dal limite di Tommy Pobega, una deviazione rende imprendibile il pallone per il portiere dell'Inter Tommaso Pobega, con deviazione porta in vantaggio al Bologna che rimonta al 42esimo del primo tempo, Bologna 2 Inter 1.
1: Allora si è coordinato benissimo Pobega perché la tiene bassa, poi c'è la deviazione, però Pobega fa una grande giocata perché la palla è alta, lui la doma, la mette giù, poi calcia, Bologna fortunato.
5: tocco, ma voglio che si merita questo gol per quello che ha fatto. Peraltro un tocco anche di mano di Lautaro, che ben gli sta a Lautaro per quello che ha fatto, gli sta da Dio.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Questo gol del Bologna vi è offerto da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tommaso Pobega con deviazione di Lautaro Martinez, che probabilmente andava espulso per una scivolata di pochi minuti fa, e forse giustizia è stata fatta. Bologna 2 Inter 1, dopo il vantaggio di Di Marco, Bernardeschi e Pobega su tiro deviato da Lautaro Martinez. Il Bologna rimonta l'Inter in questo finale di primo tempo, in quest'ultima giornata di Serie A del Dall'Ara. 43-15 sul cronometro, il Bologna avanti 2-1, l'Inter ha guadagnato ora un calcio di punizione nel cerchio centrale per un fallo di Jean Lucumi verso su Pio Esposito, e battuta la punizione da Sucic, che palleggia insieme a Stefan De Vrij. Nuovo tocco sul versante di destra per Bissek, che si ferma, gioca la sfera all'altezza della linea mediana per Sucic, che manovra, controlla il pallone con la suola del piede destro. Bissek lateralmente per Diouf, pressione da parte di Juan Miranda, che retrocede nuovamente su Bissek, che passa il pallone anche lui all'indietro verso Martini. Passa sotto le gambe, velo di De Vrij, questo pallone all'indirizzo sulla linea mancina di Carlos Augusto, che serve in verticale Di Marco, che cerca il lancio per Lautaro. Elland va fisico su di lui, c'è anche Ferguson, Lautaro perde il pallone, lo recupera il Bologna, Ferguson rimane a terra, il fischio di Bonacina non c'è, ma De Silvestri ha conquistato il pallone. C'era nettamente la punizione in favore del Bologna per un mezzo pestone da parte di Lautaro su Ferguson. Il Bologna che è tornato all'indietro con Skorupski per Pobega, Pobega allarga sulla sinistra per Jonathan Rowe, braccato da due avversari. Rowe, finta di corpo sontuosa, e se ne va sulla sinistra, riviene Bissek, Rowe però lo può puntare, entra dentro l'area di rigore con il pallone sul destro, Johnny Rowe non lo trova più questa sfera, e poi Sucic e Barella riconquistano il pallone in avanti, più Esposito ad esterno per Barella. Attenzione alla transizione dell'Inter con Barella che allarga sulla sinistra per Lautaro, palla nel cerchio per Barella che allarga sul centro-destra da Sucic. 15 secondi al 45esimo, Bologna 2 Inter 1, Sucic verticalizza sulla destra dal lato corto di destra, Diouf entra dentro l'area verso il fondo col mancino, cross rasoterra dentro l'area, la palla passa, la raccoglie Di Marco dall'altra parte, contro cross dentro l'area piccola, e la discivolata, la palla resta lì, Zirinski, conclusione deviata, palla sul fondo, calcio d'angolo per l'Inter da una parte e dall'altra. È una partita che mette in palio spettacolo, e l'importanza dei punti è relativa, lo sappiamo, e quindi le due squadre provano a dare spettacolo in tutto questo primo tempo. Tre gol, tante occasioni, due minuti di recupero, corner per l'Inter.
4: Sì, ma è un Bologna che gioca molto molto bene, credo che durante l'intervallo venga tolto Lautaro, se è saggio chi lo toglie, perché se sono un giocatore del Bologna due coccole gliele faccio.
3: Calcio d'angolo per l'Inter, la seconda chance dalla bandierina per la formazione di Cristian Chivu, bandierina di destra nel settore d'attacco nerazzurro col mancino Federico Di Marco, traiettoria che sarà rientrare verso l'area di rigore. Di Marco col sinistro stretto sul primo palo, colpo di testa fuori da parte di Pio Esposito, sì, l'ha toccata lui per ultimo, rilancerà Skorupski, mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
5: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
1: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
3: Rilancio di Skorupski quando siamo nel secondo minuto di recupero di questo primo tempo, 45 secondi al termine della prima frazione, Bologna 2 Inter 1, dopo il vantaggio su punizione di Di Marco, le reti di Bernardeschi e di Tommaso Pobega, tiro deviato da Lautaro Martinez per la rete del 2-1, attacca l'Inter ora sulla destra, Diouf si accentra, tre avversari del Bologna sul numero 17 dell'Inter che ritorna nei 40 metri offensivi da Sucic, che apre il compasso e col mancino lancia sulla sinistra per Di Marco, controllo e giocata verticale sulla linea sinistra per Zielinski, dal lato corto mancino il polacco ritorna all'indietro ancora una volta verso Di Marco, palla centrale Carlos Augusto, limite dell'area Lautaro Martinez, Zielinski, Ferguson va in pressione, la palla è uscita e la rimessa sarà in favore dell'Inter, ma non c'è più tempo, finisce così il primo tempo di questo ultimo turno di campionato di Serie A qui al Dall'Ara. Bologna 2 Inter 1 alla pausa, il vantaggio di Federico Di Marco Lecco con la rete segnata al 23° del primo tempo su punizione, ha pareggiato due minuti più tardi con una bellissima rete di collo sinistro Federico Bernardeschi, e poi al 42° Tommaso Pobega dal limite dell'area sugli sviluppi di palla inattiva, la palla è terminata fuori dall'area di rigore, ha calciato al volo la palla deviata da Lautaro Martinez che è finita in porta spiazzando il portiere Josef Martinez. Bologna 2 Inter 1, linea la regia, pausa pubblicitaria, qualche commento poi durante il break, restate qui con noi dal Dallara su Nettuno Bologna 1.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso.
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
12: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
15: Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
16: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
15: Scegli Super Service, Marabini gomme a Medicina, Setti pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equip Met a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
17: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
18: Zen SRL, buongiorno.
19: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
18: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
20: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rosso blu. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
21: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59 immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
24: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
25: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
26: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
25: Wow, sanno anche volare.
26: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
27: Aereo, dove osano le aquile.
28: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore.
29: Non solo.
28: Ecco il tocco per i gluten free.
29: Conferma la sua scelta.
28: È tutta opera di Caruso.
29: Ristorante e pizzeria Caruso.
30: A Bologna, in via del Parco 13.
31: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
3: Intervallo allo stadio Renato Dallara. Bologna 2, Inter 1, il vantaggio di Di Marco, il pareggio di Bernardeschi, il gol della rimonta, rosso-blu segnato da Pobega, c'è ancora però tutto un secondo tempo da giocare gli ultimi 45 minuti della stagione. Un Bologna che ha continuato nel livello di prestazioni positive tra Napoli e Bergamo, anche oggi contro la squadra campione d'Italia. Ovviamente in palio ci sono tre punti che valgono il giusto per entrambe, ma c'è chiaramente spettacolo, voglia di continuare, e il Bologna sta continuando a giocare a livello delle ultime due uscite.
0: Guarda Leo, non so se sia un caso o se questa squadra a un certo momento si è detta: oh guarda, non vogliamo poi essere ricordati per quelli che hanno mollato. Però finita l'Europa questa squadra ha ritrovato equilibrio, forza, ha ritrovato giocatori, ha ritrovato energie, è tornato Skorupski, sono tornate certe certezze, insomma, e quindi credo che alla fine è bello vederli giocare così, si stanno divertendo fino alla fine, anche quelli che andranno via, anche quelli che non hanno rinnovato, anche quelli che saluteranno, però è molto bello vedere questo atteggiamento che hanno, davvero una bellissima cosa.
3: Bernardeschi, nono gol stagionale, il quarto in Serie A, una presenza importante in questa stagione che può ancora diventare migliore l'anno prossimo. Sicuramente il suo gol in quest'ultima giornata di Serie A è un auspicio che possa essere uno dei tanti che commenteremo anche la prossima stagione.
0: E sono sicuro per Bernardeschi. Bernardeschi è il calcio, è l'essenza. Bernardeschi, quando lo vedi giocare, toccare il pallone, ti viene da dire: mi illumino d'immenso. Ti viene veramente da usare una poesia. Lui è l'essenza del calcio, mi piace veramente tantissimo il suo atteggiamento, la sua voglia di rimettersi in discussione.
3: Sì, assolutamente. Castro invece è stato un po' più sfortunato oggi, non è riuscito a convertire in porta un paio di occasioni che ha avuto dentro l'area di rigore, però è comunque una presenza costante anche di minaccia verso i difensori centrali dell'Inter, non segna da più di due mesi. Se dovesse per caso trovare il gol nella ripresa sarebbe un segnale anche per lui per ritrovare un po' il sorriso. Non segna da Roma, dalla gara in Europa League contro i giallorossi, l'ottavo di ritorno dell'Olimpico.
0: È un giocatore che fa un gran movimento, oggi ha avuto particolarmente sfortuna, peccato quando è scivolato, quando non è riuscito a colpire bene il pallone, non particolarmente rapido in una giocata, meriterebbe per quello che sta facendo il gol.
3: Lo meriterebbe ampiamente, lo ha trovato invece il gol Tommaso Pobega su un tiro deviato. Per Pobega è la quarta rete stagionale, la terza in campionato, in un'occasione Pippo in cui è arrivato a segnare con una deviazione di Lautaro Martinez, tiro deviato che ha spiazzato il portiere nero-azzurro. In quella circostanza Pobega ha trovato poi il gol facilmente perché il pallone ha preso tutt'altra direzione. Un minuto prima c'era stato un intervento in scivolata molto molto brutto da parte di Lautaro Martinez su Freuler, è arrivato l'unico giallo della partita, alzato da Bonaccina verso il numero 10 dell'Inter, poteva essere però francamente rosso.
0: Sì, se è una partita in centro, ovviamente, nel mezzo del campionato, non di fine stagione, è una partita dove magari in palio c'è qualcosa di più, credo che si vada a rivedere questo intervento, che per me era da rosso perché è stato molto cattivo, gamba alta, piede a martello.

0: 1909. Presentata da
1: Antica Trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
2: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica Trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
6: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
5: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
7: Sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra, Software House e Top Partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda, oggi.
8: Pronti a scendere in campo?
9: Draghetti ti fa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
8: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
9: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.

0: Salut!
1: Camiceria Reno, camicie Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
2: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante Pizzeria Caruso.
1: A Bologna, in via del Parco 13.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
8: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
9: Aereo, dove osano le aquile.
10: Torniamo al Dall'Ara con Leo Bosello e Filippo Cotti.
11: In diretta durante l'intervallo di questo Bologna-Inter 2-1 in favore del Bologna, il vantaggio di Di Marco, poi le reti segnate da Bernardeschi e da Tommaso Pobega, e Bologna che tra poco rientrerà in campo per la ripresa del match, ripresa che sarà tra pochi minuti. È un Bologna che oggi è sostenuto, è uscito anche il dato ufficiale, da più di 30.000 tifosi che stanno vedendo un bello spettacolo.
12: Bellissimo spettacolo, il termine giusto è sostenuti, davvero, perché è davvero incessante il tifo, i cori della curva Bulgarelli sono veramente molto molto molto molto molto belli. Stanno rientrando le squadre, stanno rientrando le panchine. L'Inter ha fatto scaldare Mkhitaryan tra i giocatori che sono entrati per primi. Vediamo se andrà a togliere Lautaro.
11: Vedremo se andrà a togliere Lautaro Martinez o se ci sarà qualche altro cambio. Ricordiamo che non c'è Thuram, non è a disposizione Thuram in della formazione di Christian Kivu. C'è Bonny, però potrebbe essere lui l'altra soluzione. Infatti si sta scaldando molto forte Bonny insieme a Mkhitaryan.
12: Bonny, secondo me, e Mkhitaryan potrebbero entrare entrambi, anche se per il momento hanno ancora la divisa, hanno ancora il fratino, ecco, la divisa d'allenamento, non hanno la maglia. La maglia gara. Arriva l'arbitro, arriva il quarto uomo, arrivano anche le squadre.
11: Stanno arrivando le squadre che stanno per entrare in campo per questo secondo tempo. Bologna 2, Inter 1. Ecco il Bologna che esce dal tunnel. Super spot e poi la radiocronaca della ripresa.
2: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono

0: Pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
1: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
0: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Sta per iniziare il secondo tempo di Bologna-Inter, 2-1 per il Bologna, con le reti di Bernardeschi e di Povega a superare l'iniziale vantaggio nerazzurro con il gol di Di Marco. Vediamo se ci sono cambi in questo intervallo. Non ancora, l'Inter riparte con gli stessi 11 del primo tempo. Stessa cosa fa il Bologna, che gioca in maglia rosso-blu da sinistra verso destra. Attaccherà la formazione di Vincenzo Italiano in questa ripresa verso la curva Andrea Costa, in porta Cesco Rubschi, difesa 4 De Silvestri, Elland, Lucumia, Miranda, centrocampo a 3 con Ferguson, Freuler e Pobega, attacco a 3 con Bernardeschi, Castro e Rowe. È iniziato in questo momento il secondo tempo, palleggia l'Inter perché il primo possesso è in favore della squadra di Chivu, dalla destra con Jan Bissek, davanti alla sua area di rigore il difensore tedesco serve il pallone per De Frey. Tra poco vi andrò anche a riepilogare l'11, il 3-5-2 scelto dall'Inter. Attenzione al buco di Elland sul rilancio da parte di Carlos Augusto, arriva Ferguson a metterci una pezza in qualche modo, commette fallo su Lautaro Martinez, calcio di punizione in favore dell'Internazionale, 10 metri oltre la linea mediana del campo sul versante di sinistra offensivo nerazzurro.
4: Sì, qua dovuto commettere fallo Ferguson perché Lautaro Martinez era sfilato molto bene dietro la difesa del Bologna, proprio davanti alla panchina di Vincenzo Italiano, l'ha toccato sulla spalla, non un fallo particolarmente cattivo, poteva essere più duro lo scozzese del Bologna, però c'è molto rispetto nonostante Lautaro prima abbia rischiato veramente tantissimo per il suo intervento.
3: Ora converge dentro il campo in conduzione il numero 32 Federico Di Marco, che serve il pallone verso Piotr Zielinski, nuovo giro palla da destra a chiamare in causa il movimento da parte di Diouf, che serve il retropassaggio successivo per Bissek, verticalizzazione per Lautaro, bene l'intercetto da parte di Remo Freuler, che poi serve sulla destra il pallone all'indirizzo del capitano Lorenzo De Silvestri, altro tocco all'indietro per Eivind Elland, quindi Lukas Skorupski sul centro sinistra da Miranda, pressione da parte di Diouf e allora allarga Miranda questo lancio orizzontale sulla destra per Elland, che mette giù, lancia col destro in avanti, Di Marco sporca il pallone, Bernardeschi prima di Carlos Augusto, forse anche un fallo, avanza comunque il Bologna per il vantaggio, De Silvestri dalla destra, Ferguson preferisce toccare all'indietro il pallone con una finta su Sucic che lo stende, fallo, calcio di punizione in favore del Bologna quando se ne stanno per andare i primi due minuti nel corso della ripresa, Bologna 2 Inter 1.
4: Italiano si arrabbia tantissimo per il giro palla precedente, voleva uno scarico più facile, più semplice, non vuole correre rischi, vuole sì le giocate, vuole il giro palla, ma lo vuole senza portarsi in casa l'Inter, vuole comunque giocare ancora questa partita e vuole possibilmente rimpinguare il bottino.
3: Attacca sulla sinistra Johnny Rowe, interessante pallone al limite dell'area di rigore, serve la sovrapposizione di Miranda che serve Ferguson, in scarico, la scivolata, la palla è dentro, autorete di Zielinski, autorete di Zielinski, Bologna 3 Inter 1, Miranda serviva al limite dell'area di rigore, Ferguson che è stato anticipato per volata di Zielinski che ha preso in controtempo il portiere Martinez, la palla è all'angolino, il Bologna è avanti 3-1.
4: Ma sai, l'autogol viene fatto anche perché tu metti pressione, perché tu sei pericoloso, il Bologna aveva riempito benissimo l'area di rigore, era andato a pressare e intanto c'è anche modo di un po' di ironia da parte di Federico Frassinella, che stava per annunciare come sempre l'autore del gol e poi si è fermato e ho detto autogol di Zielinski, però si fa festa anche in questo modo alla Dallara, perché il Bologna vince per 3-1, è un Bologna che mette paura, mette pressione all'Inter che si fa gol da sola.
3: Super spot.
5: Questo gol di Bologna vi è offerto da
6: Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: blocca il pallone, risale il campo l'Inter, Di Marco rischia di perdere il pallone in avanti, Sucic si allunga la sfera, c'è solo Elland, c'è un grande Bologna che sta interpretando al meglio questa ultima giornata di Serie A, è avanti 3-1 sull'Inter campione d'Italia, il Tris porta la firma di Zielinski, autogol del centrocampista polacco della squadra di Chivu, il Bologna che ora è avanti di 2 reti sulla squadra campione d'Italia. Ora dalla destra Elland trova Ferguson, movimento da parte di Lukumi, 1-2, Lukumi Ferguson, Ferguson va via da Sucic, gioca la palla interna per Castro che prova a fare da raccordo, Zielinski forte su di lui, Castro regge e allarga sulla sinistra per Pobega che apre il piattone sinistro e va a pescare sul versante mancino Johnny Rowe che vuole andare a puntare Diouf, le finte da parte di Rowe, 2 avversari su di lui, serve ai 25 metri Bernardeschi che col sinistro torna da Rowe dentro l'area, controllo errato da parte del numero 11 inglese che qua aveva fatto una grande giocata, ancora una volta però come in tutta questa partita non riesce a segnare, non riesce a trovare lo spazio per calciare veramente in porta e fare male.
4: Aveva disorientato Zielinski che secondo me è disorientato per l'autogol che ha fatto, l'aveva mandato quasi in confusione, poi provava a mettere in movimento Rover, un pallone bello, invitante da parte di Bernardeschi, altruista, poteva provare anche il tiro ma ha cercato l'inglese che non è riuscito a domare questo pallone.
3: Ora dalla destra, attenzione al movimento dell'Inter con Diouf che avanza al tocco laterale verso Nicolò Barella, si ferma il numero 23 dentro l'area, cerca l'imbucata verso Lautaro, ottima chiusura da parte di Gianluca Lukumi, Freuler vuole risalire il Bologna con Castro prima della linea mediana, però perde il pallone, perde il duello con De Vrij, riparte l'Inter, Zielinski, Santi Castro, caparbio nel recuperare il pallone, lo ha fatto però fallosamente secondo l'arbitro che ricordiamo è il signor Bonacina della sezione di Bergamo, fallo per l'Inter, calcio di punizione per l'Inter già battuto al piede corto rapido da Zielinski che serve Barella ad esterno in avanti, Freuler scherma bene, intercetta questa giocata da parte del numero 23 dell'Inter, Johnny Rose cala la marcia, se ne va sulla sinistra, guadagna il fallo, calcio di punizione per il Bologna, lo guadagna il suo numero 11, qua ci stava nettamente il giallo che non è arrivato, Diouf ha tirato una spallata a Rowe solamente fallosa, non era uno spalla a spalla, era solo un modo per fermare la corsa dell'inglese che solo fallosamente può essere fermato.
4: Ma Rowe sta facendo diventare cretini, scemi, pazzi, folli i difensori dell'Inter, quando ripunta è veramente immarcabile, è un giocatore di una potenza e di una classe cristallina.
3: Bernardeschi dalla destra sulla linea mediana, serve il pallone orizzontale con Remo Freuler che scarica all'indietro all'indirizzo di Elland, nuovo possesso su Lukasz Skorupski, si ferma il portiere polacco dentro la sua area di rigore, osserva il piazzamento dei suoi, va al rilancio lungo con il destro, lo fa però nel cerchio centrale dove c'è Carlos Augusto, dove c'è solo il difensore brasiliano dell'Inter che può indirizzare la sfera all'indietro per De Vrij, tra poco Chivu manderà in campo 3 giocatori, Luis Enrique, Bonny e Mkhitaryan, 7 che stanno per diventare 8 nella ripresa, Bologna 3, Inter 1, Elland benissimo su Lautaro Martinez che cade a terra ma si deve rialzare perché è tutto regolare, Elland cavaggiare sulla destra, Bernardeschi, limite dell'aria, al 10, si accentra col bacino, carcia centrale, blocca Martinez.
4: Si è messo in proprio Bernardeschi, ha fatto una super grande, adesso Lautaro Martinez rimane a terra, ha preso una gomitata, il giocatore argentino, c'è il cambio, uscirà Lautaro Martinez, la sbracciata del 5 del Bologna, giochiamo a calcio, Lautaro ci può stare, ma applausi sempre per Bernardeschi sulla conclusione di qualche istante fa.
3: Mini spot
0: Nettuno Bologna 1. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. 3 esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
1: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
0: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
3: Tre cambi per l'Inter, i fischi che sentite sono per Lautaro Martinez che lascia la fascia a Di Marco, credo, forse ci penserà se a Di Marco, a Barella, no, Di Marco esce, quindi la fascia andrà a De Vrij perché probabilmente esce anche Barella, sì, fuori Barella, fuori Lautaro, fuori Di Marco, dentro Luis Enrique, Bonny e l'ultima sostituzione Mkhitaryan, dentro anche il centrocampista armeno, ricordiamo che siamo al 9° minuto del nel corso della ripresa, amici di Nettuno Bologna 1, e il Bologna avanti 3-1, tre cambi per Chivu.
4: Martinez poi è andato a abbracciare, uscendo anche Vincenzo Italiano, ha abbracciato l'allenatore del Bologna, tre cambi per l'internazionale che è sotto 3-1 in casa del Bologna.
3: E riprenderà l'Inter a giocare la sfera da dietro con il suo portiere Josef Martinez, che scambia in avanti con Carlos Augusto. Nuovo giro palla da parte della squadra di Chivu, che allarga sulla destra per Bonny. Diouf si accentra dentro il campo, Miranda su di lui, più Esposito, il pallone gli passa sotto la suola, arriva Elland, molto bravo il norvegese a servire con più Esposito addosso. Lucumi si va sulla sinistra, Remo Freuler allarga sulla banda mancina per Jonathan Rowe, decimo nel corso della ripresa. Bologna 3 Inter 1, il vantaggio di Di Marco, il pareggio di Bernardeschi, il 2-1 di Pobega con deviazioni di Lautaro Martinez, e il 3-1 è un autogol di Zielinski. Ora Elland rilancia lungo con il destro, Castro prova a rincorrere questo pallone, defra in anticipo, retropassaggio verso Martinez, un po' debole il portiere dell'Inter, però ci arriva, controlla anche il pallone col sinistro e poi col destro, serve Carlos Augusto sulla sinistra, verticalizzazione all'indirizzo di Bonny, braccato subito e strattonato da Elland, che sta giocando ancora una grande partita, la sua sesta consecutiva da titolare, dando dimostrazioni di veramente qualità sia difensive ma anche in possesso di palla. Attenzione all'Inter però con Mkhitaryan, imbucata dentro l'area della sinistra, Carlos Augusto col mancino, calcia Skorupski col piede destro, mette la palla sul fondo, fa sbattere la sfera anche sull'esterno della rete, qua voleva calciare sotto le gambe di Skorupski Carlos Augusto, che aveva un cono di tiro, uno spiraglio di tiro molto ridotto, ha cercato sotto le gambe di trovare la porta e quasi c'era riuscito, la deviazione di Lucas in corner.
4: Beh, reazione d'orgoglio da parte dell'Inter, che sicuramente non ci sta a subire questo passivo. Intanto però Italiano dice a Bernardeschi e Rove di stare alti per partire subito in contropiede eventualmente.
3: Con il piede destro Sucic, bandierina di sinistra, traiettoria a rientrare dentro l'area di rigore, colpa di Pobega che riesce ad allontanare al limite dell'area, però ancora Mkhitaryan ad alimentare l'azione d'attacco dell'Inter sulla sinistra. Sucic si ferma il croato, tocca per Mkhitaryan, palla invece rasoterra ora dentro l'area per Carlos Augusto, che la muove con la suola e poi calcia, palla che si spegne lontanissimo dallo specchio della porta di Skorupski, voleva la deviazione Carlos Augusto, voleva il corner, qua Mkhitaryan ha giocato una palla diagonale intelligente dentro l'area, qua ha cercato la suolata per posizionarsi il tiro dentro l'area di rigore dalla sinistra Carlos Augusto, tiro distantissimo dalla porta di Skorupski, 12 nella ripresa, Bologna 3 Inter 1.
4: Sempre dal basso il Bologna a ripartire con Lucumi che vuole il pallone, la giocata è sempre per Rove che qui bisticcia un po' con la palla, però aveva già tre giocatori addosso, bravo Pobega a chiudere.
3: Molto bravo a rintuzzare Tommaso Pobega in questo caso, a chiudere la possibile giocata offensiva dell'Inter dal versante di destra con Pio Esposito. Ora il gioco è fermo, Rowe è a terra, il direttore di gara va a sincerarsi delle condizioni del numero 11 inglese, che ha preso un colpo al volto, si tocca la testa, si tocca la fronte, c'è l'arbitro Kevin Bonaccina che è vicino a lui, lo staff medico però non entrerà in campo perché Rowe è comunque ok, si rialza da solo, lamenta col direttore di gara la botta subita, voleva il fischio, voleva il calcio di punizione il numero 11 inglese, canta la Bulgarelli, canta l'Andrea Costa. 13 nel corso della ripresa, Bologna 3 Inter 1, è ripresa l'azione in favore dell'Inter nel cerchio centrale, c'è Carlos Augusto che tocca il pallone sul versante di destra con un passaggio all'indietro per Piotr Zielinski che avanza, verticalizzazione rasoterra verso Bonny che si sposta sull'auto mancino, scambia con un altro neo entrato Luis Enrique, anche Mkhitaryan dentro questa azione, slalomeggia l'armeno, palla sulla sinistra per Bonny che si accentra all'altezza del vertice dell'area, nasconde il pallone dall'arrivo in pressione di De Silvestri, Bonny sulla sinistra per Zielinski, sventagliata cambio di campo di Zielinski sulla destra a cercare Diouf che con la testa cerca di superare in dribbling con questa palla, inseguire Miranda che però si frappone, la palla sul fondo, rilancerà Skorupski, mini spot.

0: Nettuno Bologna 1. Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa. Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
1: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
2: 59esimo Al Dallara, Bologna 3, Inter 1, attacca l'Inter più Esposito nei 30 metri offensivi, Lucumi, bravissimo il difensore centrale colombiano a chiudere, retropassaggio, Skorupski, lancio lungo di Miranda a cercare Castro, stop col petto dell'argentino, retropassaggio su Freuler dalla sinistra, Jonathan Rowe ancora una volta, servito con grande libertà, può andare a galoppare sull'auto mancino nella tre quarti d'attacco, sotto i distinti, si sovrappone come sempre Miranda, non lo serve, questa volta l'inglese che preferisce un giro centrale dal cerchio dove arriveremo Freuler, che probabilmente è la sua ultima partita con il Bologna in questo secondo tempo, staremo a vedere se ci saranno sorprese, ma per il momento Remo è in scadenza di contratto 30 giugno 2026, ha servito il retropassaggio per Elland, Skorupski col destro lancia sulla sinistra per John Lucumi che col mancino bene mezza altezza mette la palla in avanti per Miranda che può spingere Sucic in chiusura, Miranda gli nasconde il pallone ma riesce Sucic ad allontanarlo con la punta del piede e a riconquistare la sfera in favore dell'Inter, limite dell'area di rigore della squadra nerazzurra, un dribbling di Bissek che comunque riesce a far passare il pallone con la pressione dei due giocatori del Bologna addosso, rischia ancora la squadra di Chivu con Sucic che comunque sangue freddo, serve il retropassaggio per Carlos Augusto, Luis Enrique nei suoi 20 metri difensivi deve lanciare in avanti sulla pressione ancora una volta forsennata del Bologna, poi tacco di Bonny in mezzo a tre, l'Inter esce da un pertugio veramente complicato, Sucic allarga sulla destra per Diouf, palla troppo lunga, sbaglia la giocata più facile qui l'Inter. Dopo una grande combinazione centrale che aveva aperto il campo, Sucic però diagonalmente non trova Diouf, rimessa in difesa per il Bologna.
3: Non vuole regalare nulla Vincenzo Italiano a questa partita, va quasi alla sua tre quarti a dire ai suoi di stare comunque dentro il campo, di occupare le posizioni, di farlo bene, di non concedere, di non regalare contropiedi all'Inter. Ancora Rowe intanto.
2: Benissimo a sgroppare l'inglese sulla sinistra, c'è anche Castro che gli dà una mano, arriva in supporto il numero 9, controlla la sfera, allarga sull'altro versante, quello di destra, attacca dalla tre quarti di destra il Bologna con Ferguson che serve al vertice praticamente Bernardeschi che congela il possesso di palla, mantiene la sfera con più calma senza accelerare particolarmente in questa azione, Pobega sulla sinistra, Miranda ancora zero cambi per il Bologna, tre invece ne ha già effettuati l'Inter quando siamo giunti al 61esimo nel corso di questo Bologna-Inter, 3-1 in favore della squadra di Vincenzo Italiano che continua ad attaccare, Freuler si sovrappone, De Silvestri che ancora gamba, vuole spingere cross col destro, interessante, c'è una deviazione, la palla arriva dentro l'area piccola, la blocca Martinez, applausi per Lolo De Silvestri che oggi compie 38 anni e che ancora una volta dà dimostrazione di grandissima professionalità e di atletismo molto molto importante, avendo attaccato anche in questa azione. Seguiamo l'Inter che avanza però dall'altra parte sulla destra in attacco, prova un cross sballatissimo, il giocatore con la maglia numero 94 Pio Esposito che di mestiere fa l'attaccante e si vede che il cross non è la sua arma migliore, palla sul fondo.
3: Col ritmo della bombonera rosso-blu, il Dallara che è da brividi, che è da pelle d'oca perché stanno cantando incessantemente, bellissima questa curva, è bellissima l'atmosfera che si respira al Dallara, chapeau, complimenti a questi ragazzi, a questo gruppo, tanti professionisti, tanti giocatori eccezionali, tanti uomini veri che sono stati apostrofati troppo in fretta per questo finire di stagione che è dir poco eccezionale, purtroppo non ci entreremo nell'Europa ma stiamo regalando tante gioie ai tifosi.
2: Bernardeschi tocca il pallone all'indietro verso Eivind Elland, Lucumi, ora il piccolo trotto, Lucumi serve in verticale Rowe che invece ha sempre voglia di accendersi, di creare nuove potenziali occasioni, d'attacco per il Bologna, Bernardeschi invece lui è più gestore e riflessivo nel possesso di palla da fermo, scarica la sfera su Lucumi, centrodestra da Elland, Ferguson viene incontro, lancia col destro a cercare Rowe di testa, Carlos Augusto anticipa e serve il pallone sulla sinistra per Eric Mkhitaryan, eccolo l'armeno che tocca il pallone in scarico all'indirizzo di Stefan De Vrij, si muove l'olandese ancora per Mkhitaryan, verticalizzazione a cercare Bonny, sbaglia questa volta Elland, regala il pallone nel cerchio centrale a Zielinski che serve il pallone sull'out di destra offensivo per Sucic, quindi Diouf che entra dentro l'area di rigore, doppio passo, due avversari su di lui, passa dentro l'area, caccia col destro palo, la palla arriva a Pio Esposito che segna il gol del 2-3. E qua troppo facilmente l'Inter è entrata dentro l'area di rigore del Bologna con Diouf, doppio passo dalla destra a superare sia Miranda che Povega, spezzato il raddoppio, è entrato dentro l'area, calciato forte, raso terra, palo pieno colpito da Diouf, la palla rimane dentro l'area piccola dove si avventa per primo Pio Esposito che segna il più facile dei gol, ma si fa trovare nel posto giusto al momento giusto. Ai noi a corso le distanze l'Inter, Bologna 3 Inter 2, ha segnato Pio Esposito.
3: Sì, troppo facile questa giocata, il palo, la palla arriva a Pio Esposito, fortunata l'Inter, fortunato il Bologna per il palo, ma fortunata anche l'Inter a trovarsi il pallone nel posto giusto al momento giusto. 3-2
2: segna il gol del 3-2 Pio Esposito, che riapre quindi la gara con un solo gol di distanza ora tra il rosso-blu e i nero-azzurri in quest'ultima di Serie A che vi stiamo raccontando qui su Nettuno. Bologna 1, ha segnato Pio Esposito, è il suo gol numero 7 in campionato per l'attaccante classe 2005 Lucumi, lancia verticale verso Castro, spallata di Santi regolare su De Frey che cade a terra, si rialza il difensore dell'Inter ma Castro è dentro l'area, lateralmente sulla sinistra, se la sposta sull'esterno, prova il cross, Johnny Rowe la lascia lì, Bernardeschi non ci arriva, ha provato un'altra rovesciata ma non è riuscito a trovare la porta qua, la mezza ciccata dentro l'area piccola, il cross, tiro cross di esterno destro di Castro, forse l'ha deviata Martinez, forse l'ha sfiorata il portiere dell'Inter, ma dentro l'area piccola Rowe aveva cercato di coordinarsi in acrobazia ancora una volta per cercare di buttarla dentro, questa volta sarebbe stato ben più facile rispetto a Napoli, ma invece non è riuscito a segnare il gol del 4-2.
3: Sì, veramente insolito, perché sembrava in totale controllo del pallone, seppur con una mezza volée, una rovesciata, la palla è stata sporcata, toccata dal portiere dell'Inter, Bologna vicinissimo al gol del 4-2.
2: Ora il pallone conteso sulla linea mediana, c'è un tocco col braccio da parte di Bonny, tre cambi nel Bologna, entreranno Odgaard, Zortea e Moro, mini spot.
0: Nettuno Bologna 1. Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa. Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
1: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
0: Nettuno Bologna 1. Da Atelier

0: fuori Pobega, dentro Moro, fuori De Silvestri, dentro Zortea, fuori Freuler, dentro Odgaard. Questi i tre cambi del Bologna, i tantissimi applausi che sentite sono stati per i tre usciti dal campo, soprattutto per Remo Freuler, che è stato il primo ad uscire, si è preso un'ovazione speciale e vedremo se rinnoverà il contratto, se questo è stato il suo ultimo saluto uscendo dal campo con la maglia del Bologna, per un grandissimo centrocampista, un condottiero, un legionario della mediana rossoblu come Remo Freuler, che potrebbe essere arrivato oggi alla sua ultima presenza in rossoblu, essendo finito il suo contratto. È uscito anche Lollo De Silvestri, che invece molto probabilmente il contratto lo rinnoverà.
1: Sì, possiamo preparare anche forse i fazzoletti per versare qualche lacrima per Remo, che comunque ha salutato, ha applaudito la tribuna, ha applaudito lo stadio, anche dal linguaggio del corpo e degli atteggiamenti che vedremo sul finire della partita e anche nel giro di campo capiremo magari tante cose forse.
0: Ma Miranda guadagna un calcio di punizione nella tre quarti difensiva, minuti di gioco 68 nel corso di questa ultima giornata di Serie A che vi stiamo raccontando qui su Nettuno. Bologna 1, Bologna 3, Inter 2, vantaggio di Di Marco, poi le tre reti rossoblu, Bernardeschi, Pobega e autogol di Zielinski. Ha riaperto la contesa la rete di Pio Esposito, segnata 4 minuti fa. Elland tocca il pallone davanti alla sua area di rigore, dove c'è un nuovo metodista del centrocampo che si abbassa, ovvero Nicola Moro, sfera sulla destra per Lewis Ferguson che ha la fascia al braccio dopo l'uscita di De Silvestri. Elland, Moro, apertura un po' complicata verso Lukumi, che era in pressione, subiva la pressione da parte di Diouf, non si accinge nemmeno a cercare di stoppare questa palla, lascia il male minore, ovvero la rimessa in favore dell'Inter, già battuta dalla squadra di Kivu che avanza poco oltre il cerchio centrale con Piotr Zielinski, il polacco classe 94, muove la sfera sulla fascia di sinistra per il numero 30 Carlos Augusto, il brasiliano, ancora per Zielinski, in avanti Bonnide, esterno, un controllo a inseguire un po' complicato, Jens Odgaard si avventa sul pallone, gestione da palla di Jens Odgaard, applausi, guadagna la rimessa laterale dopo aver guadagnato l'ultimo tocco di Zielinski sull'audio di destra. Odgaard che entra in campo al posto di Pobega, farà fondamentalmente tre quarti.
1: Sì, Odgaard che ce lo siamo un po' perso quest'anno, anche lui stesso si è perso, ha fatto qualche gol pesante, ci mancherebbe, però era stato più sentenziatore l'anno prima, ecco, rispetto a quest'anno.
0: Sì, assolutamente, il numero 21 danese che praticamente ora è entrato come trequartista, e Bologna vediamo se, anche se sta un po' sulla mezzo sinistra, potrebbe essere rimasto 4-3-3, la posizione di Odgaard un po' spuria, concedetemi questo termine, come mezzala mancina e non proprio come trequarti, si alza e si abbassa fondamentalmente. Di certo Moro è vertice basso, Ferguson a destra, Odgaard a sinistra, l'Inter sta palleggiando dentro la sua area di rigore quando stiamo per entrare al 70esimo, Bologna 3, Inter 2, scocca in questo istante il 70esimo minuto di gioco, 25esimo nella ripresa. Pio Esposito allarga sulla destra verso Diouf che ha un po' di campo, Diouf punta al limite dell'area, attenzione all'Inter, Diouf entra dentro l'area, ce l'ha sul mancino, calcia, giro fuori, distantissimo il pallone calciato da Diouf rispetto ai pali della porta di Lukas Skorupski, e qua occasione da parte dell'Inter con il numero 17 Diouf, che prima era stato autore importante dentro l'occasione del gol calciando il pallone che ha sbattuto sul palo e poi la rete di Pio Esposito, ora invece non trova la porta di molto.
1: L'arbitro ferma tutti per il calling break, sì, ha provato l'internazionale una conclusione, anche se adesso la temperatura si è abbassata, il campo è completamente all'ombra, però per regolamento si vanno a riposare le squadre e ne approfittano gli allenatori per fare un time out.
0: Time out anche per noi, mini spot.
2: Amore, grazie!
3: Non ringraziare me, ma la gioielleria Guidetti. Da Guidetti ho trovato un'enorme scelta di brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. E poi trovi un'ampia offerta di gioielli vintage completamente rigenerati. E all'interno della gioielleria, tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
2: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
3: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
0: Cooling break in corso allo stadio Renato Dallara, si stanno distanziando le squadre, appena superata la metà della ripresa, 71esimo, Bologna 3, Inter 2, cantano forte i tifosi del Bologna, è un bel sabato pomeriggio di festa per salutare il Bologna dopo questa stagione. Bologna non giocherà le coppe l'anno prossimo, però è comunque arrivato ottavo e guadagnerà così un passaggio un po' più agevole in Coppa Italia. C'è anche Beppe Signori allo stadio che si sta muovendo ora in tribuna e lo scorgiamo, è venuto a vedere questa partita ultima stagionale del Bologna, mentre il gioco sta per riprendere rilancerà Skorupski.
1: Si è divertito anche Beppe a vedere questa partita, sì, come sono divertiti gli oltre 30.000 presenti qua sugli spalti, un Bologna comunque gradevole che ha fatto vedere buone giocate, poi l'internazionale ci ha dato una mano con le deviazioni, però sai, quando uno tira in porta poi gli altri possono fare anche autogol, se non ti
0: Skorupski pronto al rinvio, 27esimo minuto nel secondo tempo, Bologna 3, Inter 2, Bernardeschi, Pobega, l'autogol di Zielinski, il gol per il Bologna, per l'internazionale hanno segnato Di Marco e Pio Esposito. Zortea è entrato poc'anzi al posto di De Silvestri, serve il pallone all'indietro su Elland che retrocede a sua volta verso Skorupski, verticale in avanti davanti all'area di rigore per Moro che di prima a muro di fronte al portiere, serve sulla destra Elland che sbaglia il lancio, controlla Carlos Augusto col petto, avanza il numero 30 brasiliano dell'Inter, serve sulla destra il pallone per Sucic, 1-2 con Diouf che ritorna dal numero 8 croato dell'Inter. Petar Sucic sta per entrare in campo, un giovane dell'Inter con la maglia numero 43, il classe 2007 Matteo Cocchi, mentre l'Inter palleggia ora davanti alla propria area di rigore nei suoi 20 metri difensivi, zona centrale, Zielinski in avanti, d'esterno Sucic cerca di far proseguire per Bonni che vince il contrasto con Zortea, la palla resta più Esposito che cerca il dribbling, Zortea in scivolata, molto bravo a guadagnare il pallone e anche il fallo, calcio di punizione in favore dei rossoblù all'altezza del cerchio, qua bravo Zortea a chiudere, anche Odgaard in questa circostanza ha fatto il suo frapponendosi al tentativo di giocata da parte di Pio Esposito. Qua c'è un cambio nell'Inter, come detto entra il numero 43 classe 2007 Cocchi, esce Sucic, vedremo come si andrà a collocare il giovane ex primavera dell'Inter Cocchi che sembra mettersi sulla fascia sinistra, farà il tutta fascia sinistra Cocchi, Diouf si sposta centralmente con Zielinski e Mkhitaryan in mezzo, quindi Diouf da esterno tutta fascia passa mezzala con Zielinski davanti alla difesa e Mkhitaryan mezzala di sinistra, in fascia destra c'è Luis Enrique, in fascia sinistra per l'appunto Cocchi, pallone per Rowe, limite dell'area di rigore, Johnny dribbla due avversari, palla limite per Ferguson che calcia col destro, palla sul fondo di poco, c'era anche Rowe sulla traiettoria, la palla rasoterra a cercare l'angolino alla destra di Martinez, ha fatto girare il collo destro, non ha trovato la precisione giusta.
1: Bellissimo missile da parte dello scozzese, ma ancora una volta Rowe a seminare il panico nella difesa avversaria, ha provato lo scozzese, attenzione all'Inter.
0: Sì, che attacca sulla destra, attenzione al doppio passo, Diouf entra dentro l'area di rigore, la chiusa da parte del Bologna che mette la palla in calcio d'angolo, qua importante ripiegamento di Jens Odgaard da difensore aggiunto a chiudere su Diouf, Odgaard che è andato in marcatura, Diouf doppio passo lo aveva superato, poi Odgaard è rinvenuto all'ultimo e con la punta l'ha messa in corner,
1: è stato molto ma molto bravo a gran voce italiano, dice a Rowe di stare altissimo e infatti marcato a uomo Rowe altissimo.
0: Bandierina di destra per l'Inter col destro, territorio ad uscire sul primo palo, riesce bene Castro ad allontanare la palla, passa Cocchi, calcia col sinistro strozzato, deviato Castro dentro l'area, lancia lungo per Rowe che stoppa col petto, può attaccare velocissimo al Bologna, Rowe si gira, palla verticale per Moro che non riesce ad arrivare all'appuntamento col passaggio del compagno e la palla filtra, poi successivamente arriva tra i piedi di Martinez, bravissimo Rowe col petto a gestire questa palla rilanciata da dentro l'area di rigore sull'angolo dell'Inter con Santi Castro. Ha provato la gestione, buona Rowe che poi ha verticalizzato su Moro che come nel primo tempo era caduto a Rowe di andare troppo più veloce rispetto al pallone, palla più lenta ed è riuscita l'Inter a chiudere in qualche modo, peccato perché potevamo ripartire in superiorità numerica.
1: Era partita con un grandissimo contropiede il Bologna che comunque rimane in attacco ancora con Rowe.
0: Sì, dalla sinistra col tacco serve ancora a Castro che si è spostato sul versante mancino quasi in posizione di ala aggiunta, Rowe poi preferisce retrocedere direttamente su Skorupski. Rubski.
1: Sì, Rubski, Astro, si cercano, c'è in campo ancora Bernardeschi, c'è Odgar, comunque è un Bologna super offensivo, fino alla fine Bologna che non rinuncia a giocare a viso aperto questa partita e a fare bella figura.
0: Moro lancia lungo col destro, cercare sulla destra Zortea, duello con Cocchi, prova Zortea a tenere questo pallone, Cocchi rinviene però su di lui e riesce a recuperare il pallone sul numero 20 del Bologna, l'ex Primavera Classe 2007 Cocchi vince il duello con Zortea, poi lancio in avanti e fallo fischiato ai danni di Moro per una trattenuta o forse una gomitata, sì, una gomitata del centrocampista croato sul volto di Pio Esposito, che guadagna fallo poco prima della linea mediana, minuti di gioco 77 sul cronometro del Dallara, Bologna 3, Inter 2.
1: Non era d'accordo l'italiano su questa decisione, è andato a parlare lungamente col quarto uomo, adesso c'è l'orgoglio dell'Inter, comunque Chivo chiede ai suoi, ovviamente, ma qui è fallo e giallo, sì.
0: Giallo per Mkhitaryan, passaggio sbagliato all'indietro dell'Inter sulla linea mediana a cercare il centrocampista armeno, che viene però anticipato molto bene da Lewis Ferguson, in questa circostanza controllo proprio sbagliato da parte di Mkhitaryan che poi sgambetta Lewis Ferguson e il fallo, calcio di punizione in favore del Bologna, già battuto sulla destra poco oltre la linea mediana, Zortea all'indietro, Ferguson nuovamente nel retropassaggio, nell'esecuzione di un passaggio a ritroso su Eivind Delland, quindi Skorupski apre sulla sinistra per Jean Lucumi che pensa al lancio col sinistro, viene incontro invece Moro, eccolo il croato che si fa vivo davanti alla sua area di rigore e tocca il pallone ancora per Lucumi, la pressione dell'Inter, Lucumi col mancino sventaglia sulla destra dove c'è Ferguson, siamo ancora nei 25 metri difensivi, allora verticalizzazione rasoterra di Lewis a pescare Federico Bernardeschi, scambia lo scozzese insieme al DS che gioca poi dentro il campo per Ferguson, Inter ora a corta difensiva su questo intenso scambio di posizioni del Bologna, Lucumi lancio sulla destra per Bernardeschi, stop colpetto da parte di Berna, poi sterzata a entrare dentro il campo su Cocchi, arriva Mkhitaryan su di lui, finta di corpo di Berna che alle spalle a Mkhitaryan, la sposta sul versante di destra, cade a terra il numero 10, c'è il fallo, fischio da parte del direttore di gara e poi Mkhitaryan manda platealmente a quel paese il direttore di gara con un ampio segno col braccio che conosciamo tutti benissimo, ma il direttore di gara fa finta di non vedere, Mkhitaryan era appena stato ammonito, punizione per il Bologna dalla destra a due passi dalla linea dell'auto sulla tre quarti offensiva.
1: È una gara che vale veramente poco, però mi devi spiegare perché è un vaffa, perché quello è stato, non viene sanzionato e non c'è l'espulsione. Vabbè, andiamo avanti.
0: Bernardeschi dalla destra tocca con Zortea, punizione battuta 2, corta Berna col mancino, qua sbaglia. L'idea forse poteva anche starci, ma nessun compagno lo aveva capito. Ha messo poi una palla morbida sul primo palo, c'era solo Martinez, palla anche molto a ridosso sul portiere e quindi stoppa facilmente Josef Martinez, riparte l'Inter, sgroppata di Carlos Augusto che spinge internamente in tre a chiudere, Moro resta a terra, fallo, calcio di punizione che però è per l'Inter perché ha fischiato la precedente irregolarità che il Bologna ha commesso su Carlos Augusto che si era messo in proprio cercando questa serpentina interna, Odgar doveva trattenuto effettivamente per la maglia, poi Carlos Augusto dopo la palla persa è caduto in scivolata sulle caviglie di Moro che aveva poi avuto la peggio nel duello, ma c'era un fallo precedente, calcio di punizione per l'Inter nel cerchio centrale per la formazione di Christian Chivu, ottantesimo minuto di gioco al Dallara, Bologna 3 Inter 2, avanti i rossoblù che erano anche avanti 3-1 dopo l'autogol di Zielinski all'inizio ripresa, poi la rete di Pio Esposito segnata circa un quarto d'ora fa che ha riaperto un po' i giochi, Skorupski rilancia con il destro sulla pressione molto forte da parte di Diouf, la palla che però non arriva da Castro anche se De Vrij successivamente dopo il ringhio da parte del numero 9 del Bologna che continua a pressare forte fa un po' fatica a servire Martinez ma riesce comunque l'Inter a produrre il possesso della sfera mantenendola mentre De Vrij si accascia a terra, ci sarà il cambio per forza, Zielinski deve mettere questo pallone fuori perché De Vrij ha bisogno di essere sostituito, è dolorante, si accascia a terra, l'arbitro ferma il gioco, c'è comunque l'Inter che ha buttato la palla fuori quindi sarà rimessa per il Bologna ma il gioco è fermo, cure per De Vrij, 80esimo, Bologna 3 Inter 2, mini spot
3: Nettuno Bologna 1. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
2: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
3: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
0: cambio nel Bologna, è uscito il numero 5 Elland, è entrato l'altro norvegese Eggem, grandi applausi, grandissimi applausi per il numero 5 Elland, autore di 6 buone, buonissime partite da quando è stato utilizzato sempre titolare in questo finale di stagione, ha dato ottime risposte, il difensore centrale norvegese, cambio poi nell'Inter, è entrato con la maglia numero 58 Luka Topalovic, classe 2006, con questa sostituzione che ha visto l'uscita dal campo di De Vrij, che era infortunato, si è infortunato poc'anzi.
1: Sì, ha chiesto il cambio, si è fatto male, il giocatore ha chiesto immediatamente, si è buttato a terra davanti alla panchina di Chivo, c'è stato il cambio per lui. Bologna che deve stare attento adesso, perché l'Inter comunque sta pressando altissimo.
0: Miranda se ne va sulla sinistra, guadagna anche il tocco col braccio da parte di Zielinski, che in questa circostanza viene fischiato l'irregolarità da parte del numero 7 dell'Inter, punizione per la squadra rossoblù dalla tre quarti difensiva, il lancio di Moro sulla destra, Zortea di prima cerca Bernardeschi, la chiusura da parte di Mkhitaryan, quindi Bonny dalla sinistra prova l'elastico su Moro che tocca il pallone, guadagna anche l'ultima deviazione da parte di Bonny e rimessa dalla destra per Zortea, è entrato Topalovic che è un giocatore offensivo, è in avanti, va a pressare ora su Eggem, il numero 58 2006 dell'Inter, Topalovic che ha proprio posto di De Vrij, quindi forse è un Inter che in questo finale gioca 4 con Luis Enrique e Cocchi sugli esterni, Carlos Augusto fa il centrale insieme a Bissek, è una linea 4, sì, è praticamente un 4-3-3 con Diouf mezzala destra, Mkhitaryan a mezzala sinistra, Zielinski centrocampista centrale, Topalovic punta centrale insieme a Pio Esposito, anche se Bonny gioca un po' alla sinistra, forse un po' più un 4-4-2, fatto sta, questa è l'Inter. Eggem rilancia proprio su Topalovic, la palla termina oltre la linea di fondo, rilancerà Lukas Skorupski che è pronto a rimettere in gioco il pallone, 83esimo, Bologna 3 Inter 2, è un finale chiaramente a energie ridotte da parte di entrambe le squadre, sta finendo il campionato.
1: Sì, mancano 8 minuti, 10 minuti al termine di questa stagione, non c'è fretta da parte del Bologna, adesso Italiano sta urlando addirittura, andando oltre il suo credo calcistico di lanciare il pallone lungo in avanti, non vuole più una ripartenza dal basso ma vuole la palla lunga in avanti, lo ascolta Skorupski e va a lanciare lungo verso Santi Castro,
0: a cercare Santiago Castro che duella con Carlos Augusto che riesce a rilanciare il pallone in avanti nel cerchio centrale, col petto stoppa Pio Esposito ma arriva Moro per primo, bravo Moro a mettere ordine, poi con l'esterno agevola il passaggio orizzontale per Ferguson che si connette lateralmente con Bernardeschi, può centrarsi il numero 10 che tocca poi, preferisce toccare all'indietro il pallone verso Lewis Ferguson, quindi Eggem dalla destra, ancora la gestione per Ferguson orizzontale, quindi da Nicola Moro centro-sinistra su Jean-Luc Umi che avanza, vuole la palla morbida sulla sinistra, bella palla di esterno per Miranda che prende la mira, pensa al cross, lo effettua dentro l'area per Rowe, anticipato, la palla al limite dell'area di rigore, Bernardeschi la stoppa sulla respinta interista, riesce a gestirla ancora il numero 10, tocco all'indietro per Moro sulla destra per Zortea, attacca il Bologna dal lato destro con Ferguson, pallone in diagonale all'indietro per Nicola Moro che a sua volta retropassa la sfera per Torbjörn Eggem, quindi Lukumi, un po' di pressione di Diouf abbozzata sul numero 26 che allora preferisce tornare dai piedi sicuri di Skorupski, 85esimo, Bologna 3 Inter 2, lancio di Lukas, arriva il colpo di testa da parte di Carlos Augusto ma c'era la posizione di fuorigioco di Castro, punizione per i nerazzurri dal cerchio centrale.
1: Sì, voleva ripartire, attenzione però l'Inter che batte rapidamente questo pallone con qualche difficoltà, attenzione però.
0: Sì, Cocchi dentro l'area di rigore a cercare Topalovic, Lukumi chiude, blocca anche Skorupski a evitare il calcio d'angolo, qua l'Inter ha cercato la giocata va veloce, rapida, istintiva, Cocchi per la palla morbida dentro l'area di rigore, Topalovic però è stato chiuso da Lukumi, Cocchi che è un classe 2007 nato a Imola, ha giocato anche un po' con le giovanili del Bologna e anche con il Molinella, poi è passato dopo un po' di anni, anche dopo il settore giovanile rosso-blu, è passato all'Inter nel 2021 tra gli allievi e poi il debutto con la prima squadra, è quindi un Emiliano Romagnolo, tocco di Eggem in avanti, Ferguson sulla destra per Bernardeschi, controllo sbagliato a seguire e rimessa regalata all'Inter con Cocchi per l'appunto che batte nella tre quarti offensiva, la palla però viene anticipata, Zielinski dentro l'area di rigore, Topalovic si scorda la sfera ed Eggem ci mette una pezza molto bravo a chiudere. Bernardeschi col sinistro dentro l'area, deve spazzare, lancio lunghissimo del numero 10 sulla destra, prova ad arrivarci Castro, non riesce però il numero 9 a raggiungere questo pallone in tempo, termina oltre la linea laterale, la sfera rimessa in favore dei neroazzurri, 85-32 sul cronometro del Dallara, Bologna 3 Inter 2, gol di Bernardeschi, Pobega, autorete di Zielinski per la squadra rosso-blu, le reti invece di Di Marco e di Pio Esposito per la squadra di Chievo.
1: Adesso il Bologna non vuole permettere ovviamente all'internazionale, seppur con un ritmo piuttosto lento, piuttosto blando, di andarsi a prendere giocate pericolose. Miranda, attenzione qua però,
0: perché Diouf attacca la profondità, entra dentro la rigore, Diouf calcia, rete. Pareggia l'Inter 3-3, non è riuscito Miranda a gestire Diouf, lancio verticale a cercare il numero 17 dell'Inter che in un corpo a corpo a tutto campo nello scatto è riuscito a superare nella corsa, nell'attacco alla profondità Miranda, il pallone è arrivato dentro l'area di rigore su questo lancio lungo, se l'è portato in avanti Diouf che poi col destro ha calciato potente e ha battuto Skorupski, pareggia l'Inter 3-3, il controllo di Topalovic che ha servito lui questo a palla verticale per Diouf che ha superato nella corsa Miranda, l'ha controllata dentro la rigore col destro, era un po' diagonale ma è riuscito comunque a calciare potente. Skorupski non c'è arrivato su questo tiro che era sul primo palo.
1: Sì, è una bellissima giocata, ha preso in velocità Miranda, un Bologna qua un po' compassato, una conclusione di grande potenza, molto ravvicinata. Sentiamo per ultimo cambio, entrerà anche Dallinga, credo, sì, Dallinga.
0: Entrerà Dallinga tra pochi minuti, 87 e primi e 5 secondi sul cronometro, Bologna 3, Inter 3, dal 3-1 al 3-3, Bologna si vede così pareggiare i conti dall'internazionale, c'è il cambio nel Bologna, esce Bernardeschi, entra Dallinga, questo è il cambio ultimo che si gioca Vincenzo Italiano. Applausi per Berna che va verso la tribuna, finisce così la stagione del numero 10 del Bologna che oggi è anche segnato, chiude con 9 gol stagionali, gli applausi che gli arrivano da parte dello stadio per un giocatore che è diventato in un anno appena sportivo, in una stagione, in 9 mesi, veramente un beniamino. Entra Dallinga, doppia punta per questo finale con Odgaard alla destra e Johnny Rowe che riceve il pallone ora alla sinistra, palla verticale a cercare Castro che fa il velo, palla per Dallinga dentro l'area di rigore, anticipato all'ultimo da Cocchi, Rowe tra le linee, molto bravo, due avversari su di lui, prova un dribbling però di troppo ma c'è il fallo, guadagnato dal numero 11 inglese, Quattrista Dallinga non è riuscito a gestire il pallone, a spostarselo, a cercare di calciare, Cocchi è riuscito a chiudere, punizione però guadagnata da Rowe dalla tre quarti offensiva al Bologna, è stato raggiunto sul 3-3 dall'Inter ma due minuti circa più recupero al termine per provare a ritrovare il vantaggio.
1: Sì, una partita dove magari potremmo gestire meglio quel pallone, ci mancherebbe, batte corto il Bologna, non tira in porta, vuole il possesso.
0: Lucumi dalla sinistra per Miranda, Rowe può andare a puntare, Diouf invece crossa col destro dentro l'area, un po' corto, arriva Bissek, poi la palla in avanti e il fallo guadagnato dall'Inter con Pio Esposito che si rotola a terra, calcio di punizione in favore della squadra nero-azzurra, si rotola dal dolore Pio Esposito in questa circostanza, nella sua tre quarti difensiva, il fallo lo ha commesso Nicola Moro, 70 secondi ci dividono dal novantesimo, ha pareggiato l'Inter 3-3 con la rete di Diouf, Bologna anche 3-1 ad inizio ripresa, è una gara che come detto non sposta praticamente nulla in classifica, chiaramente i giocatori rossoblu volevano regalare al Dallara una vittoria in quest'ultima giornata, attenzione l'Inter che ancora attacca con Mkhitaryan, Ferguson provoca, Mkhitaryan verticalizza la palla, è dentro l'area di rigore sulla sinistra, la deve inseguire, Bonny incollato a lui, c'è Eggem, esce dall'area di rigore Bonny sul versante di sinistra, Cocchi tocca per Topalovic, palla lunga, imprecisa dove c'è solo Eggem, Skorupski la deve tenere, la gestisce sì sulla linea di fondo prima guadagnare il rinvio così da poter rimanere già in gioco con la sfera a 30 secondi che ci dividono dal 93-3.
1: Sì, adesso Skorupski osserva il quarto uomo che vuole capire anche lui quando ci sarà ancora credo, 3 minuti secondo me, i salomonici 3 minuti quando gli arbitri non sanno cosa dare, danno 3 minuti, vediamo se il quarto uomo adesso andrà a mostrare il recupero, siamo però attenti ai ragazzi dell'Inter perché sono molto intraprendenti in questi ultimi minuti di partita. Due minuti.
0: 120 secondi da qui al termine di questa stagione. Castro controlla il pallone nel cerchio centrale, forte su di lui Carlos Augusto, c'è anche Bonaccina, l'arbitro che si aggiunge in mezzo, colpisce anche il pallone, quindi deve scodellare la sfera il direttore di gara in favore del Bologna. Ora mancano 1 minuto e 40 al termine, 3-3 tra Bologna e Inter, ha pareggiato i conti Diouf dopo che il Bologna era dato anche in vantaggio 3-1, il 3-2 di Pio Esposito, il 3-2 di Diouf, rilancia lungo Skorupski sulla sinistra, cerca Rowe che la controlla col petto, poi con la suola, la coscia, ma la palla è uscita, non è riuscito a gestirla bene in campo, non è riuscito perché il pallone era un po' troppo alto e lungo e quindi l'ha dovuto stoppare col petto, di fatto fuori dal campo, sotto i distinti, retropassaggio dell'Inter verso Martinez, tocco sulla centrosinistra dove c'è Carlos Augusto che col mancino va al lancio lungo verticale verso Pio Esposito, Lucumi di testa, Zortea di testa, la palla è controllata da Topalovic tra le linee, Mkhitaryan sulla sinistra, Bonny, Zortea prova a uscire in pressione, Odgaard recupera il pallone ma con un fallo, secondo direttore di gara Bonaccina, mancano 50 secondi al termine della partita, al termine dei due di recupero, Bologna 3 Inter 3, un po' di rabbia da parte, un po' di proteste da parte dei giocatori rossoblu per questo fischio. L'Inter chiuderà in attacco probabilmente con quest'ultima azione dove dalla sinistra, da tre quarti di sinistra, Mkhitaryan potrebbe crossare, no invece gioca all'indietro sulla mediana per Carlos Augusto, il palleggio che chiama in causa all'indietro Bissek, sulla destra per Luis Enrique, verticalizzazione dall'auto di destra per Diouf, autore del 3-3, tocca all'indietro per Bissek nuovamente, è il tedesco dell'Inter ad avanzare in palla al piede, 20 secondi al triplice, fischio di Bonaccina, 3-3 tra Bologna e Inter, lancio lungo di Carlos Augusto a cercare Bonny, Zortea di testa, serve dietro Lukas Skorupski dentro la sua area di rigore.
1: E a concludere credo questo campionato con Lucas che dice suoi di andare su, guarda il cronometro del direttore di gara e finisce qui il campionato del Bologna con un 3-3 con l'Internazionale, con un ottavo posto e con una festa, perché comunque il Bologna le ultime tre gare di campionato con tre grandi, due le ha vinte e una pareggiata. Peccato, non ci sarà l'Europa, ma ci sarà tanto futuro roseo ancora per il rossoblù.
0: Chiude all'ottavo posto, lo sapevamo già, chiude con 56 punti totali questo campionato 2025-2026, il Bologna finisce 3-3 con tanti gol quest'ultima giornata al Dallara tra Bologna e Inter, linea la regia di Nettuno Bologna 1. Poi rientriamo con tutto il post partita, le nostre opinioni e anche ovviamente le parole dei protagonisti. Restate qui su Nettuno Bologna 1 dal Dallara.
3: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
2: Pronti a scendere in campo?
4: Draghetti ti fa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
2: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
4: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
5: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
6: Quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
4: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
8: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
9: Aereo, dove osano le aquile.
10: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare, è disponibile anche maglieria di qualità.
4: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua, scopri di più su camiceriareno.it.
11: Marco, pronto per lo stadio? Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. C'è il mio amico Ivan Ricciardi, un rossoblù. Ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa? Chiamaci al numero 051 48 04 59 immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
14: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo.
15: Tagliandi, riparazioni, elettrauto con diagnosi computerizzata e assistenza tecnica per l'impianto elettronico, centro gomme, montaggio impianti GPL, revisione bombole. Dal 1961, Officina Pasquale Giuseppe, in via Dagnini 1, Bologna.
16: Con Super Service, controlli, manutenzione e sicurezza sempre al top.
17: Entro il 16 giugno fino a 100 euro di sconto immediato sull'acquisto di 4 pneumatici Goodyear.
16: Scegli Super Service, Marabini gomme a Medicina, Setti pneumatici a Bazzano, Pneus Sport e Vergnana Equipe Met a Bologna. Super Service, esperti in pneumatici e servizi per l'auto.
18: Zen SRL, buongiorno.
19: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
18: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Finito l'anno che verrà, è appena finito un altro campionato, un'altra stagione, questa la più lunga e infinita dopo un sacco di anni che non giocava 56 partite ufficiali in una stagione. Il Bologna, c'è una bella luce, sta per arrivare il tramonto, siamo nel bel pieno della primavera e ci avviciniamo all'estate, è finita un'altra stagione, l'abbiamo raccontata qui su Nettuno Bologna 1, 56 partite, tante belle gare raccontate e un percorso in Europa molto avvincente vissuto da questa squadra, interrotto solo contro l'Aston Villa che ha vinto l'Europa League giustamente dopo questo Bologna 3 Inter 3, questo è il finale dell'ultima gara. La squadra di Vincenzo Italiano fa un lungo, molto più lungo rispetto al normale e ampio giro dello stadio per salutare tutti i tifosi del Bologna, per ringraziarli. Lo ha fatto anche lo schermo dello stadio ricordando il numero totale di presenze in casa di tutta la stagione in 28 partite che si è giocato qui al Dallara, 197.210 grazie, questo tutti i tifosi presenti qui nelle 28 partite del Dallara, e ora il Dallara viene salutato dai rossoblù.
1: C'è uno striscione sotto i distinti, bellissimo, e a chi resta e a chi va grazie di cuore, con un cuore rossoblù, è bellissimo, lo hanno esposto delle persone nei distinti quando sono passati i ragazzi sotto, mi fa venire la pelle d'oca, mi fa venire sempre molto così tanta emozione. Noi ci fermeremo, ma per poco, perché poi da Valle siamo nuovamente in diretta a parlarvi del nuovo Bologna, come sempre la radio ufficiale del ritiro di Valle 2026, quindi tutti i giorni, mattina e pomeriggio, per il nuovo Bologna, e cercheremo di capire da chi sarà allenato, perché c'è questo valzer di allenatori, io mi auguro e spero ancora da Vincenzo Italiano sinceramente, mentre c'è questo lungo diciamo saluto di fine stagione, c'è anche ovviamente lo staff di Vincenzo Italiano, ma questo non è un indizio, perché a finale di stagione i saluti ci stanno, poi vedremo, però ci sarà un saluto, cioè c'è l'applauso, noi abbiamo gli occhi, di solito c'è l'italiano cam, però noi abbiamo questa volta gli occhi nostri che osservano quello che fa ovviamente Vincenzo Italiano, che lascia in tutti i modi la passerella, lascia gli applausi ai suoi ragazzi. Lui è posizionato adesso, diciamo, in campo, non è sotto la curva, sta applaudendo.

grazie al binocolo riusciamo anche a vedere bene il volto di Vincenzo, che è a tratti sorridente, sta andando sotto la curva insieme a tutto il suo staff, insieme a Daniel Niccolini e tutti gli altri. Gli applausi da parte della curva, c'è la squadra che è già lì sotto posizionata con i giocatori che hanno giocato ma anche quelli che erano indisponibili sotto la curva per l'ultimo saluto. Sta arrivando Vincenzo Italiano che applaude ora molto forte, applaude anche la curva che continua a cantare, il coro che sentite in sottofondo. Vincenzo Italiano insieme alla squadra è posizionato davanti alla curva e c'è anche Riccardo Rossolini insieme a tutta la squadra, c'è anche Casale, Fortunato Cambiaghi, lo sappiamo, Vitic, e ora Vincenzo Italiano è il più vicino verso la curva, si ferma, si gira verso il suo staff, forse cercano anche un po' capire il da farsi, alza il braccio destro, c'è un coro per Vincenzo Italiano, lo proviamo a sentire.

0: allarga le braccia e applaude, saluta tutti, abbraccia larghe, salutando tutti, abbracciando con le mani. Ora c'è un cerchio che vorrebbe Orsolini per un'ultima foto, la chiamata Orsolini verso il fotografo Gianni Schicchi. Vediamo se c'è anche Italiano in questa foto, direi di sì, c'è anche Vincenzo Italiano, c'è tutta la squadra dietro alla curva. È stato un gesto molto molto bello da parte della curva, cantare per Vincenzo Italiano, non scontato, però è un allenatore che resterà nella storia del club per la vittoria della Coppa Italia. Vedremo se allenerà il Bologna anche nella prossima stagione. Il contratto dice questo, poi bisognerà capire un po' se il telefono suonerà dalle parti del Vesuvio, se chiameranno, se De Laurentiis chiamerà Italiano, cosa succederà. È da poco uscita la notizia che Sarri è praticamente fatta all'Atalanta.
1: Vincenzo Italiano adesso magari è un indizio, magari siamo in qualche modo, però sta salutando tanto, troppo, sta salutando tanto. Italiano sta salutando tanto, ha salutato troppo, poi magari mi smentirà, mi manderà quel paese, però sta salutando tanto. L'anno scorso non ha salutato così, adesso
0: è andato negli spogliatoi e la squadra è rimasta sotto la curva.
1: Esattamente. Dopo io gli chiederò, Vincenzo, ci vediamo a valle, sì o no? Lui potrà dirmi sì, no, io gli chiederò questo. Gli chiederò, ci vediamo a valle.
0: Secco,
1: certo.
0: È l'ultima volta.
1: Esatto.
0: L'ultimo post partita.
1: Gli chiederò, ci vediamo a valle, se sì o no? Poi magari gliel'ha chiesto prima, forse già qualche rete nazionale, però io personalmente farò questa domanda a lui. Dirò complimenti, quarti di finale, finale di Riad, ottavo posto e tutte queste belle cose qua, ma valle, ci vediamo sì o no, Vincenzo?
0: La domanda che avremo modo di sentire più avanti nel post partita. Ci sono da ascoltare tutte le parole dei protagonisti. Chiaramente il Bologna ha appena finito di salutare la sua gente, la sua curva, il suo stadio, gli ultimi applausi, stanno prendendo la via degli spogliatoi i giocatori rossoblù. Un po' di brividi sinceramente, amici a casa, perché è veramente un'annata infinita che si conclude. Non sembrano siano passati 9 mesi, ma 9 anni. Abbiamo giocato 56 partite, ve l'abbiamo raccontato.
2: Scusa
0: tutte.
2: Leo,
0: la squadra
2: Leo,
0: attraverso
2: Leo,
0: sì,
2: dalla regia volevo ringraziare voi due che siete andati ovunque fino a Riad. Grazie a Leo e grazie a Pippo.
0: Grazie a te Barbut, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a te per la splendida parte tecnica come sempre, è stato bellissimo, ma non finirà di certo qui, continueremo a raccontare del Bologna tutta l'estate.
2: Continuiamo già domani con la primavera da Roma.
0: Assolutamente, riprenderemo già domani con la radiocronaca della semifinale playoff della primavera. Ora però c'è tutto il post partita da vivere, c'è anche un bel abbraccio prima di dare la linea pubblicità tra Joy Saputo e John Lucumi. Lucumi è sorridente, ora parla con la famiglia in tribuna, però c'è stato un bel abbraccio con Joy Saputo. Sicuramente ci saranno tante dichiarazioni interessanti da sentire in questo post gara, amici di Nettuno Bologna 1, rimanete collegati. Bologna 3, Inter 3, pubblicità e poi torniamo.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali.

0: Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
2: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio. In via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
3: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
2: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
3: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Il cuore di Bologna batte rosso-blu e nel cuore di Bologna trovi Moreno, official supplier Bologna FC 1909 e concessionaria ufficiale Toyota, Dacia e Renault. Scopri le offerte su moreno.it e vienici a trovare.
5: Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Sul web laffibiliardi.it.
6: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare, a Calderino di Monte San Pietro. Ci prendiamo cura dei tuoi cari, con servizio alla persona 24 ore al giorno, con servizio medico e infermieristico, fisioterapia, animazione e yoga. Casa di riposo Villa Francia, in via Lavino 155 a Calderino di Monte San Pietro.
7: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.

0: numero 051 67 67 118. Absolute!
1: Gioielleria Guidetti. Brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
2: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
1: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: In diretta dallo stadio Renato Dallara, post partita di Bologna 3 Inter 3, ultima partita di questa stagione, ultima giornata di campionato. Tra poco sentiremo, grazie all'aiuto dalla regia di Simone Barbuti, le interviste che svolgerà Vincenzo Italiano con i broadcaster e anche poi quella in conferenza stampa. Vedremo poi se ci sarà anche un giocatore, dovrebbe ovviamente come da regolamento Lega Serie A, a parlare in questo finale di partita. In questo post partita c'è lo stadio che si è praticamente quasi svuotato, tranne un piccolo raggruppamento di tifosi che continuano a cantare un po' di cori per il Bologna. Non vogliono andarsene, giustamente. Questo stadio rimarrà disabitato dal calcio per qualche mese e i tifosi già da domani inizieranno a sentire un po' la mancanza, anche se c'è la primavera, lo ricordiamo, domani che gioca una semifinale molto importante che racconteremo in diretta da Firenze. Però insomma la prima squadra riprenderà con le gare amichevoli da metà luglio da Valles, e prima di metà luglio saranno circa due mesetti scarsi dove si parlerà di extracampo. E quindi insomma, quando andiamo a immaginare la squadra che sarà, è sempre interessante, ci sono sempre le gran chiacchiere che si fanno giustamente sul mercato, sul Bologna che sarà, però il Bologna sul campo finisce oggi e lo rivedremo a giocare una partita ufficiale fra circa due mesi, cioè non ufficiale, è ufficiale tra più di tre mesi.
5: Sì, intanto ne approfitto, approfittano i ragazzi, i tifosi che sono rimasti, anche i bambini qua in tribuna, per prendere qualche gadget, souvenir. Scorupsi ha lanciato le scarpe addirittura. Sì, per un po' saremo senza partite, senza calcio, staremo diciamo solamente attenzionati dal mercato, dalle voci. Ci sarà da confermare ovviamente o no un allenatore, ci sarà da chiedersi chi rimarrà, c'è tanto lavoro da parte di Sartori che già sta lavorando al nuovo Bologna insieme a Marco Di Vaio e alla società. Insomma, in attesa di Valles ci saranno tanti giocatori, che ovviamente mi auguro non troppi, che andranno via, e tanti che arriveranno per costruire un Bologna che dovrà immediatamente, possibilmente bisogna di conti anche con gli altri, riprendersi l'Europa.
4: Tra poco sentiamo tutte le parole degli allenatori qui nel post partita, soprattutto quelle di Vincenzo Italiano. Procederei con l'ultima pausa pubblicitaria prima che arrivino gli allenatori e le dichiarazioni, poi dopo saremo in diretta con tutto il post partita, le nostre opinioni e soprattutto le interviste di Vincenzo Italiano. Restate con noi qui su Nettuno Bologna 1.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909, presentata da...
6: Sei stanco di flussi di lavoro disorganizzati? Ti senti bloccato nella gestione della tua azienda? Allora rivolgiti a Integra, software house e top partner Zucchetti. Analizziamo i processi della tua azienda e sviluppiamo la soluzione perfetta per te. Scopri di più su integraerp.it. Integra, il futuro della tua azienda oggi.
7: Emiliana Macchine Ufficio da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
8: Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
7: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Per info emilianamacchineufficio.com.
9: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
11: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
12: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
13: Il ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, paste fatte in casa e le grigliate.
14: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
13: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
15: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
16: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese.
17: I tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri. Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
18: C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.
19: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Lo stadio Renato Dall'Ara, il post partita di Bologna 3 Inter 3. Stiamo aspettando le dichiarazioni di dei protagonisti di questa post partita. Si arriveranno a Sky, sicuramente a DAZN, per questo ultimo match stagionale del Bologna. Fra poco sentiremo Vincenzo Italiano, è già partito, no? Pippo, il commento anche coi colleghi su quello che è stato il saluto finale, no? Certamente guardare un po' la faccia di Vincenzo, cercare di capire un po' come ha salutato. Lo ripetiamo per chi magari non era all'ascolto e si sta collegando, come spesso capita in tantissimi, siete molti ad ascoltarci fuori dallo stadio. Quello che abbiamo visto anche noi bene dalla tribuna è un tecnico, quello rossoblu, che ha alzato le braccia, salutato, un applauso, c'è stato il coro, ha alzato le braccia al cielo, ha salutato tutti, insomma ha ringraziato molto, lo dicevi anche prima nel momento clou quando stava succedendo.
5: Allora, magari vengo zittito e spernacchiato e mi diranno ti sei fatto un viaggio strano te, in tal caso se rimane tanto meglio, se non rimane la mia sensazione è che è stato un grande saluto, è stato un saluto, l'anno scorso non c'è stato un saluto così, quindi sicuramente magari non succede, ma se succede quest'anno diciamo ci sono più rischi di perdere Vincenzo Italiano, anche se ha un altro anno di contratto, ecco, perché si è scatenato un effetto domino delle panchine. Sarri mi sembra vicino all'Atalanta, Allegri bisogna vedere cosa fa col Milan, perché se poi c'entra la Champions Allegri fa una signora stagione, quindi si viene lasciata libera la panchina del Napoli perché Conte andrà via, e allora qua viene fuori, vengono fatte le considerazioni.
20: Sentiamo italiano da Zon con Tommaso Turci.
21: Buonasera mister, con Tommaso Turci.
2: Buonasera.
21: Mister, non si può partire da questa dichiarazione d'amore nel finale nei suoi confronti, tutta la cura, tutto lo stadio che canta il suo nome. Una stagione tra alti e bassi, chiusa così bene, con un pubblico che manifesta tutto il suo amore verso la squadra e verso di lei. Che cosa ha adesso dentro in questi giorni in cui inevitabilmente sta anche pensando al suo futuro?
2: Ma intanto che abbiamo concluso questo finale di stagione molto bene, imbattuti in queste ultime quattro partite, abbiamo dimostrato che non avevamo abbandonato nulla che era quello che potevamo raggiungere, cioè l'ottavo posto. Abbiamo creduto anche nel settimo posto, però non siamo riusciti a fare, tra virgolette, un miracolo sportivo nell'ultima partita. Però sono contento di questo finale perché avevamo di fronte squadre forti, squadre di grande valore, e siamo riusciti a uscirne indenni, vincerne due, addirittura fare questa grande partita contro l'Inter. Sono contento perché la gente, anche se abbiamo vissuto degli alti e bassi come dicevi te, però ha riconosciuto il fatto che è stata una stagione lunga, faticosa, piena di impegni, emozionante a tratti. Abbiamo anche sbagliato qualcosina, quello è vero, però abbiamo sempre dato l'anima, sudata sempre la maglia, e qualche emozione l'abbiamo regalata, perché il cammino in Europa, la finale di Supercoppa, qualche partita davvero emozionante. Quindi grazie a questo pubblico, grazie a questa curva, e penso che sia un tributo meritatissimo anche per i ragazzi, perché la stagione è stata lunga, faticosa, e concluderla così è davvero un grande merito.
21: Studio per Italiano.
22: Mister, è chiaro che Bologna e il Bologna sanno quello che vogliono per il prossimo anno, ed è Vincenzo Italiano. Ma lei, Vincenzo Italiano, che cosa desidera per il prossimo anno? Restare lì o...
2: Guarda, allora non è la prima volta che rispondo a questa domanda. Non c'è, forse alle volte si crea un po' anche di pressione all'esterno, si creano anche situazioni che possono anche disturbare, perché c'è il campionato, ci sono le partite, ci sono punti a disposizione. Come è stato fatto lo scorso anno, mi incontrerò con la società, si è deciso di farlo in questa settimana dopo l'ultima di campionato. Non avremo le coppe, ci sarà da programmare qualcosa di diverso, e dobbiamo per forza vederci e cercare di capire quello che si può fare. Poi trarremo tutte le conclusioni per quello che abbiamo fatto e per quello che si andrà a fare.
23: Io la riporto però su quelle immagini, su quel momento, perché c'era tanta umanità nel fatto che la gente ha chiamato lei, il suo staff sotto la curva, poi sono arrivati i giocatori, un coro per lei. Mi pare di capire che una scelta non c'è per il momento, ancora.
2: Ma ripeto, a parte il fatto che insieme a questa gente si è vissuto un qualcosa che penso anche qualche sconfitta non possa cancellare, anche qualche momento negativo, quel qualcosa di indelebile che si chiama su Coppa Italia, che rimarrà in bacheca in questa società. Penso che questo percorso è stato fatto insieme, sono stati due anni davvero incredibili in giro per l'Europa, con partite, ripeto, stupende, e con quella Coppa che è lì a Casteldebole in sede a brillare davanti alla nostra mensa, ogni giorno la guardiamo, la vediamo, quindi insieme è stato fatto veramente qualcosa di straordinario. Ripeto, è stato fatto lo scorso anno, lo faremo anche quest'anno, e ripeto, in settimana bisogna programmare per bene, perché ho ripetuto anche che questa gente che negli ultimi anni sta vedendo un grande Bologna, sicuramente vorrà continuare a vederlo. Bisogna veramente tutelare questa atmosfera, perché in questo stadio c'è un qualcosa di incredibile, quindi bisogna fare le cose per bene, perché avremo solo una competizione, campionato difficile, perché quelle davanti sono sempre forti e alla fine, vedete, arrivano sempre loro davanti a tutti, però ogni tanto qualcuno si può inserire, e quel qualcuno può essere ancora il Bologna, perché programmando bene si può fare.
22: Grazie mister, e buone vacanze a
2: grazie.
22: Questo punto.
2: Buone
22: vacanze.
2: Grazie.
22: Arrivederci.
20: Vince. Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN, queste le sue parole. Mi incontrerò con la società per programmare la prossima stagione, dobbiamo per forza vederci, senza le coppe avremo solo una competizione, sarà qualcosa di diverso. E poi nella seconda domanda, simile comunque, se c'era già una decisione o no, bisogna programmare per bene, bisogna tutelare questa atmosfera, bisogna fare le cose per bene. Adesso lo risentiremo anche quando arriverà in conferenza stampa. Pareri, giudizi?
0: Dribbla bene, è degno di Rove lui, dei suoi esterni, lui chiama tanto gli esterni d'attacco del Bologna, anche lui entra e esce dai paletti. Secondo me, a mio parere, una decisione non è stata ancora presa, ovvero lui rimane molto volentieri qua a Bologna, sta da Dio, vuole programmare e lo ha detto, però se arriva una chiamata di un grande club lui l'ascolta. Grande club è il Napoli? Sì, per me un grande club è il Bologna, io sono troppo bolognacentrico quindi non faccio testo, per me un grande club è il Bologna, il Napoli perché fa le coppe, lui l'ha ripetuto troppe volte, il Bologna non farà le coppe e lui sicuramente è attratto dal fare le coppe, ci mancherebbe, tutti siamo attratti dalle coppe. Io credo che lui, se vuole un consiglio, deve fare un biennale col Bologna e stare qua, perché rischia poi di andarsi a bruciare, perché come Icaro, quando poi ti avvicini troppo al sole rischi di bruciarti se non sei pronto. Lui è pronto per andare, per me la grande squadra è qua, ripeto, è andare ad allenare in un'altra piazza dove magari c'è una pressione diversa, dove magari c'è un presidente molto prepotente a volte, sportivamente parlando, e no, Milano ha tanti cuochi e Allegri rischia di andare via anche per quello. Bologna è una bellissima comfort zone dove secondo me ci possiamo togliere tante altre soddisfazioni. Poi il calcio non è un mondo perfetto.
20: Staremo a vedere, come detto, mercoledì o giovedì il possibile incontro, per quello che si è detto e ha detto ieri Vincenzo Italiano, no? Ha detto per quello che sarà la prossima settimana, l'incontro con la società, e se ne parlerà anche ieri. Insomma, le sue parole nel prepartita avevano aperto ulteriormente il dibattito, che chiaramente è sollecitato molto dall'ultima giornata, e quindi il fatto che non riparlerà Vincenzo Italiano perché non ci sono altre partite, e se lo farà a qualche evento laterale oppure alla presentazione della nuova stagione, se ci sarà a Valles. Vincenzo Italiano, che ha ancora un anno di contratto, ricordiamo questa notizia che è stata data durante la partita dal più importante esponente di calciomercato, il giornalista Fabrizio Romano, che in un mondo in cui a volte insomma le notizie vengono date e a volte giustamente, come capita, possono non diventare veritiere, è assolutamente normale, si è sempre dimostrato di essere uno dei più attendibili, e quando scrive diciamo che sancisce un po' una possibilità molto concreta. E poche ore fa ha scritto che l'Atalanta è molto vicina a nominare Maurizio Sarri come nuovo allenatore, Palladino lascerà presto il club, i colloqui con Sarri stanno procedendo verso le fasi finali, dettagli finali da sistemare per concretizzare l'accordo, l'Atalanta ci sta lavorando, non è fatta. Però se Fabrizio Romano scrive così, il significato è che Sarri potrebbe essere molto vicino effettivamente ad andare a Bergamo, e a quel punto la possibilità Sarri-Napoli sfumerebbe. Da capire un po' che altri incastri ci possono essere, perché Allegri pure è molto ballerino sulla panchina del Milan, c'è quella della nazionale che potrebbe vedere interessati sia Conte ma lo stesso Allegri, e c'è Vincenzo Italiano che piace al Napoli, potrebbe piacere anche al Milan. Vincenzo Italiano che però è in conferenza stampa, andiamo a sentirlo adesso.
1: Ciao mister, cosa hai provato quando la curva ti ha applaudito, ha cantato il nome?
4: Le tue emozioni?
1: Ma subito che è stato riconosciuto, anche se abbiamo attraversato alti e bassi, è stato riconosciuto il grande impegno profuso quest'anno, 56 partite, Europa, Supercoppa, Coppa Italia, tante partite di campionato, e sono contento, perché essere chiamati sotto la curva, essere applauditi dal giro di campo in questo modo qua, vuol dire che la gente ha rispetto, la gente davvero riconosce che si è dato tutto. Sono felicissimo di questo finale di stagione, perché era molto pericoloso, partite difficili contro squadre forti e ne usciamo imbattuti, addirittura potevamo forse vincere anche questa, però va bene così. Sono contento perché abbiamo dimostrato di non aver mollato nulla, di aver giocato queste partite veramente da grande squadra. È bello, ringrazio lo stadio, la gente, la curva, grazie per quello che gli applausi ai ragazzi, perché veramente quest'anno è stata dura, molto dura. Io l'avevo detto alla prima intervista sua a Valles, io l'avevo detto, oggi quest'anno sarà pesante, quest'anno sarà dura, sarà un percorso davvero molto molto tortuoso. È stato così, peccato per tanti punti persi in casa, qualcosa di inspiegabile, e niente, per me l'ho dichiarato, per me la stagione non abbiamo stupito, non abbiamo ottenuto qualcosa di straordinario, è stato fatto un buon lavoro, i capolavori sono altri, perché poi alla fine capolavoro è stato l'anno scorso con la ciliegina sulla torta, con un trofeo. Per me buon lavoro, ottavo posto, e alla fine era l'obiettivo che volevamo e ci siamo riusciti. Quindi grazie ragazzi, grazie a questa gente, sono contento che alla fine un po' si sia riallacciato questo bel rapporto che c'è stato sempre dal primo giorno che sono arrivato. Davvero sono emozionato, sono felice di quello che siamo riusciti a fare, era un obiettivo anche riallacciarci con la gente, e giornata molto positiva.
0: Ciao mister, complimenti perché all'ottavo posto in Serie A, un po' che non succedeva da queste parti, poi quest'anno quartieri finale, una finale a Riyadh, quindi c'è tanta roba in mezzo a tutte queste partite. Hai citato Valles, lo avevi detto in una conferenza stampa là, che sarebbe stato complicato quest'anno. Ecco, ti chiedo se sarai a Valles 2026.
1: Guardate.
0: No, perché te l'hanno chiesto tanti, so che adesso anche le reti nazionali ce lo siamo chiesti noi prima, no, te lo chiedo.
1: Ragazzi, puntualmente aprile iniziano questi valzer dei calciatori, degli allenatori, ma dovete capire che noi tutti siamo concentrati per concludere bene, soprattutto io e noi ragazzi, perché avevamo veramente da dimostrare di non aver mollato, quindi sono stato sempre concentrato sul campo con la società, è stato deciso di vederci alla fine infatti di questo percorso qua. Concluso bene, adesso in settimana ci si vedrà e ripeto, bisognerà programmare qualcosa di diverso dei miei primi due anni, con le coppe di mezzo, adesso non ci saranno più, ci saranno due competizioni, tra cui il campionato che bisognerà farlo nel migliore dei modi. Ripeto, a questa gente bisogna far vedere, dimostrare, regalare una squadra che continui ad emozionare come abbiamo emozionato noi, ed è giusto che ci si incontri. L'anno scorso è stato fatto un po' prima, è stato deciso quest'anno dopo, e trarremo le conclusioni, perché si dovrà valutare quello che abbiamo fatto quest'anno. Qualcosa l'abbiamo sbagliata, bisognerà cercare di rimediare, e ripeto, se vuoi lottare con le prime sette, che sono le sette posizioni, 6-7 che arrivano in Europa, e vedete, se andate a controllare le classifiche, sono sempre le stesse, se ti vuoi inserire lì devi fare qualcosa di straordinario, e bisognerà cercare di programmarlo per bene.
6: Luca. Buonasera.
7: Ciao Vincenzo, sono qua. Ma io il film alla fine, te sotto la curva con lo stadio che ti acclamava, l'ho già visto in altre piazze dove tu sei stato. In quasi tutte le piazze dove sei stato è successo questo. Cioè, quindi tu qualcosa lasci, al di là del fatto sportivo, cioè qualcosa tu lasci, perché ovunque tu sia andato io ho visto questo film che ho visto oggi.
1: Ma io dico sempre che dove arrivo ci metto il cuore, perché è giusto che sia così, è stato messo dal primo giorno dell'anno scorso fino a un quarto d'ora fa lì dietro la linea del fallo laterale, va messo sempre grande cuore, grande passione, alle volte anche ossessione, quella alle volte anche sono dispiaciuto un po' di avercela, perché non mi fa forse godere e gioire come dovrei gioire, però sono contento di essere così, di trasferirlo alla squadra. Si può vincere, si può perdere, si può avere degli alti, bassi, ma la professionalità non deve mai mancare, l'impegno, la fame, la voglia. Quindi ripeto, non mi aspettavo su questo giro di campo, ho rivisto le stesse scene di quando avevamo la coppa in mano, e le prime cose che ho detto, ve le ripeto, sono quelle che grazie, avete riconosciuto questo impegno, questa nostra voglia di dimostrarvi che diamo l'anima, e sono contento perché, ripeto, mi era dispiaciuto uscire tra i fischi qualche partita fa. Con le ragazze abbiamo avuto, ci siamo parlati, deve essere l'obiettivo nostro in queste partite riallacciare con lo stadio, con la gente, con la curva, e abbiamo vinto anche questa sfida. Ripeto, sono emozionato perché io sono uno che vorrebbe tutto coeso, cercare di essere tutti un qualcosa contro gli avversari, perché gli avversari si preparano per venire a farti fare brutte figure, a metterti veramente in cattiva luce. E mi era dispiaciuto uscire tra i fischi, qualche parola non bella nei miei confronti, nei confronti dei ragazzi, e oggi ci siamo presi la rivincita grazie anche a queste partite che abbiamo fatto.
0: Siamo le ultime due già richieste.
6: Allora, intanto complimenti. Della partita di oggi, visto che ci sta per la partita, stiamo parlando di giocato. Cos'è che ti è piaciuto di più e cosa non ti è piaciuto?
1: No, intanto, oltre vabbè, ad analizzare questa, che lo facciamo, mi è piaciuto questo trittico di partite difficilissime, affrontate veramente con il massimo impegno, con la massima attenzione, con una percezione del pericolo altissima, perché Napoli, Atalanta e Inter ti potevano veramente far fare delle brutte figure. E come detto anche ai ragazzi, quando hanno la spina attaccata per bene sono capaci di grandi prestazioni. Mi dispiace aver subito l'ultimo gol, parlavamo adesso con Miranda, che forse poteva spendere un fallo, poteva spendere un giallo, poteva anche farsi buttare fuori, mancavano pochi minuti, e cercare di portare a casa questa partita. Però per il resto ho giocata molto bene. Forse l'Inter era nelle condizioni come quelle nostre dello scorso anno, che, come dico ai ragazzi, puzzavamo di champagne, di birra, di alcol per 15 giorni, avevamo perso tutte le partite dopo la finale di Coppa, e l'Inter, dopo aver festeggiato, forse un po' più morbida del solito, però sempre una grande Inter, ed è stata una bella partita, sono contento perché buon ritmo, grandi giocate, quindi bella per essere un finale di stagione, davvero una bella gara.
8: Ciao Vincenzo, complimenti, sono qua. Fa piacere che tu, insomma, abbia compreso che la stragrande maggioranza poi del pubblico rossoblù ha accolto questa stagione, comunque non come pochi delusi, odiosi, no? Magari che ti insultano, quindi questo è bello. E volevo chiederti, visto che tu hai già parlato su questa cosa, non ti chiedo nulla perché hai già parlato molto, ti chiedo una cosa sulle due fotografie della stagione. Hai già detto Roma, la vittoria di Roma in bene, la sconfitta della Lazio. Ce ne aggiungi per favore altre due di momenti che magari a noi sfuggono ma che per te sono stati importanti nel bene e nel male. E poi ti chiedo, la nuova stagione è diversa dalle altre perché hai un obiettivo nuovo, cioè, no? Quello di raggiungere una posizione importante in classifica, non giocare Champions, non giocare Europa League. Come ti senti tu, no? Perché è una sfida nuova per te. Due fotografie e la sfida.
1: Ma è così, a caldo ti dico che uno degli obiettivi principali che avevamo era superare il girone di Europa League. E credo che Celta sia stata una delle partite veramente uno spartiacque incredibile, ci ha lasciato un'autostima, una forza e una convinzione dei nostri mezzi incredibile. Mi vengono i brividi perché abbiamo giocato con una qualità, con un'intensità, con un'attenzione, perché era una partita veramente uno spartiacque. Giocarla in quel modo per me ci ha dato il là a non perdere più, ad andare avanti con convinzione, a superare questo girone perché lo temevamo, perché alla fine sembrava facile, ma c'è il Celtic, c'è lo Steaua Bucarest, c'è il Bran, c'è il Salisburgo, c'è il Friburgo che ha fatto la finale, c'è l'Aston Villa, quindi anche lì all'inizio sembrava morbido, ma è stato un girone tosto, quindi quella partita bellissima. Ripeto, potevamo fare molto di più con la Lazio, perché sfruttare tutte le partite in casa poteva essere un vantaggio per riconfermarci fino in fondo in Coppa, grande rammarico quello, e poi per il resto questa anomalia delle sconfitte in casa, che alle volte c'è anche della casualità nel calcio, tipo oggi Diouf calcia, siamo in quattro, la palla casca a Bonny che è da solo in mezzo a quattro, quindi capita anche quello. L'anno scorso imbattibili, quest'anno un po' diversi, quindi l'emozione che mi ha dato la partita di Celta, vedere i ragazzi nello spogliatoio veramente trasformati, poi anche nelle altre partite, quella secondo me è una delle partite che mi porterò e l'ho già segnata insieme a tante altre partite belle disputate in Europa.
9: Senza coppe
1: io credo che anche queste ultime quattro partite hanno dimostrato che quando hai tempo per recuperare energie, soprattutto quando hai tempo di preparare bene, quando puoi studiare per bene l'avversario, preparare tutto nel minimo dettaglio, qualcosina di diverso puoi farlo vedere, ma quando arrivi il venerdì mattina e la domenica sei a giocare contro la Juve è tosta, anche se ripeto l'Europa è bella, poi tutti cerchiamo di rincorrerla attraverso il campionato, chi la gioca è veramente un orgoglio, è un qualcosa di, che ti fa crescere, però ti toglie, perché è vero, e l'anno prossimo senza questi impegni bisognerà...
9: Cioè,
1: è normale che stuzzica, però ripeto, quelle lì bisogna stargli dietro bene, sono sempre le stesse, una settima, una sesta, una quarta, una terza, bisogna cercare di stare al loro passo, non è facile, ma bisogna provarci, anche perché Bologna negli ultimi tre anni l'ha dimostrato e la società ha voglia, ripeto, di continuare a lavorare con giocatori bravi, non campioni, da lavorarci, da farli crescere. E concludo con l'esplosione di Rowe, gli inglesi lo sapete che sono sempre, hanno delle grandi difficoltà ad ambientarsi, esplosione bellissima di un ragazzo che ha grandi qualità e la rinascita di un campione come Berna, perché è stata una scommessa veramente vinta, bravo lui, grande persona, grande campione, gran giocatore, ha un altro anno di contratto e penso che rimanga a Bologna un pezzo da 90, quindi anche ripartire da quello che può dare lui il prossimo anno.
9: Grazie
1: a tutti.
20: Queste le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa dopo Bologna 3, Inter 3, è andato anche poi in maniera autonoma su due giocatori e questo non è casuale nell'aver voluto sottolineare Bernardeschi e Rowe come due elementi clou di questa stagione, un giocatore molto forte come l'inglese e poi un campione, una scommessa vinta come il numero 10 Federico Bernardeschi. Si è parlato tanto di futuro, Pippo, ti lascio un ultimo commento per quello che riguarda questa conferenza, poi diamo la linea a Baseball.
0: Sono andato adesso a dire all'allenatore per salutarlo, ciao Vincenzo, ho detto ci vediamo a valle, lui mi ha guardato, mi ha sorriso e non mi ha detto, gliel'ho chiesto live, avete sentito, gliel'ho richiesto anche lì,
20: anche a microfoni spenti,
0: anche a microfoni spenti,
20: non
0: mi ha convinto, ecco, non mi ha convinto la sua espressione, non mi ha convinto, diciamo che tutto in divenire, però è stato un bel finale di stagione e comunque vada, Vincenzo Italiano farà parte della storia del Bologna Calcio.
20: È così, grazie alla parte tecnica di Simone Barbuti, ora la linea va a Collecchio per il Baseball, la partita tra Collecchio e Unipolsai Fortitudo Baseball Bologna, domani c'è invece lo sappiamo, la Virtus con importantissima gara 4, Trento Virtus con la palla 2 che sarà alle 17, sul canale 2 dalle 18:30 la Primavera del Bologna da Firenze per la semifinale playoff Fiorentina-Bologna, che poi quando finirà il post partita della Virtus andrà in diretta anche sul canale 1 in FM. È stata l'ultima diretta, Pippo, grazie
10: a Filippo Cotti e a Leonardo Bosello, le voci ufficiali del Bologna qui su Bologna 1.
0: Grazie al nostro direttore, al nostro regista e al nostro Deus Machina, al nostro tutto Simone Barbuti, al nostro direttore,
20: e grazie agli sponsor,
0: grazie a tutti gli sponsor che ci hanno permesso promesso ovviamente di sostenere la radio, sostenere ovviamente le trasferte europee che inizieremo comunque a risognare dalla prossima stagione, però noi siamo già qui pronti a organizzare Valles e quindi durante la settimana vi daremo anche delle notizie nuove e delle sorprese. Grazie tante a Leo Bosello.
11: Grazie a te Filippo Cotti, grazie a Simone Barbuti, grazie agli ascoltatori Linea al Baseball.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Semplice, questo lancio di cibito. Bologna va. Ah no, viene colpito. Quindi abbiamo risolto i problemi. Quindi colpito Pasotto e quindi attenzione perché adesso Collecchio a prima e seconda copata. Allora adesso salutiamo anche gli amici del canale 1 di Radio Nettuno Bologna 1 che hanno ascoltato il Bologna e adesso ascoltano invece le gesta della Fortitudo Baseball. Un saluto anche ai tifosi che sono magari in vacanza, visto anche il caldo che c'è. Le prime avventure al mare sono duopo e quindi salutiamo anche loro. Intanto c'è Lambertini che c'è il salvo, doppia rubata. Grande giocata del Collecchio e quindi attenzione perché adesso veramente Collecchio fa sul serio, perché da 0, da 2 out e nessun uomo in base si è arrivati a seconda e terza occupata. Dovrebbe essere bolle il lancio su, vediamo se è bolle, se un lancio l'hanno fatto per questo. Quindi va a casa Civi, qua c'è strike, palla in mezzo, un ball e uno strike. Ecco, esatto, un ball e uno strike. Anche Palazzotto dice così. La casa Civit in foul ball, bene così, quindi secondo strike, battuta troppo anticipata, ora Civit ha tempo per lavorare il battitore, ci auguriamo che ci riesca. Forza Marca, finta di andare a casa base, Ordoñez va a casa Civita, alza in foul ball. Non era assolutamente giocabile dalla nostra difesa, quindi situazione che non cambia. Un ball e due strike, sempre il conto a casa. Ricordo Collecchio a seconda e terza occupata con due fuori. Siamo a seconda parte del primo inning, 0-0. È pronto Civit, va a casa, è a vuoto, molto bene. Bravo Mark, che mette a sedere Sorrentino e quindi chiudiamo indenni il primo turno difensivo con 0 punti, nessuna valida subita, perché in realtà ci sono state una base per ball e un colpito, nessun errore e due uomini rimasti sulle basi. Io non so, caro Matteo, dopo come riusciremo a scrivere qualcosa, perché qui è un campo dove bisogna portare la torcia, non c'è niente da fare perché qui. E poi è buio anche sotto, anche dei classificatori che hanno la lampada personale, questa è una cosa straordinaria che esiste solo qui a Collecchio, devo dire, quindi hanno una specie di lampada con la plic, roba da basura, insomma, stile anni 90, ma efficacissima. Tutto il resto dello stadio, a parte i fari di illuminazione del campo, è al buio e quindi cercheremo di inventarci qualcosa per tenere lo score. Intanto quello che conta è che siamo riusciti a limitare i danni e quindi ancora 0-0 a fine primo inning e sarà Samuele Gamberini il primo uomo ad affrontare i lanci di Santana in questo secondo turno offensivo. Fortitudo che ricorda il prossimo weekend giocherà a Reggio Emilia, qua vicino, contro la Palfinger. Prima partita a venerdì a Reggio Emilia, seconda partita al Gianni Falchi sabato sera. Quindi per gli appassionati vi dico già, molto probabilmente gli orari saranno 20:30, perché adesso con l'orario estivo, sì, d'accordo, però insomma, causa il sole, c'è stato uno spostamento in avanti di 30 minuti. Poi ieri, per motivi a noi ignoti, si è giocato alle 8 alle 20:45. Allora, siamo pronti. Samuele Gamberini nel box di battuta ad affrontare i lanci di Santana, che arriva adesso. Infine lo strike sul filo esterno, quindi primo lancio a favore del pitcher del Collecchio. Adesso c'è una richiesta di tempo. Casa Santana a vuoto, mamma mia Gamberini che cade proprio nello slider del buon Luis esterno, slider quel lancio che cade all'ultimo momento, e quindi molto spesso è ball, ma molto spesso inganna i lanciatori e i battitori proprio perché cade all'ultimo momento e quindi non dà punti di riferimento a chi è nel box. Intanto va a casa Santana, batte Gamberini, la palla è in campo e non è facile, c'è il salvo, sì, dovrebbe essere valida, dovrebbe, vediamo, ci viene dato singolo, dovrebbe essere battuta valida, crediamo, perché insomma la battuta non era semplice per niente. Sia da raccogliere che poi da assistere, quindi noi segniamo valida, poi chiederemo a Matteo un aiuto, valida 5 comunque. E intanto entra nel box di battuta Vega con Gamberini in prima, ed è anche la prima valida della serata. Un brutto lancio di Santana, molto interno, arriva il primo ball per Vega. Tra l'altro quest'anno sono veramente parecchi i giocatori cubani nel campionato italiano, molti più che gli anni scorsi. Noi ne abbiamo due, Vega e Bermudez. Va a casa Santana, altro lancio molto interno, quindi secondo ball, 2-0. Singolo, confermato allora il valido interno a Gamberini. Quindi 2-0, conto interessante per Vega, se Santana ritrova un po' l'area dello strike. È pronto? Eccolo qui. E batte Vega, e purtroppo è una volata. Si fa sotto Pasotto che raccoglie al volo F7. Poca pazienza questa volta, anche se la palla era abbastanza buona da battere perché era centrale. Per cui Vega ci ha provato. Quindi il primo out F7. Ora a battere c'è Lorenzo Doboletta, autore ieri di un doppio molto importante, quello che ha dato il 5-2 alla Fortitudo. Infatti che è il punto della staffa, diciamo. Vediamo, dopo quest'anno finora titolare inamovibile, quindi autore finora di una buona stagione, anche se magari col bastone può fare ancora meglio, siamo sicuri. Intanto brutto lancio di Santana, molto interno, ma insomma non ci sono conseguenze per Lorenzo, quindi primo ball semplicemente. Un ball e zero strike. Pronto Santana, va a casa, palla in centrale, quindi primo strike per Santana. Casa tocca, purtroppo anche questo è in bocca, quindi altro F7 o L7, insomma, ma fa poca differenza. quindi direi F7 e quindi due out. Peccato, anche questa era una battuta abbastanza secca, solo che ora a battere c'è Gilberto Borghi. Sorrentino fa segno, sono due eliminati e spostarsi anche di, infatti gli esterni entrano più dentro, chiaramente Borghi non è conosciuto come un battitore di grandissima potenza, quindi la difesa gioca abbastanza dentro, gli esterni parlo, e intanto il primo strike di Sant'Anna, bella dritta sul filo interno. Intanto salutiamo anche Davide Bacci, che sappiamo che è all'ascolto, quindi il nostro amico, e chissà se qualche volta ci potrà deliziare con le sue radiocronache, che secondo me sono di altissimo livello. Uno si invece pensa all'aspetto culinario, mi sembra anche giusto, quindi Davide sa quello a cui Younes pensa. Un ball e uno strike, va a casa palla molto interna di Sant'Anna, quindi due ball e uno strike. Due out. A casa Sant'Anna, questa è una bella palla in mezzo al piatto, 2-2, anche stilisticamente pregevole, quindi due ball, due strike, due eliminati e sempre Gamberini in prima, autore dell'unica finora valida della partita. È pronto Sant'Anna, va a casa, batte Borghi in foul, difende il piatto, quindi conto che rimane invariato. Ricordo che Forlì sta praticamente lottando con Parma per vincere il girone, ma Parma è uno squadrone, voglio dire, per cui è sicuramente la favorita numero uno per vincere il titolo, anche in Coppa Campioni, insomma, sta dimostrando le sue grandi qualità. Tanto abbiamo dei commenti tecnici anche in tribuna. Due ball, due strike. Su Gil, sesto lancio di Sant'Anna. Va a casa, batte Borghi e infila la valida. Bravo, bravo Gilberto. Singola a sinistra, questa volta Pasotto non può nulla, che proprio la pallina passa a sinistra del terza base, quindi valida per Borghi. E in seconda Gamberini, adesso Lambertini. Insomma, chissà se ci regalasse un qualcosa di buono. Comunque, insomma, è anche bello vedere questi ragazzi che, prodotti insomma della Fortitudo, giocare in Serie A. Non è il primo che esordisce quest'anno, quindi vuole dire. Siamo pronti. Va a casa Sant'Anna, infila lo strike sul filo interno, quindi primo strike su Lambertini, ricordo che sostituisce questa sera Ernesto Liberatore. Va a casa, beh, peccato, troppo in anticipo, ma questa è una battuta davvero profonda e potente di Lambertini, peccato che sia stata troppo in anticipo, si spegne nel foul ball di sinistra, quindi 0 ball e 2 strike, ma insomma confortante. Poi è chiaro che Bettini sicuramente di paura non ne ha, si è tirato forte, davvero una bella legnata. Va a casa Sant'Anna, eccolo qui, ancora in foul ball, anche questa non era male, meno potente di quella di prima, ma insomma un bel contatto anche questo.
6: che gioca morta.
5: Sì, esatto, perché, sì, perché Sorrentino spara un'assistenza a Santana spostata di 2 metri, il gioco era fermo perché altrimenti i corridori sarebbero tranquillamente andati in seconda e in terza. Ma così non è, tutto in favola, fermate il gioco, quindi 0 ball 2 strike. È pronto Santana, vediamo, va a casa, batte Lambertini, la palla passa, è valida, è valida, e Lambertini corre, Gamberini a casa e arriva salvo, e poi c'è anche un errore di tiro e arriva e c'è l'out. Eh sì, questo è out tutta la vita. Ha provato anche anche Borghi ad arrivare a casa base, ma così non è stato. Comunque bravo Lambertini davvero a trovare la valida che permette la Fortitudo di andare avanti 1-0 a metà secondo. Allora a questo punto continuiamo la radiocronaca, ovviamente è il turno di Matteo Balduzzi, e quindi continuiamo con la Fortitudo avanti 1-0.
7: E a questo punto la mia più cordiale buonasera anche da parte del sottoscritto Matteo Balduzzi, qui in diretta per voi dallo stadio di Collecchio, dove la nostra Unipol Fortitudo Bologna è appena appunto passata in vantaggio grazie alla valida di Lorenzo Lambertini, che ha portato a casa il punto segnato da parte del nostro Samuele Gamberini. Quindi 1-0, nuovo parziale per la nostra Unipol, che ora dovrà andare in difesa ad affrontare i battitori numero 6, 7 e 8 della formazione di casa, che rispondono al nome di Michele Pomponi, il battitore designato per questa sera per la formazione della Camec Collecchio. A seguire sarà il turno di Pietro Mantovani ed Edoardo Acerbi. La Unipol che ha impiegato un inning per prendere le misure sul partente della formazione appunto di casa, Luis Santana, colpendolo poi con 2 valide, una appunto di Samuele Gamberini e una appunto di con 3 valide, chiedo scusa, messe a segno da Samuele Gamberini, da Gilberto Borghi e da Lorenzo Lambertini. E ora adesso andremo a vedere se la formazione di casa di Collecchio, che però si era già comunque presentata sulle basi nel corso del primo inning grazie ad alcune incertezze di Mark Civic, sarà in grado di impattare subito la partita. Bisognerà dal nostro canto cercare comunque di stringere le maglie difensive e incrementare ulteriormente il nostro vantaggio. Ma intanto andiamo subito al commento della parte bassa del secondo inning con Civit, che va subito a casa per il primo lancio, e cortesia di Mantovani che sventola a vuoto, mette a segno il primo strike.

stato ai danni di Fabio Sorrentino e ora Civit prosegue la sua difesa contro Pietro Mantovani. Il primo lancio purtroppo è un ball con la pallina che poi non viene trattenuta da Lambertini, per fortuna non ci sono uomini sui sacchetti. E arriva anche il secondo ball, questa volta con la pallina alta e interna. Due ball e zero strike, vantaggio a casa base per il numero 7 del lineup Pietro Mantovani, che ora mostra il bunt, non lo esegue e fa bene, perché i ball diventano 3 ball e zero strike. Vantaggio che ha raggiunto il suo culmine e ora Civit va a casa e arriva lo strike di Pragmatica. 3 ball e 1 strike. Ovviamente Pietro Mantovani si è ben guardato dal girare la mazza sul conto a suo favore. Ora arriva però la base per ball numero 2 per Mark Civit, che dopo aver steso al piatto Pomponi, il lead off dell'inning, concede la base per ball a Mantovani. E ora Edoardo Acerbi nel box di battuta con il numero 24 di casacca, il prima base questa sera per la squadra di Collecchio, che entra nel box di battuta pronto ad affrontare i lanci di Mark Civit, che ora dà un'occhiata in prima e poi va a casa e trova lo strike, passa in vantaggio questa volta il nostro partente con Acerbi che non gira la mazza e lascia passare il lancio. Viene chiesto tempo da parte di Acerbi per trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Civit, che arriva in questo istante e la pallina va in foul, si spegne proprio contro la rete di protezione che separa il campo dagli spalti, dai quali tra l'altro noi stiamo effettuando la nostra radiocronaca. Sarebbe arrivata proprio nei nostri pressi se non ci fosse stata la rete a separarci dalla pallina. Quindi 0 ball e 2 strike, ora però i ball diventano 1 su questo lancio alto di Civit. Trovato l'accordo con Lambertini per il prossimo lancio, arriva in questo momento e sprizza in foul, ma Lambertini non trattiene, quindi la pallina va a finire dietro al piatto di casa base e il conto rimane quindi inalterato, un ball e due strike. Un eliminato, ma c'è l'uomo in prima, Mantovani per Collecchio. E a vuoto ora Civit per il terzo successo personale, K sventolato numero 3, che ci permette di arrivare a ottenere la seconda eliminazione di questo secondo inning difensivo, che ora prosegue andando ad affrontare l'ultimo uomo del lineup della formazione di casa, Tommaso Del Monte, numero 52 di casacca, che incassa il primo ball su questo lancio basso. Da parte di Civit arriva in questo momento il secondo lancio, tocca Dal Monte su Vaglio che assorbe e assiste in prima verso il guantone di Vega che la fa sua, e quindi con l'assistenza 4-3 si chiude questa seconda difesa e questo secondo inning completo di gioco, dove Collecchio lascia un uomo sulle basi ma non mette a segno punti, non mette a segno neanche valide, e quindi il punteggio rimane fisso sul 1-0 con Bologna che ora andrà all'attacco in questa parte alta del terzo inning con l'ultimo uomo del suo lineup, vale a dire Alessandro Laise, per poi ricominciare il giro con Federico Celli e Alessandro Vaglio sul monte di lancio per

0: Lecchio è già pronto, Luis Santana, per i lanci di riscaldamento che sta iniziando proprio in questo istante. Questo mi permette di salutare anche gli spettatori e gli ascoltatori che ci seguono anche sul canale 93 del Digitale Terrestre, grazie ai potenti mezzi messi a disposizione da Nettuno Bologna 1, siamo anche in grado di potervi fornire la nostra radiocronaca anche sul digitale terrestre, oltre che sui consueti canali radiofonici e internet. E nel frattempo arriva in questo momento l'ultimo lancio di riscaldamento di Santana, che fa da preludio all'assistenza in seconda che chiude il riscaldamento, che darà il via alla terza difesa della Kamek Collecchio con il numero 1 di casacca, il nostro terza base questa sera, Alessandro Laise, ritornato nelle file della nostra Unipol Fortitudo Bologna proprio in questa settimana, pronto ad aiutare la causa della nostra squadra guidata dal manager Fabio Betto. Intanto
1: ci sono nel
0: Intanto c'è già una sostituzione per la Kamek Collecchio, non c'è più Jesus Ordonez in terza base, al suo posto Aldo Pavarani, sempre in terza, sostituzione ruolo per ruolo. Non sappiamo se è una sostituzione per infortunio o quasi sicuramente sì, o per scelta tecnica, sarà più, penso, più infortunio. Quindi il match al momento non può ancora continuare, bisogna dare il tempo di aggiornare la formazione. Non dovrebbero esserci ulteriori sostituzioni, quindi andiamo per il momento a ripetere quella che è la nuova situazione per quanto riguarda lo schieramento difensivo di Collecchio. Al posto quindi di Jesus Ordonez in terza è andato a
1: entra in terza base, sostituzione di Fabio Sorrentino. Ah, ecco.
0: Andiamo a precisare, quindi Pavarani non è entrato al posto di Ordonez, adesso abbiamo la situazione esatta. Ordonez si è spostato a ricevere al posto di Sorrentino, e al posto di Ordonez in terza, che sostituisce quindi Sorrentino nel lineup, ci è andato Aldo Pavarani. E intanto sul conto di 1-1 arriva una battuta sul prima base che assorbe e va a pestare il cuscino di prima, e quindi Laise eliminato prima, 3 senza assistenza.
2: Sono uguali.
0: Vediamo se riusciamo a fare in tempo ad aggiornare il nostro score, direi che è tutto a posto, quindi possiamo tranquillamente tornare in diretta con già un out, Laise senza assistenza 3, e Celli nel box di battuta per il suo secondo turno questa sera, che inizia incassando un ball sul primo lancio di Santana Casabase, esterno. Ora arriva lo strike lasciato passare dal nostro Fede, quindi 1-1 il conto. ora basso con la pallina che rimbalza davanti al piatto di Casabase, poi va a sbattere contro la pettorina a questo punto di Ordonez e finisce dietro al piatto di Casabase. Non ci sono uomini sui sacchetti, c'è solo quindi un ball sul conto di Celli, che ora si aspetta, si appresta ad ad aggredire il prossimo lancio. Non lo aggredisce, fa bene, perché vale il terzo ball, 3 ball e 1 strike di vantaggio, che si incrementa per il nostro Federico Celli, che può ancora avere il lusso di aspettare il prossimo lancio senza girare. Arriva Santana e infatti così è, arriva lo strike non girato da Celli, che lascia passare il lancio e quindi conto pieno sul nostro Federico Celli, che ora a meno di battuta in faula affronterà quello che sarà il lancio decisivo per decidere le sue sorti, con Santana che è pronto. Celli accenna allo swing, fa bene a trattenerlo perché la pallina è bassa e vale la prima base per ball concesso dal partente di Collecchio, e quindi Federico Celli si accomoda sul sacchetto di prima, lasciando il posto nel box di battuta da Alessandro Vaglio, eliminato F7 nel corso della sua al momento unica apparizione nel box di battuta. Intanto Federico Celli sta prendendo un attimo tempo, sembra che abbia qualche problema, non riusciamo a capire se sia un problema di carattere fisico o più probabilmente un problema di carattere, diciamo, logistico, diciamo così, passati nel termine. Sembra solo una questione di guantino che non riusciva forse a togliersi in maniera efficace, quindi tutto a posto. Celli va quindi ad accomodarsi sul sacchetto di prima, c'è un out e la nostra Unipol Fortitudo Bologna è in vantaggio per 1-0, lo ricordiamo, se non è una parte alta del terzo inning, il terzo attacco della nostra Fortitudo Unipol Bologna. E ora primo lancio di Santana, alto ed interno sul nostro Alessandro Vaglio, che si deve anche abbassare per evitare di essere colpito. Ancora ball, lancio interno da parte di Santana, 2 ball e 0 strike, vantaggio che si incrementa per il nostro numero 23 di casacca. Ora Santana sta confabulando con l'arbitro di terza, non riusciamo ovviamente a capire quale sia il motivo del contender, ma dovrebbe essere comunque tutto a posto per il prossimo lancio, il terzo a Casabase. Arriva l'accordo di batteria tra Santana e Ordonez per il prossimo lancio, che arriva in questo istante. Alessandro lascia passare il lancio ma incassa lo strike, 2 ball e 1 strike il conto ora sul nostro veterano, che ha il compito e l'onere di provare a far avanzare sulle basi il nostro Federico. Tocca Alessandro Vaglio, una secca battuta che cade all'esterno centro, la pallina poi viene raccolta da Pietro Mantovani, rispedita subito in campo interno, ma non riesce a impedire a Federico Celli, sulla battuta di Alessandro Vaglio, di arrivare addirittura sul cuscino di terza, quindi corridore agli angoli, un eliminato e Newton nel box di battuta. C'è già la visita però, c'è già la visita sul monte di lancio. È chiaro che Santana è stato già toccato durissimo negli ultimi due inni, e quindi c'è da andare a fare due chiacchiere con lui per capire come procedere e come proseguire la partita. Vediamo che c'è già qualcuno nel bullpen di Collecchio che sta facendo dei primi esercizi di riscaldamento preliminari nell'eventualità di dover poi eventualmente sostituire prematuramente Santana. Al momento si tratta solo, diciamo, di una visita di incoraggiamento per cercare di approntare le migliori strategie difensive da adottare contro l'attacco Fortitudo, che ora prosegue con Newton nel box battuta, corridore agli angoli, c'è un out, 1-0 il parziale qui a Collecchio. Va Santana, va Santana, ma il primo lancio è ball. Poi sono stati dei tentativi di provare a cogliere fuori base il nostro Alessandro Vaglio in prima, ma Ordóñez non ci ha provato, ha tenuto la pallina lì. Ora a vuoto Newton sul secondo lancio di Santana per il primo strike che viene segnalato in questo momento, mentre ecco adesso arriva anche il ball che non era ancora stato segnalato. Un ball, uno strike, uno eliminato e corridori agli angoli. Terzo lancio che arriva in questo momento. Ordóñez prova a piazzare la pallina in zona strike, ma il trucchetto del framing non riesce. Due ball e uno strike. Tocca Newton, è una rimbalzante sul prima base che l'ha raccolta però in zona di foul, e quindi c'è solo il secondo strike sul conto di Newton. Peccato, perché sulla giocata Celli era anche arrivata a casa, ma ovviamente tutto è invalidato a causa di questa battuta in foul da parte del nostro Shervin Newton, che ora deve riaccomodarsi nel box di battuta, pronto ad affrontare il prossimo lancio di Santana, che trova in questo istante l'accordo di batteria con Ordóñez e va a casa. È ancora in foul, ma questa volta con la pallina che oltrepassa gli spalti dello stadio di Collecchio e va poi a perdersi nell'area retrostante la nostra tribunetta. Intanto comincia ad abbassarsi la luce in maniera abbastanza preoccupante. Non sarà facile tenere aggiornato il nostro score. Ora tocca Newton sulla prima base, che sbaglia clamorosamente l'assistenza in seconda. Si poteva, la difesa stava per innescare il doppio gioco, ma Edoardo Acerbi commette l'errore difensivo che permette non solo ad Alessandro Vaglio di arrivare salvo in seconda, ma di proseguire poi la sua corsa non senza qualche patema verso il sacchetto di terza. E comunque sulla giocata importantissimo, Federico Celli arriva salvo a casa base per il punto del 2-0. Quindi andiamo ad aggiornare il
2: conto per avanzamento sulla punta di
0: per chi tiene lo score da casa. Per chi tiene lo score da casa, l'avanzamento di Vaglio è sulla battuta di Newton. Intanto sulle mie parole arriva la battuta in campo interno di Samuele Gamberini, difesa dal prima base di Collecchio, F3. E Vaglio in terza sull'errore di tiro da parte del prima base e Newton salvo in prima sulla giocata. Intanto Xian Vega con due eliminati gira vuoto il primo lancio di Santana, che ora va a casa per il secondo lancio, questa volta esterno. Arriva anche il secondo ball, quindi due ball, uno strike, due eliminati, corridore agli angoli e 2-0 Fortitudo. Va Santana a casa, ancora ball, filo esterno non trovato da parte di Santana, che sembra essersi anche un po' spazientito. Non era bruttissimo questo lancio, onor del vero, ma l'arbitro capo, il signor Palazzotto, non è stato dello stesso avviso. 3 ball, 1 strike, vantaggio che si incrementa per il nostro Xian Vega, che ha il compito di provare a portare a casa anche il nostro Alessandro Vaglio. Ottiene invece la base per ball numero 2, concessa da Santana, che riempie le basi. E a questo punto l'onere di provare a incrementare il nostro vantaggio ricade tutto sulle spalle del nostro capitano Lorenzo Doboletta. Con due eliminati deve provare a dare il proprio contributo per incrementare ulteriormente il nostro vantaggio. Intanto parte bene la sua prova in attacco con un ball incassato da parte di Santana, che sembra aver perso un pochino tranquillità sul monte di lancio. Ora alza in foul il secondo lancio di Santana a casa base, un ball e uno strike il conto. Un ball e uno strike, va Santana, alta la pallina, ci ha provato anche questa volta Ordonez a portare la pallina nell'area di strike, ma non c'è riuscito, o quantomeno l'arbitro Palazzotto ha giudicato ball, quindi 2 ball e 1 strike. Ora tocca Dobbo, vediamo se è giocabile. No, non è giocabile, la pallina picchia contro la tettoia sopra la nostra postazione di cronaca e vale il secondo strike. due bold strike, due eliminati, basi piene per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Sarebbe duopo cercare di incrementare il vantaggio. Va Santana ed è a vuoto Dobbo su questo lancio che obiettivamente era tutto fuorché strike, e quindi la nostra Unipol Fortitudo muore grassa. K sventolato numero 1, primo successo personale importantissimo per Santana, che esce indenne da questa situazione di basi piene, subendo solo il punto del momentaneo 2-0 che ci vede in vantaggio al termine del nostro terzo inning d'attacco. E a questo punto io direi che restituiamo per la prima volta la linea alla regia per i consigli pubblicitari, e a tra poco sarà Fabione Straziari a commentare il proseguimento di questa partita. A tra poco.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: colazione con questo gol del Bologna vi è offerto da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
4: In via del Parco 13.
3: Da oltre 30 anni. Un vizio di famiglia.
5: Ricomincia l'in-up del Collecchio. Davvero un'occasione persa dalla Fortitudo. La palla era per terra. Il quinto lancio di Santana su Dobbo, che purtroppo è stato ingannato dalla traiettoria. Comunque un punticino l'abbiamo segnato. Adesso arriva una dritta devastante di Civit, che veramente fischiava moltissimo e trova anche l'area dello strike. Quindi primo strike per Mark sul lead off del Collecchio. Tanto dopo ci chiederemo ovviamente con calma gli aggiornamenti anche a Matteo sulle altre partite. Intanto va a casa, batte Sanchez in foul ball. Qui tra un po' arrivano veramente delle palline. Non è che il campo di Collecchio insomma sia proprio, sì, c'è la rete classica davanti, però insomma uno stadio che avrebbe bisogno di una risistemata sinceramente. Intanto primo ball esterno di Civit, un ball 2-3. Finora Lambertini davvero impeccabile dietro al piatto di casa base, una grande prova, oltre che aver battuto a casa il primo punto della F, quindi più di così credo che non gli si potesse davvero chiedere. Va a casa Civit, batte Sanchez in foul ball in grande anticipo, quindi 1-2. Continua Civit con il suo repertorio di palline veloci. Ci ricordo lanciatore Mancino, tira in sidearm, quindi è una traiettoria che insomma non è sempre facile per i battitori. Il problema di Mark è da sempre il controllo, che è migliorato rispetto a anni fa e quando era agli inizi della sua carriera, però insomma ogni tanto vedere il lancio di adesso lo lascia un po' per strada. Quindi due ball, due strike, va a casa Civit, interno, attenzione, conto pieno su Sanchez. Due palline piuttosto scontrollate, una a destra e una a sinistra del battitore, esterna e interna. Va a casa Mark, va a casa ed è capo guardato Sanchez, gran palla sul filo interno di Civit. Sanchez non la vede e quindi finisce strike out, e quindi bene così, primo out. Ora a battere c'è Pedro Padilla, numero 2 del line up del Collecchio. Va a casa Padilla, lancio alto, primo ball per Civit, 1-0. Ricordi il punteggio 2-0 Unipol, seconda parte, terza ripresa. A vuoto Padilla, quindi uno strike. Intanto salutiamo ancora una volta i tifosi della Fortitudo che magari non sono a Bologna e sono beati loro a fare qualche weekend di vacanza, e che non posso lamentarmi, infatti fino a domenica scorsa. Per cui arriva un'altra palla strike, questa volta c'è qualcosa da dire dal dugout del Collecchio. D'altra parte è una pallina molto simile a quella di prima che ha steso Sanchez, quindi insomma Palazzotto devo dire che finora è molto coerente nelle chiamate. Un ball, due strike, quindi vantaggio per Civit, che va a casa in foul ball, ancora in anticipo Padilla. Ricordo che Civit è importante anche la tenuta questa sera, perché insomma Fortitudo ha Crepaldi in non perfette condizioni. Andretta Bassani ha tirato ieri 2.2, quindi insomma intanto batte ancora in foul ball Padilla, questa volta in direzione bar e macchine. Per fortuna la rete assorbe la pallina, perché qui il parcheggio è veramente rasente al campo, proprio molto molto vicino, quindi insomma non è come al Falchi che sono diversi metri. A casa Civit sfugge la pallina, proprio si è visto da come aveva caricato che non aveva un buon controllo, ma comunque solo un ball, quindi due ball, due strike. Siamo già a 7 lanci su Padilla. Importante che Civit regga almeno 6 riprese, secondo me dovrebbe almeno di tanto, anche se c'è già qualcuno, probabilmente Andretta, che si scalda, noi non vediamo nulla da qui, quindi non possiamo aiutare. Intanto va a casa Civita, ancora alto, terzo ball, ogni tanto Marca appunto si disunisce un pochino e regala qualche ball di troppo, il che lo chiaramente a livello anche di autonomia lo penalizza. A casa Civita, batte Padiglia, questa volta potrebbe essercene per Celli, che fa una gran corsa e purtroppo la pallina lo scavalca e quindi c'è addirittura un triplo per Padiglia, ma in realtà insomma è un errore. La pallina Federico l'ha persa nei fari dopo un'ottima corsa davvero alla sua sinistra, e quindi adesso con questo triplo la situazione si complica notevolmente. È chiaramente un triplo, anche perché Celli la pallina non l'ha nemmeno toccata, però insomma ha proprio, ci stava l'out, sinceramente davvero peccato. E ora attenzione, perché Collecchio è molto vicino, adesso c'è Ordóñez nel box, dicevo, è molto vicino alla segnatura del primo punto. Peccato, la pallina di battuta non era facile, assolutamente. Celli ha fatto una gran corsa a sinistra, però sembrava davvero in grado di prenderla, perché c'era arrivato addirittura in anticipo, e poi però la pallina lo ha proprio sbagliato traiettoria. Valutazione, può succedere. Intanto arriva il primo strike, adesso questa è lunga, questa è lunga, e se ne va. E se ne va Ordóñez a sinistra. Vedete com'è il baseball. Da un possibile secondo out prendiamo fuori campo. Questa è veramente una legnata di quelle proprio sgarbatone. E quindi, e tra l'altro passa anche il treno adesso dietro, ironia della sorte, come ai tempi dell'Europeo a Parma. Quindi Zaffordito subisce il pareggio. Ci avevamo messo un'ora per costruire due punti in una battuta. Collecchio recupera, è peccato davvero, perché tutto è nato dal triplo, dal triplo in precedenza di Padiglia. Adesso è importante che Civita non si disunisca. Altra battuta e un'altra vale. Adesso Civita è andato purtroppo in down e c'è un altro triplo, un altro triplo. No, c'è l'out, sì, c'è l'out, out, out in terza. Pasotto ha provato grande cosa davvero. Chi è stato? Vaglio, mi sembra, no? Sì, Vaglio, che ha assistito a Laise. Allora, doppio a destra di Pasotto. Questo è out netto, cioè, che sinceramente doppio a destra di Pasotto, che poi ha provato ad arrivare in terza.
6: Si è anche fermato a mezzo.
5: Sì, ha avuto un'indecisione, probabilmente è stata fatale. Grande giocata da fortitudo difensiva, che riesce a 9-6-5, quindi bravo Newton, che è riuscito a assistere bene a Laise. E ora bene così, perché a fortitudo rischiava davvero di subirne altre di punti. Pasotto poteva anche accontentarsi di rimanere in seconda, d'altra parte memore di Padiglia, ha provato ad arrivare in terza, ma insomma sinceramente l'assistenza è stata, insomma, era out di almeno mezzo metro, se non di uno. E quindi se due fuori, e ora vediamo se siamo pronti a riprendere il gioco. Sì, dovremmo essere pronti. Non capiamo sinceramente che cosa sta succedendo. L'arbitro di casa dice a casa di spostarsi e di andare in terza. Situazione un po' grottesca, che Palazzotto debba dire a Caser dove si deve mettere. Intanto arriva il primo strike di Civit, e vediamo, speriamo si sia ripreso dopo queste tre extra basi consecutive, la prima devo dire insomma un po' così, intanto adesso tira, viene colpito, adesso Civi però non deve cadere nel solito errore di perdere, di disunirsi. Sono difetti, Civit è scoraggiatissimo, ma sinceramente ecco, infatti è giusta la visita, ma cioè, capisco che hai preso un fuoricampo, però siamo 2-2, non è che voglio dire siamo sotto 10-2, cioè, e quindi questo linguaggio del corpo, questo scoraggiamento, allargare le braccia, insomma, cioè, non mi sembra il caso, anche perché capite, è ancora giovane, ha fortunato ancora bisogno che lui tenga il monte, perché altrimenti la situazione diventa sempre più difficile. Allora, uomo in prima, due out, lui deve stare tranquillo, anche perché adesso il turno forte è passato, quindi dovrebbe cercare. Intanto Pasotto, devo dire che nel box è un martello pneumatico, vero? Quindi adesso c'è Michele Pomponi nel box di battuta, numero 44 di casacca. Dai Mark, a casa in Faubel, cerchiamo anche di superare un po' i nostri limiti, perché insomma, se poi vogliamo crescere come pitcher, come giocatore, bisogna anche affrontare i momenti di difficoltà senza poi perdersi troppo d'animo. 0 ball e 1 strike, siamo 2-2, ricordo, seconda parte, terzo, a casa Civita, palla molto interna, un ball e uno strike. Sinceramente non sappiamo quanti inning possa avere ancora Civita, anche perché sta lanciando veramente tantissimo, abbiamo perso il conto, chiediamo scuse, ma tutti i passaggi che ci sono stati. Intanto in foul ball Pomponi, quindi secondo strike, 1-2 il conto, un ball, due strike. Un ball, due strike. È pronto Civit, batte Pomponi in foul ball. Il conto rimane lo stesso, comunque veramente fuori campo di Ordóñez lunghissimo, veramente lunghissimo. Cioè, secondo me era un 130 sicuro, è 120 sicuro, perché il campo è 98 agli esterni, per cui ma questa è uscita veramente di molto. Borghi non c'è nemmeno andato, era inutile. Intanto esterno Civit, due ball, due strike. Ecco se ogni tanto prendesse anche un po' di pause tra un lancio e l'altro, capisco che l'automatismo è questo, quindi però magari un po' più di riflessione anche per dosare le energie nervose non sarebbe male. Va a casa Civit, lancio molto molto interno, terzo ball, adesso è davvero in difficoltà il nostro partente. Buon per noi che Pasotto si sia immolato e suicidato con quella corsa in terza, perché altrimenti davvero facciamo una fatica adesso a fare un eliminato. Va a casa Civit, K guardato, bene così, K guardato, Pomponi lancio interno, per l'alzato li ha chiamati tutte queste qua, per cui siamo 2-2. Allora il nuovo punteggio 2-2, e quindi insomma siamo riusciti in qualche maniera a fermare, come si dice in gergo, l'emorragia, e a rimanere in una situazione di equilibrio 2-2. D'altra parte, insomma, che la partita fosse non facile lo sapevamo, si gioca in trasferta, poi tra l'altro manca anche Liberatore, per cui insomma la situazione, manca Martina, quindi Crepaldi non sappiamo neanche se sarà del match, quindi insomma non è che siamo messi benissimo, quindi comunque siamo 2-2, aprite ancora, ecco, sì infatti si sta scaldando Andretta, sì, allora segniamo, e poi esatto, allora aspetta un secondo, allora abbiamo valida triplo di Padilla. Aggiorniamo due punti ovviamente battuti a casa per Ordóñez, e ovviamente i punti sono entrambi PGL guadagnati su Civit, Homer a sinistra, e poi c'è il doppio con il Colto, il Colto, l'eliminato insomma, in 7-9-6-2-9-6-5, esatto, e poi c'è il colpito di Pavarani, esatto, che era il primo turno in battuta tra l'altro, e poi lo strikeout numero 4 guardato per Pomponi. Ah sì sì, 5 K per Civit. E allora via con gli aggiornamenti. Allora sì, allora 6-0 BBC su Macerata, insomma questo non è un bel risultato, e Crocetta conduce 2-0 contro Grosseto con Cabello sul Monte di Lancio, Cariglio scusate, sul Monte di Lancio. E quindi no, purtroppo alla mia vista, ragazzi, perdonatemi, ma l'età è sempre più impietosa, e quindi anche io faccio quello che posso. E ora però siamo pronti per il nostro attacco, che è la cosa più importante, con Gilberto Borghi che entra in box di battuta, lancio veramente nel mondo di Santana, quindi vediamo anche lui qua, per quanto ne avrà. Un ball, zero strike a casa Santana, strike 1-1. Un ball, uno strike. A casa Santana, bassissimo. Secondo ball, 2-1. Terzo ball, palla alta di Santana. Comunque il risultato di Grosseto è davvero sorprendente, questa vittoria Macerata 6-0. Macerata non sta giocando una grande stagione, soprattutto a livello di pitcher. Però insomma, 3 ball, 1 strike intanto su Borghi. A casa Santana, e arriva lo strike, è inutile, questa è palla al centro, Borghi ha provato sinceramente queste strike, quindi conto pieno, tre ball, sì, sono trucchetti, sì, che si fanno, poi però insomma un conto è se la palla è dubbia, e qui questa era veramente in mezzo al piatto, quindi i dubbi ce n'erano pochi. Tre ball, due strike, a casa Santana, batte Borghi in ritardo e in foul ball anche, quindi conteggio che rimane invariato. Partita che si è rallentata, direi notevolmente, rispetto ai primi due inning che erano andati via veramente in maniera velocissima. Va a casa, alto, bravo Gil, base per ball per Borghi, base numero 3, vero? Credo, numero 3 per Santana. E ora si presenta Lorenzo Lambertini nel box di battuta, fortunato che avrebbe bisogno anche insomma di un paio di battute, anche un po' di potenza per cercare di scardinare.
7: Ma... pagare le basi piene.
5: Sì, in effetti basi piene, quello soprattutto per il lancio che era veramente per terra. È stato uno strikeout piuttosto doloroso. E intanto arriva il primo strike di Santana su Lambertini, che sta facendo davvero un'ottima partita, al di là dell'1 su 1 e un RBI anche dietro il piatto, insomma se la sta cavando egregiamente. C'è il bunt, ben giocato da Lambertini, molto ben giocato, bravo, bravo, fatto bene. SH54 SH53 quindi dovere fatto da Lambertini, SH53, che qui ragazzi scrivere lo score praticamente al buio non è certo facile. Chiaro che, voglio dire, ci sta la giocata di Bante, è chiaro che non è proprio un match che sulla carta ha pitcher che permettano di stare tranquilli, però insomma l'importante è mettere Borghi avanti e così è stato. Intanto a battere ci va Laise, che alza subito una battutina che viene chiamata al volo, poca pazienza stavolta. F8, un pitcher un po' in difficoltà, bisogna farlo lanciare secondo me. Comunque F8 e adesso Federico Celli, che ha l'occasione per riportare avanti la Fortitudo. Vediamo se Fede riuscirà a trovare il guizzo giusto. Dai Fede, sarebbe importante, davvero peccato per quella mancata presa. Aveva fatto una corsa strepitosa Celli, tant'è che è arrivato addirittura prima della pallina, ma poi si è persa un po' nella luce evidentemente. La pallina è caduta da lì, colei che poi ha trovato il triplo e il fuoricampo successivo di Ordóñez. Intanto va a casa Santana, bella palla questa, è strike sinceramente. Lo Stato sta arbitrando benissimo, devo dire, uno dei migliori arbitraggi degli ultimi anni visti finora, questo è strike. Fin interno, Celli ha qualcosa un attimo da dire, ma secondo me il lancio era giusto, quindi 0 ball, 1 strike, dai Fede. È importante un picchione. Va a casa Santana, palla bassa, no, bravo Borghi a non partire, brava ancora Ordóñez a assorbire il lancio con la pettorina, quindi non ci sono conseguenze per il pitcher di Parma. Un ball e uno strike la situazione. Un ball, uno strike. Pronto Santana. Finta di pick-off e c'è il ball. Sì. Sciocchezza della difesa del Colecchio veramente, perché sull'azione Santana si è disunito, aveva già iniziato il caricamento. Vabbè che poi alla fine non è che poi cambia molto, nel senso che c'è della valida, deve trovarla. Però comunque Borghi arriva in terza su Bolk, quindi è stata una finta di pick off con il seconda base. Santana però aveva già iniziato il caricamento, a quel punto o tiri in seconda, cosa impossibile perché in seconda base non c'era ancora arrivata, o te ne freghi e lanci. Invece lui è, praticamente si è girato e quindi è Bolk netto, quindi un ball, uno strike, due fuori, Borghi in terza, due pari. Balla esterna, terzo ball, anzi scusate, secondo ball su Celli, quindi 2-1. Su Santana prende molto tempo fra un lancio e l'altro, evidente la stanchezza anche per lui comincia a farsi sentire, ha bisogno di una valida. Va a casa, è strike. Celli per un attimo ha avuto un momento in cui ha pensato di andarci, poi però ci ha ripensato e invece ha sbagliato perché il pallino era in mezzo. Due ball, due strike. Va a casa Santana, palla bassa per terra, quindi conto pieno, 3-2. Tutti i lanci esterni su Celli, tutti a cercare il filo esterno, ogni tanto Santana ha trovato, qualche altra volta no. Dai Fede, importante, molto importante. Infatti Borghi incita il proprio esterno destro. Va a casa, va, gira a vuoto, alla, è strike out, anche questo un K che sanguina, perché anche questa è una palla bassa, sarebbe stato budget per ball. Davvero abbiamo, stiamo buttando via delle occasioni, speriamo di non doverla pagare. Due pari allora alla seconda parte del quarto inning, e a questo punto è il momento di dare la linea alla regia.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato della Unipol Fortitudo Baseball Bologna. In collaborazione con... Questo gol del Bologna vi è offerto da...
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
4: In via del Parco 13.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
2: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
7: Di nuovo in diretta da Collecchio, dove Civit ha appena terminato i propri lanci di riscaldamento. Siamo nella parte bassa del quarto inning, la situazione è di nuovo di perfetta parità, 2-2 fra le due compagini. Con la Kamek Collecchio che va al box di battuta con i battitori numero 7, 8 e 9 del lineup, ovvero Pietro Mantovani, Edoardo Acerbi e Tommaso Dalmonte. Mark Civit che viene confermato sul monte di lancio e parte subito con uno strike su questo tentativo di bunt che Mantovani ha provato ad abboggiare senza però trovare il contatto. Ora vuoto Mantovani per il secondo strike, con Civit che ora è nelle condizioni di poter amministrare il vantaggio ottenuto sul conto a casa base. Domando scusa. 0 ball e 2 strike, va Civit a casa ed è a vuoto Pietro Mantovani per lo strikeout numero 6 del nostro partente, che ora deve andare ad affrontare Edoardo Acerbi. Andato K nella sua prima apparizione nel box di battuta. Intanto si intensifica nell'area del bullpen di Bologna il riscaldamento, direi proprio di Maurizio Andretta, direi. Intanto primo strike, girato in foul il primo lancio di Civit a casa base. Ora vuoto per il secondo strike. Collecchio che forse sull'onda dell'entusiasmo per il pareggio riagguantato sta cercando di andare ad affrontare i lanci di Civit con maggiore aggressività. Ora arriva intanto il primo ball, però questa maggiore aggressività in questo momento si sta traducendo anche in una forse maggiore avventatezza nel cercare di aggredire i lanci di Civit. Ora arriva una battuta in foul da parte di Acerbi che tiene invariato il conto, c'è solo un lancio in più nel braccio del nostro partente che ora risale sul monte di lancio. Due strike e un ball, va a casa Civit, pallina bassa questa volta con Lambertini che riesce a trattenere la pallina. Non sarebbe successo nulla di grave se fosse scappata, dato che non ci sono uomini sulle basi, c'è solo un ball. in più, e ora i ball diventano due consecutivi che portano il conto al conto pieno, tre ball e due strike, e quindi il lancio decisivo a meno di battute in foul per decidere le sorti. Edoardo Acerbi che ora tocca profondo e la pallina oltrepassa la recinzione. Solo Homer di Edoardo Acerbi e Collecchio passa in vantaggio. Fuori campo a sinistra di Edoardo Acerbi, che consente alla formazione di casa di passare in vantaggio per 3-2. Quindi nuovo parziale qui a Collecchio, la formazione della Camec Collecchio è passata in vantaggio in questo momento grazie al solo Homer di Edoardo Acerbi. 3-2 il nuovo parziale, e ora c'è un ball a casa base su Tommaso Dal Monte, l'ultimo uomo del lineup di casa, che ora alza in foul il secondo lancio di Civit. Un ball e uno strike, un eliminato. Ora filo esterno non trovato da parte del nostro Mark, che va quindi sul conto di 2-1. Due ball e uno strike. Ora i ball diventano tre. Mark si è nuovamente innervosito, sta lasciando passare troppo poco tempo tra un lancio e l'altro, non prende neanche il tempo di respirare, e arriva la base per ball, la base per ball concessa da Mark Civit, è la base per ball numero 3 concessa dal nostro partente, che ora viene visitato direttamente dal nostro manager Fabio Betto, che lo va a prendere, e quindi cambio sul monte di lancio per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Non è più Mark Civit sul monte di lancio, dovrebbe essere, come dicevamo, Maurizio Andretta a subentrare. Ad iniziare i suoi lanci di riscaldamento, andiamo quindi ad aggiornare il nostro score segnando la sostituzione di Mark Civit. Ecco qui, score aggiornato con Maurizio Andretta che deve andare a ereditare una situazione di uomo in prima, ovvero Tommaso Dal Monte, e dovrà affrontare la parte alta del lineup di Collecchio, vale a dire Wilber Sanchez, Pedro Padilla e Jesus Ordonez. C'è un eliminato nella difesa numero 4 della nostra Unipol Fortitudo, ma c'è anche un punto in più subito. Lo speaker ha appena confermato quanto avevamo già anticipato, è il numero 77, Maurizio Andretta, a ereditare il ruolo di lanciatore come primo rilievo schierato questa sera da Fabio Betto. Inizia la sua prova

Andretta Casa a vuoto Sanchez per il primo strike, un ball e uno strike il conto. Il conto che si pareggia a casa base. Altro tentativo di pick off, anche questa volta non sortisce alcun effetto. Il tentativo un po' più improvviso rispetto a quello precedente, dove c'è stato comunque un precedente caricamento da parte di Andretta. Qui invece subito tentativo immediato senza caricamento. Ora arriva il lancio a casa base che si trasforma in una volata corta presa al volo da Alessandro Vaglio per l'out F4, che vale la seconda eliminazione di questo quarto attacco con Lecchio, che ora proseguirà con Pedro Padilla, autore di un triplo e un punto segnato, battuto a casa dal fuoricampo di Ordóñez, che è valso il momentaneo due pari qui a Collecchio. Sempre un'occhiata verso la prima per cercare di tenere fermo. Per cercare di tenere fermo Del Monte, che comunque parte verso la seconda e si fa cogliere in ballerina, e quindi c'è l'out numero 3. Andremo poi a ricostruire tutta la giocata nel dettaglio per chi ha piacere di tenere lo score da casa. Tutto comunque innescato da il lancio a casa base che di Andretta, che era uno strike tra l'altro, sul quale poi si è innescato l'assistenza in seconda da parte di Lorenzo Lambertini, con Alessandro Vaglio che aveva raccolto la pallina. Dal Monte era partito ma si è fermato a metà strada e nel tentativo di tornare indietro sul sacchetto di prima si è fatto poi cogliere in ballerina. La giocata precisa dovrebbe essere 2-4-3-6. Andiamo quindi ad aggiornare il nostro score. Bene così per quanto riguarda la difesa, un po' meno bene per il parziale, che ci vede però in questo momento essere in svantaggio di un punto grazie al fuoricampo da un punto di Edoardo Acerbi, che ha portato in vantaggio la squadra della Camec Collecchio per 3-2. Ma d'altra parte, se vi ricordate, anche l'anno scorso, se non erro, era nei quarti di finale del campionato scorso del 2025, Collecchio vendette cara la pelle e si era dimostrato un osso assolutamente durissimo da rosicchiar per il nostro Fortitudo, che però era riuscita poi a passare il turno per poi essere eliminata in semifinale contro San Marino. Quindi è comunque una squadra che merita sicuramente il rispetto. Che ritorna in difesa per la quinta ripresa con Santana, che va per il primo strike su Alessandro Vaglio, che ora tocca sull'interbase, che assorbe e assiste in prima per l'out 6-3, che vale la prima eliminazione di questo quinto attacco Unipol Fortitudo, che ora prosegue con Shervy e Newton. 0-2 questa sera per Shervien. Che tocca subito il primo lancio di Santana, alzando però la pallina in foul dietro agli spalti zona dugout di casa, e quindi si carica con le proprie mani del primo strike.

0: lascia passare anche il secondo strike, quindi lo svantaggio a casa base per il nostro Newton si incrementa, e ora deve stare molto attento ai prossimi lanci di Santana, a selezionarli in maniera la più accurata possibile. D'altra parte Santana può permettersi il lusso di amministrare. Check swing, c'è il salvo. C'è il salvo a casa base, quindi c'è il primo ball. Con Shervin che stava accennando appena lo swing senza però effettuarlo. La richiesta quindi ha prodotto la conferma del ball, quindi un ball e due strike con Santana che ora va a casa per il quarto lancio, che viene battuto da Newton, ma nasce un pop che però un pop che però non viene preso al volo. C'è stata una incomprensione, direi, tra se ho visto bene, tra Sanchez e il seconda base Padilla, della serie ci vado io, ci vai tu, ci vado io, ci vai tu. Alla fine
1: non c'entrava niente in questo giocato. Sanchez non c'entrava niente.
0: Alla fine la pallina per qualche istante era finita comunque nel guantone, direi, di Padilla, che però poi l'ha persa, e quindi Newton su errore difensivo riesce ad arrivare salvo in seconda. Errore 4, direi, salvo comunque verifica. E ora c'è lo strike a casa base da parte di Santana sul nostro Samuele Gamberini, autore di una valida e un punto segnato su due turni validi questa sera. Zero ball e uno strike. Ora tocca Samuele Gamberini, vediamo se è giocabile dalla difesa. Sì, FF2, un pop in zona di foul sotto il quale ci va Ordóñez per l'out FF2. C'è troppa fretta di provare a pareggiare subito la partita. Questo comporta chiaramente l'andare a caccia di lanci che sono un pochino sporchi e provocano appunto questo tipo di battute. Ora pallina che cade davanti al piatto di casa base, Ordóñez la ferma con la pettorina e riesce a tenerla nei suoi pressi, impedendo chiaramente a Newton qualsivoglia tipo di avanzamento. C'è quindi un ball a casa base sul nostro Fian Vega. Un ball e zero strike, due eliminati. Newton in seconda. Santana dà un'occhiata in seconda e scende dal monte. Quindi non arriva il lancio a casa base su Xian Vega, dovrebbe arrivare in questo istante, così è infatti. Questa volta la pallina non trova l'area di strike, con Ordóñez che si gira verso l'arbitro capo, sembra voler dire qualcosa per la mancata chiamata. Intanto coadiuvato da Ernesto Liberatore, il nostro Maurizio Endetta continua a fare lanci di riscaldamento in vista della prossima difesa. Due eliminati, un ball, Unipol che deve rincorrere un punto di svantaggio. Questa volta Vega incassa lo strike senza girare la mazza, lancio più o meno simile a quello precedente, che però questa volta trova l'area di strike. C'è richiesta di tempo. Ordóñez che va sul monte di lancio a cercare di tranquillizzare Santana, una visita proprio veramente brevissima, qualche secondo proprio per dire due parole di incoraggiamento. Il conto è di due ball e uno strike aggiornato in questo momento, confermato anche dall'arbitro capo, il signor Palazzotto. Santana a casa, a vuoto Vega per il secondo strike, due bole, due strike. Si è andato ad avventare su questa pallina senza però trovare il contatto con la mazza e quindi tutto due sul tabellone, due bole, due strike, due eliminati. Newton prende veramente tantissimo spazio tra sé e la seconda base. Tocca Vega, ma è sull'interbase che assorbe e assiste in prima per l'out 6-3 che lascia Newton sulle basi e purtroppo non ci consente di segnare punti e quindi il parziale al termine della parte alta del quinto inning recita Kamek Collecchio 3, Unipol Fortitudo Bologna 2. Io rendo la linea alla regia per la pubblicità e a tra poco il racconto da parte di Fabione Straziari.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato della Unipol Fortitudo Baseball Bologna. In collaborazione con... Questo gol del Bologna vi è offerto da...
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante Pizzeria Caruso.
6: In via del Parco 13.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
7: Fortitudo che quindi è ancora sotto, ha fallito due occasioni, anche questa tre alla fine, per riuscire a trovare il punto del pareggio. La partita è ancora, insomma, voglio dire, giocati solo 4 inning e mezzo, quindi insomma è a metà, quindi il tempo ce n'è ancora, però insomma. Adesso Pedro Padilla ad affrontare i lanci di Maurizio Andretta, che ha iniziato bene la partita con due eliminati, uno poi complice un pick off merito suo, che ha trovato fuori base il corridore del Colecchio, è stato il terzo out. Adesso Padilla alza una volata, vediamo, è alta ma è facile preda di Doboletta, F8, quindi primo out, bene così. E ora attenzione perché c'è Jesús Ordóñez nel box di battuta, autore del fuoricampo, uno dei due fuoricampo che stanno dando per ora il successo parziale alla formazione parmense. È pronta Andretta, va a casa, veloce, alta, quindi primo ball per Maurizio, che ricordo l'anno scorso ha avuto dei problemi fisici che ne hanno un po' limitato il rendimento, soprattutto verso la fine dell'anno, un po', diciamo, ne hanno limitato, non proprio un po'. Tanto altra dritta, ma altro ball per Andretta, due ball a zero su Ordóñez. D'altra parte, insomma, Ordóñez è un giocatore pericoloso e quindi è abbastanza normale girare alla larga. Adesso trova l'area Andretti, trova anche lo swing a vuoto di Ordóñez, quindi primo strike, 2-1. Batte Ordóñez, infila la valida, singola al centro per Ordóñez. Ora attenzione perché abbiamo Pasotto che è in un momento davvero di forma bestiale. Quindi Andretta a fare, adesso c'è Betto che ha qualcosa da dire a Palazzotto, non ho capito che cosa. Comunque attenzione perché il Collecchio prova di nuovo a aumentare il vantaggio. Intanto non vediamo se c'è già qualcun altro, forse non credo, a scaldarsi in questo momento nel bullpen. A casa Andretta, altro ball, un ball zero strike. Andretta adesso, Ordóñez viene, no è salvo, è salvo. Andretta sul tempo aveva tra virgolette uccellato anche Ordóñez, secondo me, solo che Gamberini ci ha messo un po' di tempo, scusate, Vega ci ha messo un po' di tempo a rientrare a toccare il cuscino, e Ordóñez è riuscito proprio al photo finish a rientrare in prima. Peccato, perché Andretta aveva fatto un'altra eccellente giocata. Un ball a zero a casa, va ora Andretta vuoto. Pasotto, quindi primo strike, un ball e uno strike per Andretta. Andretta da un occhio in prima, poi va a casa, alto, secondo, ball, 2-1. Andretta però più che di Ordóñez, secondo me si deve preoccupare a casa, perché è il momento di fare degli out. Adesso ancora pick off in prima. E quindi situazione che non cambia, due ball, uno strike, un eliminato, uomo in prima, 3-2 Collecchio, seconda parte, quinto. A vuoto, Bosotto, bella palla questa di Andretta. E siamo due ball e due strike. A casa Andretta, esterno, conto pieno. Non riusciamo a fare due strike, ragazzi, cioè, problema degli ultimi uomini di Civite di Andretta è che abbiamo difficoltà a trovare l'area dello strike, quindi i conti si allungano. A casa Morizza, niente, palla altissima, altissima, base per bolle. Facciamo fatica, ragazzi. Base per ball numero 1 concessa da Andretta. Adesso Aldo Pavarani, al quale chiediamo, insomma, con tutto il bene che possiamo volere a Pavarani, poi insomma, segniamo la base per ball. Pasotta 1 su 1 più un colpito, due valide ieri sera, veramente nulla da dire sul rendimento del clean up del Collecchio. Intanto arriva il primo strike su Pavarani, che è inutile dirlo quanto sia importante eliminare in qualsiasi maniera. A casa Andretta, basso, basso. Un ball e uno strike. A casa Andretta alza in foul ball Pavarani, secondo strike. Andretta va a casa, batte in foul ball, non è giocabile dall'Aise, quindi conto che rimane invariato, un ball, due strike. Dopo chiaramente andremo anche sugli altri diamanti per vedere le aggiornazioni a Macerata e a Grosseto. con le due formazioni maremmane impegnate, una in casa e una in trasferta, un ball, due strike. È pronto Andretta, palla bassa, secondo ball, due ball, due strike. Proviamo a tirare dentro, voglio dire, proviamo a tirare dentro per piacere. Va a casa Andretta, niente, conto pieno. Conto pieno anche su Pavarani. Bravo, bravo. Prendo un attimo di tempo. Andretta. Finta di Bolchi, intanto dal dugout del collegio partono riti tribali, avete sentito, tre ball, due strike, va a casa Andretta, batte Pavarani, è in foul ball, bel legnone ma a destra, quindi in foul ball, bene così, palla era destinata comunque ad uscire, quindi, però insomma, non riusciamo a fare un out pulito, come si suol dire, in questo momento. Colecchio ovviamente fa bene perché comincia a credersi a una vittoria assolutamente contro pronostico, ma anche se è presto, va a casa Andretta, niente da fare, niente da fare, base per bola anche a Pavarani. Allora, se si lancia così signori, si va poco in là. Partite si vincono sul monte. Infatti c'è giustamente la visita, perché non si deve assolutamente fermare l'inerzia. Qui è proprio, sono lanci molto molto scontrollati, quindi non è che ci siano neanche molti dubbi sull'esito delle traiettorie dei nostri pitcher in questo momento. Dare base per bola a Pavarani, con tutto il rispetto, insomma, tanto non è neanche titolare, quindi so quanto batta Pavarani nel campionato, sì, anche fuori campo da Cerbi, insomma, ecco, vabbè, comunque. Abbiamo visto anche il fuoricampo di Flisi a Parma, che insomma è già un giocatore diverso, però insomma, quindi è come che Knessi sta prendendo la Virtus da tre punti agli ultimi secondi dei quarti, insomma, che più o meno sono esatto. No, salutiamo Flisi, ma tanto Flisi a Parma, Flisi beato lui a Regensburg, e intanto ecco qua, sciocchezza colossale della difesa, e prendiamo due punti, veramente adesso stiamo andando via con la testa completamente. La Ise va a aggredire la palla, poi non ho capito se non ci arrivava, non lo so, la lascia a quel punto Newton, poveraccio, era in copertura, ma cioè sinceramente aveva già capito, insomma, che la palla doveva essere di La Ise, e quindi la palla rotola l'MLM a sinistra, verso l'esterno sinistro, Colecchio ringrazia e segna due punti. Dicevo, fortunato Flisi che vede altri spettacoli, insomma, ecco, sinceramente si diverte un po' di più. Pietro Mantovani, vediamo se anche Pietro Mantovani fa sognare i tifosi di casa. 5-2, nuovo punteggio. Bant arriva. Allora, c'è la giocata in terza, c'è l'out, sì sì, c'è l'out in terza. Allora Bant, posso dire orripilante, credo che non sia un offensivo, insomma, ecco, di Mantovani verso la prima, lunghissimo, a quel punto Vega lo raccoglie, poi chiaramente siccome è una chiamata di squeeze, il corridore dalla terza prova comunque a partire. A quel punto Vega giustamente assiste a Lambertini e al nostro catcher, che poi intrappola in ballerina con assistenza verso l'Aise, e quindi c'è l'eliminazione 3-2-5. E quindi siamo a due out adesso, morale della favola, prima e seconda occupata, ma 5-2 con Lecchio, il risultato diventa davvero pesante. Arriva lo strike di Andretta, che ha un gesto di stizza quando riprende la pallina. È chiaro che vuole dire, c'è anche rabbia da parte di Moritz, anche perché insomma lui ci ha messo del suo, ma anche questo errore di Leise è stato davvero davvero grave, perché insomma tanto a vuoto. Quindi c'è il secondo strike, dicevo, Leise ha lasciato andare la pallina, Newton a quel punto era completamente spiazzato e quindi non se l'aspettava, e questo errore ci è costato due punti casa e a vuoto. Finisce così l'inning del Collecchio, con Andretta che tira tre civelle di rabbia. Se l'avesse tirate prima sarebbe stato meglio. Comunque va bene così, Maurizio, finisce l'attacco del Collecchio che segna due punti, ma ora bisogna veramente reagire, perché altrimenti la situazione con Sant'Anna, che continua a giustamente stare sul monte di lancio parmense.
8: Aggiornazioni?
7: Sì, ecco, dammi le aggiornazioni, Matteo.
8: Allora, la BBC vince.
7: Allora, BBC 6-1 alla prima parte del sesto, quindi attacca a Macerata, mentre Crocetta vince 5-0 sul Big Mat, quindi parte bassa del sesto, quindi finora le due squadre, diciamo, tra virgolette secondari dopo Parma del Ducato, cioè Collecchio e Parma, stanno vincendo una 5-0 e una 5-2. Allora adesso abbiamo Doboletta, Borghi e Lambertini per provare a combinare qualcosa. E vabbè, sì, io non mi ricordo neanche più le... L'ultimo è stato Mantovani, che è stato eliminato, K.
8: L'ultimo è stato Acerbi.
7: Mantovani
8: è arrivato
7: a scendere la difesa sul O3. Ah sì, O3, Mantovani.
8: Pavarani, che era andato verso K.
7: Sì, è vero, Pavarani. 3-2-5. Allora, curioso lo score di Acerbi, che ha un fuoricampo e due capo. Ha la faccia della continuità. Succede anche questo. Allora, a battere c'è Doboletta. Vediamo se Sant'Anna prima o poi scende, chissà, se riusciamo a tirarlo giù prima o poi, sarebbe anche ora. Arriva il primo ball altissimo di Sant'Anna, per dire che comunque deve trovare delle battute valide, che possiamo sperare sempre andare in base per ball. Un ball e zero strike. Basso ed esterno, Sant'Anna, secondo ball. Sant'Anna che a Parma faceva il rilievo, mentre qui faceva spesso il partente, che secondo me è il suo ruolo, sinceramente, non altissimo livello, perché a Parma sinceramente Sant'Anna non può fare il partente con Bocchi e Scotti, quindi giusto che si ritagli una dimensione più simile alle sue capacità qui a Collecchio. A casa arriva il primo strike, due bolle e uno strike su Doboletta. A casa, strike, secondo strike, ball, due strike. Casa, basso, conto pieno su Dobbo.
1: Solo sei bellissima, eh?
7: 3-2. Adesso il lanciatore Colecchi deve aver ultimato il riscaldamento, anzi, o c'entra adesso. In rilievo palo, chiaramente. Pronto Sant'Anna, va a casa, batte Doboletta, è valida. Valida a sinistra per Dobbo, quindi singolo. Bene così, mettiamo subito il lead-off in prima base. Valida 7, e ora nel box si presenta Gilberto Borghi.
9: In battuta per il numero 34, Gilberto Borghi.
10: Va a spiegare il plan alla ventrice.
7: Sì.
10: Cambio?
1: Cambio?
7: Ci dovrebbe essere il cambio, sì. Così è, quindi finisce qua la partita eccellente, comunque devo dire, di Luis Sant'Anna, che ha giocato sicuramente un buon match. 5 inning di ottimo livello, quindi per ora il vincente, infatti c'è il cambio. Applausi del pubblico di casa per Sant'Anna, che saluta simpaticamente i suoi tifosi. Adesso vediamo chi è il rilievo. Il numero 58 di casacca,

va a sostituire il partente Collecchio. Simone Carnevale sembra, si vocifera, vediamo, aspettiamo le conferma da parte del speaker del campo. Simone Carnevale continua il lancio di scaldamento, giocatore, lanciatore destro, anche lui molto alto, devo dire.

0: infatti così è, confermate, Simone Carnevale, il nuovo pitcher bianco-blu, che è pronto ad affrontare Gilberto Borghi, che entra in questo momento nel nostro box di battuta con doppietta in prima, nessuno eliminato. F, che ricordo, deve recuperare 3 punti di svantaggio. È pronto Carnevale, da un occhio a doppietta. A casa lancio una veloce che per terra e interna per Carnevale, quindi un ball assolutamente imbattibile da Borghi, quindi un ball. Se guarda ogni volta dopo letto ci mette 3 ore e un quarto a fare un lancio. Esatto, intanto arriva lo strike, un ball e uno strike per il primo rilievo del Collecchio. Casa Carnevale, basso, una gran parata di Ordóñez veramente, perché ha già preso 2 palline non facili, quindi secondo ball per Borghi. Accetta i segnali, poi guarda doppietta e va a casa, tocca a Borghi e purtroppo ci sarà l'out. Sì, F7, primo out. Lambertini su una palla molto esterna di Carnevale, quindi primo strike. Zero-1 il conto. Un ball. 1-1. Questo lo capite, un ball e uno strike. Evidente.
1: Sono libri che
0: scusate le digressioni, ma facciamo passare tra un lancio e l'altro di Carnevale, ragazzi, se ne passa, quindi a cercare di...
1: Ci passa un pulimbre.
0: Esatto, sì. Cerchiamo di ravvivare un po' la cosa. Un ball e uno strike, va a casa Carnevale, bella palla questa, palla sul filo interno, Lambertini la guarda e quindi incassa il secondo strike, 1-2. Mio, no? 1-2, alta, secondo ball, 2 ball 2 strike, la situazione. Pronto Carnevale, a casa, gira a vuoto Lambertini che pesca questo lancio esterno, quindi primo successo personale per Carnevale.
2: Io ho Lambertini, strike out.
0: Vabbè.
2: Secondo eliminato, sto tutta con il 1 Alessandro Leiser.
0: Adesso Alessandro Leiser, che sì. situazione che si complica sempre di più, perché a Forzoso se non dovesse segnare in questo inning avrebbe poi solo tre attacchi per cercare di recuperare la partita. Palla bassa di Carnevale, un ball. Strike, 1-1. Un ball, uno strike. Su Lise. A casa, strike. E beh, questa è una bella palla interna, Carnevale se la sta cavando sicuramente. Forzoso non ha purtroppo un line-up fulmicotone, quindi sì. Tutto lì che lo sta vincendo con le battute lunghe, che ha fatto due fuori campo, un triplo, un doppio, insomma. Batte di ritardo Lise, quindi conto che rimane lo stesso. In faula a sinistra, un ball, due strike. Due eliminati. Prova la rubata e ci arriva. E ci arriva. Doboletta. Buona cosa. Arriva a cercare insomma di un po' trovare qualcosa positivo, quindi dopo riesce a arrivare in seconda, siamo a due ball, mi sembra, due ball, due strike su Lise. Va a casa e palla in mezzo, è inutile che Lise protesti perché questa è più strikeout di questo, non ce n'è sinceramente, e quindi altro inning purtroppo non felice in attacco per la Fortitude, quindi 5-2 a metà sesto per Collecchio, linea alla regia e poi sarà Matteo Balduzzi.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato della Unipol Fortitudo Baseball Bologna. In collaborazione con... Questo gol del Bologna vi è offerto da...
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silber.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
7: In via del Parco 13.
6: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
8: Sta per arrivare l'ultimo lancio di riscaldamento di Maurizio Andretta, che viene chiamato in questo momento dall'arbitro capo, a cui segue l'assistenza in seconda che chiude il riscaldamento del nostro rilievo e dà il via al sesto attacco Collecchio, che nel corso della precedente ripresa ha incrementato il proprio vantaggio di ulteriori due punti e ora conduce per 5-2 e va all'attacco schierando il battitore numero 9 e poi 1 e 2 del proprio lineup, vale a dire Tommaso Dalmonte, poi Wilber Sanchez e Pedro Padilla, ovviamente tutto ciò al netto di cambi che verranno decisi dallo staff tecnico. Ora sul primo lancio di Andretta arriva una volata a esterno destro tirata giù dal nostro Federico Celli, che completa l'out F9 che vale la prima eliminazione. Prima rapida eliminazione di questa sesta difesa Unipol, che deve cercare di non prendere ulteriori punti per poi cercare di andare a smontare la difesa di Collecchio. Ma ora arriva l'errore di tiro da parte di Newton su una rimbalzante di Wilber Sanchez. Newton aggredisce la pallina, poi cerca l'assistenza verso la prima, ma nasce un'assistenza che praticamente rimbalza davanti a Vega, che non riesce a intercettare la pallina. La pallina si perde dietro al sacchetto di prima e consente quindi a Sanchez di arrivare salvo addirittura in seconda. Quindi Collecchio mette l'uomo in posizione punto con un eliminato e la parte alta del proprio line up. Ora Sanchez riesce addirittura a rubare la terza nonostante l'assistenza di Lambertini, che non è però riuscito a effettuare un'assistenza, diciamo, pulita verso la terza. E quindi Sanchez avanza anche sul sacchetto di terza. Collecchio non si accontenta del vantaggio di 3 punti, vuole ulteriormente incrementare, giustamente fa bene. Ora ora datemi un attimo il tempo di ricostruire attentamente quello che è successo, perché ne sono successe davvero di cotte e di crude. Scusate il mio silenzio, ma è successo veramente di tutto. Ma andiamo per ordine. Sul primo lancio di Andretta a Casabase nasce una battuta di Padilla su Vaglio, che assorbe e assiste verso Casabase per out 4-2, che elimina Sanchez in a corrente a Casabase. Sulla giocata chiaramente Padilla arriva salvo in prima e tenta l'avanzamento in seconda. A quel punto Lambertini prova a fare l'assistenza verso la seconda, ma Newton non riesce a intercettare la pallina e quindi salvo in seconda Padilla su errore di tiro da parte di Lambertini, che quindi permette a Padilla di arrivare in seconda. E ora sul mio riepilogo dobbiamo anche registrare la base intenzionale a Ordóñez e il primo ball a Casabase su Pasotto. Quindi 2 eliminati, uomo in prima e in seconda per Collecchio, e secondo ball a Casabase su Andrea Pasotto da parte del nostro Maurizio Andretta, al quale chiediamo assolutamente di provare a chiudere. E questa volta però arriva addirittura il lancio pazzo da parte di Maurizio Andretta, che consente l'avanzamento di una base di Padilla e di Ordóñez, che si spostano rispettivamente in terza e in seconda. Padilla in terza e arriva il quarto gol intenzionale per Pasotto. Dicevo, Padilla in terza e Ordóñez in seconda. e ora viene concessa anche la base intenzionale a Pasotto per obbligare le basi a cercare di provare a fare l'out per toccata sulle basi, per rendere, provare a rendere un po' più semplice il compito alla nostra difesa. Ricordiamo che con le basi obbligate per eliminare i corridori basta pestare semplicemente il cuscino. Intanto arriva lo strike sul primo lancio di Andretta da parte di Pavarani, che prova ad aggredire senza toccare.
6: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per il gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
7: In via del Parco 13.
6: Da oltre 30 anni. Un vizio di famiglia.
8: Siamo di nuovo in diretta. Nel frattempo Pavarani ha alzato in foul il secondo lancio di Maurizio Andretta a casa base, quindi si è caricato da solo del secondo strike. 0 bolle, 2 strike, va Andretta a casa ed è a vuoto! Ed è a vuoto! Riusciamo a uscire indenni grazie al secondo successo personale di Maurizio Andretta da una situazione veramente pericolosissima. Basi piene con due eliminati. Lo strikeout di Andretta ci toglie veramente da diverse castagne dal fuoco e ora però la nostra Unipol Fortitudo deve cercare in questo settimo attacco di quantomeno accorciare le distanze, di cominciare a impensierire i lanciatori della formazione di casa della Camec Collecchio, che ci hanno dato veramente molto filo da torcere, in primis Santana e ora anche Carnevale, che è riuscito a addirittura mettere strike out due nostri battitori. Dovrà però affrontare il turno alto del nostro lineup in questo settimo attacco, composto da Celli, Baglio e Newton, chiaramente al netto di decisioni e cambiamenti difensivi. Celli comunque è on deck e si sta scaldando, pronto a rientrare nel box di battuta. Per lui questa sera 0 su 2 con una base per ball ottenuta e un punto segnato questa sera. Intanto dovrebbe essere tutto pronto per l'ultimo lancio di riscaldamento di Carnevale, che arriva in questo istante. Ordonez effettua l'assistenza in seconda che chiude il riscaldamento e quindi è tutto pronto per il settimo attacco. Federico Celli, come detto, è pronto a entrare nel box di battuta per la sua complessiva quarta apparizione al piatto. Ricordiamo il parziale 5-2, vantaggio casalingo per la Camec Collecchio ai danni della nostra Unipol Fortitudo Bologna, che deve rincorrere a solo 3 attacchi per provare di recuperare lo svantaggio. Parte però in svantaggio, scusate il gioco di parole, il nostro Federico Celli sul primo lancio a casa base di Carnevale, che è uno strike non girato da Celli, lasciato passare. Ora invece va a vuoto il nostro Celli per il secondo strike, non riesce a trovare il contatto sul secondo lancio di Carnevale a casa base, che ora va a casa per il terzo lancio. Tocca Celli, se dal suono che ha fatto la mazza si deve essere anche rotta. La pallina finisce però nei pressi dell'area del bullpen della nostra Unipol Fortitudo Bologna, quindi nulla di nuovo sul conto. C'è solo un lancio in più nel braccio di Carnevale. Ora ovviamente ci vuole tempo perché Celli si sta andando a prendere una mazza nuova, mazza dal colore curioso, manico color legno ma testa color azzurrina. tutto è pronto sul conto di 0 ball e 2 strike. Il nostro Federico Celli sta per andare ad affrontare il quarto lancio di Carnevale, che arriva in questo istante, e Carnevale stende Celli con questo swing a vuoto che vale il terzo successo personale per il rilievo di Collecchio. E quindi il nostro Federico Celli deve purtroppo tornare ad accomodarsi nel nostro dugout e lasciare il posto ad Alessandro Vaglio. 1-3 questa sera per lui. Primo strike. Primo strike, primo lancio di Carnevale lasciato passare dal nostro Vaglio, che ora aspetta di affrontare il secondo lancio. Questa volta la pallina però rimane esterna rispetto all'area di strike, quindi un ball e uno strike il conto. Arriva anche il secondo ball su questo lancio, che non era malvagio a onor del vero. Due ball e uno strike sul filo esterno, secondo il giudizio dell'arbitro capo non trovato da parte di Carnevale, quindi passa in vantaggio sul conto il nostro Alessandro, che ora aspetta il quarto lancio, che viene ora toccato da parte del nostro Alessandro Vaglio, e la pallina, dopo aver rimbalzato in campo interno, esce dal campo, quindi doppio per regola per il nostro Alessandro Vaglio, che stava già andando a incamminarsi verso il sacchetto di terza, e invece doppio per regola, poi qualche attimo di suspense, perché per un momento sembrava che Dal Monte, nel tentativo di intercettare la pallina andando a impattare contro le protezioni del campo esterno lì dal warning track, si fosse fatto male, invece è tutto a posto, quindi nulla di rotto per l'esterno destro di Collecchio, ma il nostro attacco quindi può proseguire sempre con un eliminato, ma con Alessandro Vaglio in seconda, quindi uomo in posizione punta, Shervy e Newton nel box di battuta ad affrontare sempre i lanci di Carnevale, che esordisce con uno strike, una bella curva che spezza perfettamente l'area di strike. 0 ball e 1 strike il conto, parte in svantaggio il nostro Shervien. Per lui non c'è una battuta valida questa sera, è ancora secco di battute valide il nostro interbase, e in difesa bisogna ammettere che questa sera non sia stato particolarmente impeccabile, come invece è capitato in altre circostanze. Zero ball e uno strike. Carnevale che guarda Vaglio in seconda, poi va a casa e col praticamente lo stesso lancio di prima indovina di nuovo l'area di strike. 0 ball e 2 strike. Newton lascia passare anche questo e quindi va in aumenta ulteriormente il suo svantaggio. Ora scende Dal Monte Carnevale, non effettua il tentativo di pick off in seconda, tutto rimane quindi invariato, non arriva il lancio a casa base, vediamo se arriverà in questo istante, sempre un'occhiata in seconda a sorvegliare Vaglio, poi arriva a casa e questa volta buon occhio da parte di Newton, che lascia passare questa pallina veramente al limite. Un ball e due strike, probabilmente giudicata esterna da parte dell'arbitro capo, però dalla nostra postazione sembrava veramente molto al limite. Donetsk si pone sul filo esterno. Questa volta però la pallina è inequivocabilmente ball, alta ed esterna. Quindi due ball e due strike. Newton nel box di battuta, pronto ad affrontare il quinto lancio di Carnevale, che arriva in questo istante. Tocca Sherry, viene la palla passa, viene mandata a casa Alessandro Vaglio, e c'è il punto del 5-3, singola al centro di Sherry Newton, che si sblocca e batte a casa il punto segnato da Alessandro Vaglio, 5-3.
2: In battuta quelli che sono 70, Samuele Gamberini.
8: E dopo inning di vero torpore con la mazza in mano, finalmente arriva uno squillo di tromba, lo suona Sherry e Newton con questo singolo al centro che porta a casa il punto di Alessandro Vaglio. Ora nel box di battuta Samuele Gamberini, che lascia passare il primo lancio di Carnevale, che vale però il primo strike. Zero ball e uno strike da Simone Carnevale per il caricamento. Con la punta della mazza Gamberini gira in foul il secondo lancio del rilievo di Collecchio. Zero ball e due strike, massimo vantaggio.

0: 4 ore.
1: Che non sortisce però alcun effetto. 0 ball e 2 strike. La partita effettivamente si sta allungando. Ora tocca ancora Gamberini. Questa volta il lancio a casa arriva, ma Gamberini tocca di nuovo in foul con la pallina che oltrepassa gli spalti dello stadio di Collecchio. Quindi non succede niente in termini di conto a casa, sono sempre 0 ball e 2 strike sul nostro DH. Che ora lascia passare il lancio di Simone Carnevale, fa bene perché questa volta il lancio di Carnevale non trova il filo esterno e vale quindi il primo ball. Un ball e 2 strike, quindi con il parziale che recita 5-3 in virtù del punto segnato proprio in quest'inning da parte di Alessandro Maglio, battuta a casa da Newton. Ora va Carnevale, ancora esterna, quindi ancora ball, 2 ball e 2 strike il conto ora per il nostro battitore designato numero 70 di casacca. Viene chiesto tempo a casa base. Samuele Gamberini ha bisogno di trovare ulteriore concentrazione per affrontare il prossimo lancio di Simone Carnevale. Carnevale che trova finalmente l'accordo con il proprio compagno di batteria Ordonez. Parte Newton per la rubata e c'è l'out. Ordonez riesce a fulminare Shervin Newton, colto rubando 2-4, se ho visto bene. Colto rubando 2-4, Shervin Newton viene eliminato nel tentativo di provare ad arrivare in seconda e quindi c'è il secondo out. Il conto nel frattempo a casa base si è riempito, 3 ball e 2 strike con Samuele Gamberini che ora affronterà il lancio decisivo a meno di battute in foul che puntualmente arriva. 3 ball e 2 strike, quindi ci vuole un altro lancio. Ha fatto bene Samuele a girare per difendere il piatto. Ora però massima concentrazione. Ancora in foul da parte del nostro DH, che quindi rimane vivo a casa base, tutto inalterato, il conto 3 ball, 2 strike, 2 eliminati, purtroppo Newton che si è fatto cogliere rubando. Obiettivamente non era proprio una corsa, come dire, particolarmente entusiasmante, come purtroppo non termina in modo altrettanto entusiasmante il turno del nostro Samuele Gamberini, che viene steso al piatto K looking numero 4, lascia passare colpevolmente il lancio di Carnevale per l'out numero 3. Al termine quindi del settimo inning offensivo per la nostra Unipol Fortitudo Bologna, dobbiamo comunque registrare la segnatura di un punticino che accorcia le distanze. La Camec Collecchio è ancora in vantaggio, ma per 5-3. Detto questo, io rendo la linea alla regia e a tra poco per il racconto della nostra settima difesa da parte di Fabio Straziari.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato della Unipol Fortitudo Baseball Bologna. In collaborazione con... Questo gol del Bologna vi è offerto da...
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sognetuval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi.

0: pizzicaldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Ecco l'arbitro dirigersi al bar e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
2: In via del Parco 13.
1: Da oltre 30 anni. Un vizio di famiglia.
0: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
3: Bene, torniamo in Radio Cronaca diretta con Collecchio che sta per iniziare intanto è entrato Ernesto Liberatore al posto di Lambertini. Quindi cambio di ricevitore per i nostri colori con Liberatore che entra al posto di Lambertini, ovviamente anche tiene box di battuta. E Michele Pomponi che va ad affrontare i lanci di Maurizio Andretta, che insomma è riuscito in qualche maniera a fermare insomma l'attacco di Collecchio. La battuta di Sulaise probabilmente si è rivelata decisiva fino a questo momento, perché se no il punteggio sarebbe stato comunque di tre pari nonostante i due fuori campo. Intanto batte in foul ball Pomponi, quindi un ball e uno strike. Intanto va a casa, batte Pomponi, è facile per Vega che raccoglie, tocca il cuscino ed effettua l'auta senza assistenza, quindi 3. E ora Pietro Mantovani che va nel box ad affrontare Andretta. Alza subito, ma non è giocabile da Vega, quindi primo strike. Zero ball, uno strike. A casa Andretta, questa volta è alto, quindi primo ball. Ancora ball. 2-1 il conto. Su Mantovani. A casa Andretta, strike, quindi secondo strike, due ball, due strike su Pietro Mantovani. Strike out Mantovani, che gira il lancio esterno di Andretta. Campo numero 3 per Maurizio e soprattutto secondo out ora nel box Edoardo Acerbi, autore di uno dei due fuoricampo per il Collecchio. Dobbiamo cercare, dopo ovviamente abbiamo ancora solo due attacchi per cercare di ribaltare la situazione. Intanto arriva il primo ball interno di Andretta. Va a casa, strike, 1-1. Casa batte ed è facile per Vaglio che raccoglie il volo, quindi F4, bene così. Tre rapide eliminazioni. F4 a Serbi. E quindi punteggio che rimane 5-3 dopo 7 riprese complete di gioco. adesso davvero dobbiamo cercare di fare qualcosa, perché altrimenti la partita poi scappa via. Due soli attacchi per la F, inizieranno con Viga, Doboletta e Borghi. Ottavo inning e poi eventualmente Liberatore, che ha preso il posto dietro il piatto e ha nel line up di Lorenzo Lambertini. Aggiornamenti, sì.
4: DBC
3: 6 a 2, siamo alla parte, quindi ultimo attacco macerato in pratica. E Crocetta sta dilagando 10 a 0 col Big Matt alla parte bassa del settimo, quindi Crocetta ha praticamente già vinto, Grosseto è a un passo dalla vittoria. E quindi situazione che in coda non cambia, perché in pratica vincono entrambe. Quindi Crocetta rimarrà con una vittoria di vantaggio sul BBC in questo duello per evitare la retrocessione, perché insomma le altre tre squadre, cioè Parma, Fortitudo e Nettuno, appaiono sicuramente superiori. Quello che questo è l'Inter Girone, che Colecchio gioca nell'altro gruppo, quello capitanato da San Marino, tanto per intenderci. Allora è pronto Vega, va a casa Carnevale, lancio strike, fine interno per il buon Simone, quindi 0 ball, 1 strike. A casa esterno Carnevale, quindi primo ball, un ball, uno strike il conto. Batte Vega e c'è l'assistenza, 6-3, niente da fare. Vega oggi proprio in attacco NP, come si suol dire, non pervenuto, una base per vole, poi tre eliminazioni. E ora a battere c'è il capitano Lorenzo Doboletta. Mancano Colecchio 5 eliminati per vincere la partita, insomma. Doboletta incassa il primo ball, quindi un ball, 0 strike. Dai ragazzi, proviamo davvero a crederci che è possibile, fattibile, anche se uno sport chiaramente nessuna cosa è facile, però insomma la casa Carnevale bassa ancora, dritta, molto bassa, quindi secondo ball 2-0. Comunque Carnevale, devo dire che come insomma buona impostazione tecnicamente, è un pitcher sicuramente controllato, ancora certamente inesperto, ma insomma non tira male. Intanto arriva il terzo ball, dopo finta il bunt, ritrae e due volte ha avuto ragione, quindi terzo ball per lui, 3-0. Casa ed è strike, un po' bassa, ma insomma si poteva anche stare, anche se sembrava un po' basso. 3 ball, 1 strike il conto per Doboletta. Carnevale già pronto. E arriva lo strike, 3-2, si riprende il rilievo del Colecchio e arriva conto pieno, 3-2. A casa esterno, bravo Dobbo, base per ball per lui, esperienza del capitano qui che davvero conquista una base limando, come si suol dire, prima base davvero per Carnevale, primo successo contrario, si può dire, per Carnevale, quindi concede la base. Ora Borghi e Liberatore saranno chiamati a spingere Dobbo il più avanti possibile. Occhio, perché Rodonez è un ottimo catcher, quindi anche rubare qualcosa Newton prima, casa dritta in mezzo al piatto, quindi primo strike per Borghi. Pronto? Carnevale va a casa, batte Borghi e poi vediamo, e purtroppo è troppo alta e quindi F8. Peccato, era un bel contatto questo di Gilberto, ma troppo alto e poco lungo, e quindi F8. E ora nel box ci va Ernesto Liberatore. Chissà se con uomo in prima, siamo nel box, il punto del pareggio. Forse chiediamo un po' troppo a Ernesto, ma insomma. Diciamo che in gergo il concetto è quello, e neanche tanto sussurrato, no. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo Carnevale, non fa rima ma quasi, insomma. Esatto, un'assonanza. Pick off, adesso va a casa e arriva il ball per Liberatore, nella buona palla questa del Carnevale, ma per Palazzotto leggermente esterna, quindi, e quindi è ball. È ball. Casa a vuoto Liberatore, primo strike, 1-1. Sì, ci ha provato la battuta profonda, non ha trovato il contatto. In foul ball, secondo strike, 1-2. Comunque Carnevale, devo dire che ha un bel atteggiamento sul monte, perché lancia, non dico come un veterano, ma comunque insomma palesando una certa personalità, quindi bisogna anche dare merito al rilievo di Collecchio fino a questo momento, anche se Fordudo non è nelle lab migliore, non è neanche un po' nella condizione migliore in questo momento, però bisogna dare meriti anche agli avversari. Un ball, due strike, due fuori, doppietta in prima, Liberatore che prova la battuta lunga, non ce n'è, no, non ce n'è, palla cade in foul ball, tentativo di Pavarani di andare a prendere la pallina, ma non c'era possibilità. Quinto lancio su Ernesto. Queste ball, 2-2, due boe, comunque era, secondo me era leggermente esterna e anche bassa, tanto un pipistrello vola sul diamante, due ball, due strike. Oh. forma di carnevale, conto pieno. Liberatore Sissa, conto pieno, 3-2. A 3 con Lecchio, giochiamo la prima parte dell'ottava ripresa. Amici tifosi della F, ancorate le frequenze di Radio Nettuno Bologna 1. È pronto Liberatore, è pronto anche Carnevale, invece va in prima verso Doboletta, che rientra salvo, quindi situazione che non cambia. Sempre conto pieno sul Liberatore, che è appena entrato da pochi minuti al posto di Lambertini. Altro pick off su Dobbo, che di nuovo torna salvo in prima. Pick off piuttosto sostenuti di Carnevale, devo dire, non dei pick off di alleggerimento. Va a casa base per Ball, anche a Liberatore. Buon turno anche per Ernesto, che insomma riesce in qualche maniera ad arrivare in seconda. Base per Ball numero 2, in seconda Dobbo, e ora battere Laise, che speriamo che riesca finalmente a trovare qualcosa di buono questa sera. 0 su 3 più una giocata, intanto c'è la visita, giustamente, perché insomma Carnevale negli ultimi uomini è apparso un po' in difficoltà, anche se per ora ancora in controllo della situazione. Sì, c'è un rilievo, sì, probabilmente ci sarà il cambio, sì. Sì, direi che non ci sono dubbi. E se Carnevale, che ha giocato comunque una buona gara, infatti il pubblico riconosce il suo sforzo e l'applaude, e quindi c'è un nuovo rilievo per Collecchio. Adesso vedremo chi è che è salito sul monte di lancio per mense. Non pensavo lo cambiasse, quindi evidentemente adesso sentiamo quale sarà il nuovo pitcher.
4: Pomponi?
5: Sì, è il 44.
3: Sì, è l'altro Pomponi. Pomponi che giocava nel Parma anche lui, ricordo. Che è praticamente un closer.

0: sì, è Pomponi, quindi Pomponi Pisser, chiaramente, che c'è anche Pomponi interno, quindi sono in due. E quindi Laise sarà il primo uomo che Pomponi andrà ad affrontare. Sì, rinunciano al DH, sì sì.
1: Perché era il DH.
0: Quindi Michele Pomponi sale sul Monte Lancio. Pomponi comunque nasce pitcher, per cui voglio dire, quindi non è che improvvisamente passi da battitore a lanciatore, ma è ovviamente una mossa, diciamo, visto che Pomponi gioca a DH, quindi anche il tempo per scaldarsi come lanciatore, chiaramente non essendo impegnato in difesa. Va a casa Pomponi, palla alta su Laise, quindi primo ball. Primo ball.
2: Ha segnato strike.
0: No, questo è ball, mi sembra, non strike. A me no, non ho visto Palazzotto chiamare nulla, per cui a casa ancora ball esterno. 2-0, primo interno, poi esterno. Anche se questo era un lancio decisamente migliore di quello di prima, Laise deve lucrare qualsiasi cosa veramente in questo momento, perché Fortitudo ha bisogno come il pane di qualcosa di positivo, qualsiasi esso sia. Va a casa Pomponi, questa è strike, palla in mezzo al piatto, quindi 2-1. Prima e seconda occupata, ricordo, due eliminati, due ball, uno strike su Laise. Prima parte ottavo, dobbiamo recuperare due punti. Pomponi, strike, se Laise però non gira, cioè, qualcosa bisogna che combini lì di dietro, perché se no. Due ball da casa, palla in mezzo al piatto, se non provi a battere questa, sinceramente non so cosa vuoi. Due ball, due strike. Pomponi va a casa, palla molto esterna e anche alta, quindi è conto pieno. Adesso Fortitudo va sui conti pieni in continuazione in questo momento. 3 ball, 2 strike su Laise. Ultimo uomo del nostro line up contro Michele Pomponi, secondo rilievo della squadra di casa. Conto pieno. E c'è richiesta di tempo di Laise, giusto? Bravo, perché il tempo rompe il ritmo al pitcher. 3 ball, 2 strike, conto pieno. A casa Laise, a vuoto e finisce così. Strikeout, partita purtroppo non felice per il nostro terza base, non è l'unico, e quindi Fortitudo che per l'ennesima volta non sfrutta occasioni sulle basi, quindi 5-3 rimane il punteggio a metà ottavo, linea alla regia e poi sarà la volta di Matteo.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato della Unipol Fortitudo Baseball Bologna. Collaborazione con... Questo gol del Bologna vi è offerto da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante Pizzeria Caruso.
5: In via del Parco 13.
4: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
2: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
6: E quindi parte bassa dell'ottavo inning con la nostra Unipol che ora deve cercare di difendere lo svantaggio di due punti e provare all'ultimo attacco a recuperare la partita. Ricordiamo il parziale qui da Collecchio, 5-3, vince al momento la squadra di casa e con pieno merito, forte soprattutto anche nella grande prova dei propri lanciatori, che sì, hanno magari concesso qualcosa in termini di valide, ma la nostra Unipol non è riuscita ad essere cinica quel tanto che basta per riuscire a concretizzare le pur comunque buone occasioni per cercare di recuperare. Rischiamo di pagare carissimo quella situazione di due out e basi piene nel momento in cui eravamo in vantaggio per 2-0. Intanto sempre Andretta sul monte di lancio per la nostra Unipol, che parte con uno strike su Tommaso Dal Monte, che ora batte in foul. Il secondo lancio di Andretta e quindi si carica del secondo strike, quindi massimo vantaggio per il nostro rilievo. Che ora va a casa per il terzo lancio, questa volta però la pallina rimane esterna. Lo stesso Maurizio ha capito subito che il lancio non era uscito bene dal suo braccio. Ancora ball questa volta Andretta pare con lo sguardo aver qualcosa da ridire sulla mancata chiamata da parte dell'arbitro capo. 2-2. Ora va Andretta, tocca secco Dal Monte, ma la pallina è in foul, quindi non cambia il conto a casa base. 2-2. Ed è K guardato, è il successo personale numero 4 per il nostro Maurizio Andretta, che non sta neanche lanciando malissimo. Peccato per i due punti che ha subito nel corso del quinto inning, che hanno allargato la forbice per Collecchio. Intanto strike a casa base, poi alza in foul non giocabile dalla difesa il secondo lancio di Andretta, il buon Wilber Sanchez per il secondo strike. 0 ball e 2 strike è il conto. Ora tocca Sanchez e la palla viene presa al volo in zona di foul dal parte del nostro Vaglio, dal parte del nostro Alessandro Vaglio. F4 che quasi la strappa dalla competenza di Xian Vega e la fa sua per l'out FF4, che vale la seconda eliminazione di questo ottavo inning difensivo, che ora prosegue andando ad affrontare il secondo uomo del lineup della formazione di Collecchio, vale a dire Pedro Padilla. incassa il primo ball, un ball e zero strike il conto. Va Maurizio per il secondo lancio e Padilla alza in foul per il primo strike, un ball e uno strike il conto. Ora va Andret e ancora con la punta della mazza Padilla tocca, ma questa volta la pallina finisce sì in zona di fallo ma nei pressi del dugout Unipol, quindi un ball e due strike e tutto è pronto per il prossimo lancio di Maurizio Andretta, che arriva in questo istante. Ha provato con una curva nel tentativo di trovare l'area di strike, ma la pallina è rimasta alta, due ball e due strike. Ora in foul ancora Padilla che difende il piatto, 2-2. La pallina poi torna in campo interno, non prima però di aver rimbalzato contro la recinzione. Aveva fatto una bella corsa la pallina, però non era più valida chiaramente. Due ball e due strike il conto. Va Andretta, pallina bassa a giudizio dell'arbitro, tre ball e due strike, quindi il conto si riempie. Bisogna cercare di chiudere e tornare subito all'attacco. Va Andretta a casa e questa volta arriva la base per ball, l'attacco non si chiude, l'attacco con Lecchio non si chiude, è la prima base per ball concessa da Maurizio Andretta e quindi Padilla si accomoda sul sacchetto di prima e va liberatore a far due chiacchiere con il proprio compagno di batteria per decidere insieme la strategia da adottare. Ordóñez è un cliente assolutamente molto pericoloso, l'abbiamo potuto ammirare nel corso del terzo inning con il fuoricampo che ha impattato la partita sul due pari. Per lui due su tre con due punti segnati e una base intenzionale, scusate, due su due, ho sbagliato, con due punti segnati, un fuoricampo e due arrivi in base per ball di cui una intenzionale. Sempre arrivato in base il buon Ordóñez. Ora va Andretta a casa, subito Ordóñez va per il contatto contro il primo lancio di Maurizio, ma la battuta rimbalza in foul. Andretta, la pallina questa volta è esterna, un ball e uno strike. Tre ore e 10 di gioco, sono le 11:40, una partita che si è dimostrata lunga come tempistiche. Ora arriva il secondo strike, un ball e due strike, ora il conto con Maurizio Andretta che ha qualche margine di manovra per cercare di amministrare il proprio vantaggio contro Ordóñez. C'è sempre Padilla in prima, viene chiesto tempo da parte di Ordóñez per cercare di trovare la concentrazione necessaria ad affrontare il prossimo lancio di Maurizio Andretta, che trova l'accordo con Ernesto Liberatore, poi va a casa, la pallina è alta con Liberatore che poi difende con l'intenzione di provare un pitch out senza però poi effettuarlo, giusto per tenere sotto controllo Padilla. 2-2. Va Andretta a casa, tocca Ordóñez e c'è sell out, grande giocata difensiva, grande giocata difensiva da parte di Laise, che intercetta una battuta non facile da fermare e poi completa l'assistenza ai danni di Padiglia verso la seconda, out 5-4 in scelta difesa, che quindi chiude l'ottavo attacco con Lecchio con niente di fatto in termini di punti. E ora ragazzi, all'arrembaggio è l'ultimo attacco, è l'ultima possibilità di poter impattare la partita. Sono due punti da recuperare, non sono molti, ma con un inning solo rischiano di essere contemporaneamente dannatamente tanti. Abbiamo la possibilità comunque di affrontare i lanci di Pomponi con il turno alto del nostro lineup, ovvero Federico Celli, Alessandro Vaglio e Shervy e Newton, all'occorrenza Samuele Gamberini anche. Bisogna cercare in tutti i modi e in tutte le maniere di smontare Pomponi e la difesa di Collecchio. Che ora effettuerà presumibilmente l'ultimo lancio di riscaldamento coadiuvato da Ordonez, che è entrato ora in campo dopo essersi vestito di tutto punto della sua consueta attrezzatura, del suo consueto equipaggiamento da ricevitore. Tutto è pronto, amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Tuffiamoci in questo nono attacco, in questo nono attacco fortitudo fondamentale per cercare di trovare l'aggancio in classifica a Parma, che viaggia con un ruolino di 9 vittorie e 3 sconfitte. A vuoto Celli, va subito aggressivo sul primo lancio di Pomponi a casa base, ma non trova il contatto e quindi è il primo strike. La nostra Unipol insegue al momento con 8 vittorie e 3 sconfitte. Ball, il secondo lancio di Pomponi a casa, quindi conto che si pareggia immediatamente. Un ball e uno strike. Ma Pomponi a casa e trova il filo esterno. Celli per un momento accenna lo swing, non lo effettua, ma fa male. La pallina viene chiamata dall'arbitro, il signor Palazzotto. Un ball e due strike, svantaggio quindi a casa base per Celli, con Pomponi che accetta i segnali di Ordonez a casa base e va per il quarto lancio, che esce alto dal braccio di Pomponi, che poi chiede la sostituzione della pallina. Due ball e due strike. Va Pomponi a casa, ancora accenna lo swing Celli e fa bene a interromperlo, perché la pallina esce alta ancora una volta e quindi il conto si riempie. Tre ball e due strike, lancio decisivo per le sorti di Celli, a meno ovviamente di battute in foul. Lancio che arriva in questo istante ed è a vuoto Celli per il secondo successo personale di Michele Pomponi, che stende al piatto il nostro Federico Celli, che questa sera purtroppo cala il tris di K in attacco. Una prova purtroppo negativa per il nostro Federico questa sera, 0 su 4 con un arrivo in base per ball e un punto segnato è troppo poco per un giocatore della sua caratura, seppur comunque un ball e zero strike intanto su Alessandro Vaglio. Ora arriva anche lo strike sul filo esterno da parte di Michele Pomponi, un ball e uno strike. Un ball e uno strike, ora in foul Vaglio per il secondo strike. Collecchio è a due soli out dal clamoroso successo ai danni della Unipol Fortitudo Bologna. Bologna ha ancora due possibilità, minimo due possibilità per provare di recuperare la partita. Ora tocca Alessandro Vaglio, la palla cade davanti all'esterno centro e quindi singolo al centro per Alessandro Vaglio. 3 su 5 per Alessandro Vaglio con un doppio e un punto segnato questa sera per Alessandro Vaglio. Prova a tenere vivo il nostro attacco, prova a tenere vive le nostre speranze di ribaltare il risultato del nostro Alessandro Vaglio grazie a questo singolo al centro, una secca battuta che cade davanti a Mantovani che non può fare altro che attendere che la pallina cada per terra e raccoglierla. Ora arriva il ball interno da parte di Pomponi che vale il primo ball su Shervy e Newton. Un ball e zero strike. Ora va Pomponi e Newton tocca in foul per il primo strike. Newton scuote la testa, presumo più per la scelta avventata di aver provato ad aggredire questo lancio che per fortuna si è tradotto in una battuta in foul. Un ball e uno strike. Newton che aspetta il terzo lancio di Pomponi che arriva in questo istante e arriva lo strike con Newton che non sembra proprio contentissimo della chiamata. Sembra essere proprio contentissimo di questa chiamata il nostro Shervien, ma tant'è, un ball e due strike, momenti decisivi. Questa volta la pallina è alta, ogni lancio può essere quello decisivo a questo punto per le sorti di questa partita. Vaglio in prima, c'è un eliminato, 5-3 il punteggio a favore della squadra del Collecchio. Ora va a casa Pomponi, accenna lo swing Newton, non lo effettua e la pallina fortunatamente è interna, molto interna. Tre ball e due strike, quindi lancio decisivo per decidere le sorti del nostro interbase. Bisogna assolutamente proseguire l'attacco in qualche modo. Lancio non arriva intanto perché arriva invece il pick off in prima verso Alessandro Vaglio che rientra comunque sul sacchetto di prima. Il lancio arriva in questo istante, a vuoto Newton, K sventolato numero 3, terzo successo personale per Pomponi e Collecchio è a un out da dalla clamorosa, quanto però va detto, meritata vittoria questa sera ai danni della nostra Unipol Fortitudo Bologna. Tutto ora è nella mazza di Samuele Gamberini. È tutto nella mazza di Samuele Gamberini. Eliminati, due punti da recuperare, Vaglio in prima e Samuele Gamberini che incassa in questo momento il primo ball. Un ball e zero strike, viene richiesto il cambio della pallina con Ordóñez che per un momento accenna anche l'intenzione di voler provare a prendere fuori base Vaglio. Non effettua alcun tentativo, un ball e zero strike, la pallina è di nuovo nel guantone di Pomponi che accetta i segnali di Ordóñez dopo aver dato un'occhiata in prima e arriva il secondo ball. Due ball e zero strike sul nostro Samuele Gamberini. Pomponi e arriva lo strike, due ball e uno strike. Due ball e uno strike. Arriva anche il secondo strike con Samuele Gamberini che lascia passare anche questo lance di Pomponi. Collecchio è a uno strike dalla vittoria. Due ball e uno strike, due eliminati. Alessandro Vaglio in prima e Samuele Gamberini che ora non può più permettersi il lusso di lasciar passare ulteriori palline che vaghino anche solo nella zona di strike. Ora tocca a Samuele Gamberini ma la pallina finisce in foul davanti al bullpen di Bologna e quindi nulla di fatto, c'è solo un lancio in più sul braccio, anzi nel braccio di Michele Pomponi. Due eliminati. Ora tentativo di pick off per cercare di cogliere fuori base Alessandro Vaglio e anche di innervosire in qualche modo il nostro battitore. Ora cenno d'assenso con Ordóñez, va Pomponi, tocca Gamberini ma è sull'interbase che assorbe assist in prima e con la out per la via 63 arriva la sconfitta numero 4 per Bologna che quindi soccombe a Collecchio per 5-3. Manca l'aggancio in classifica, manca l'aggancio in classifica a Parma e viaggia quindi sul un ruolino generale di 8 vittorie e 4 sconfitte. Collecchio non ha assolutamente rubato niente, va detto, anzi dobbiamo fare veramente i complimenti a questa squadra che questa sera ha veramente meritato la vittoria, soprattutto giocando una buona partita sul Monte di Lancio, anche in attacco ha fatto vedere cose buone. Per quanto riguarda la Fortitudo, quello che è mancato stasera obiettivamente è l'attacco. per quanto riguarda questa radio cronaca è tutto. Per quanto riguarda questa radiocronaca è tutto, per quanto riguarda le radiocronache l'appuntamento sarà la prossima settimana per il weekend contro Reggio Emilia. Saremo in diretta dal campo di Reggio Emilia venerdì, presumibilmente dalle ore 20:30, nuovo orario estivo, e poi gara 2 che si giocherà invece in quel del Gianni Falchi sabato prossimo, il weekend del Ponte Lungo del 2 giugno, sempre alle ore 20:30. Per quanto riguarda questa partita è tutto, ma amiche e amici di Nettuno Bologna 1, rimanete con noi in linea, il tempo di portarci nel dugout di Bologna per strappare qualche commento ai protagonisti di questa partita. Restate quindi in nostra compagnia. Per quanto riguarda la radio cronaca, Matteo Balduzzi vi saluta, le interviste verranno curate invece dal nostro amico, dal nostro altro radiocronista Fabio Straziari. Rimanete con noi, dateci il tempo di raggiungere il dugout, a tra poco.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato della Unipol Fortitudo Baseball Bologna. In collaborazione con
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante Pizzeria Caruso.
5: In via del Parco 13.
4: Da oltre 30 anni. Un vizio di famiglia.
2: Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.
0: Bene, torniamo in diretta qui da Colecchio. Allora, ricordi il punteggio finale: Colecchio ha vinto per 5-3 con la Unipol. Allora ringraziamo Lorenzo Doboletta che è qua con noi al termine anche di una sconfitta, perché vuol dire bisogna anche parlare in questi momenti qui. Allora Dobbo, abbiamo fallito parecchie occasioni, molte rimaste in base, insomma nei momenti cruciali la squadra è un po' mancata offensivamente, no?
7: Buonasera a tutti intanto, purtroppo la chiave è stata proprio quella, nei momenti giusti abbiamo prodotto poco, dovevamo fare qualcosina di più, era una partita sicuramente alla nostra altezza che dovevamo sicuramente approcciare meglio in quelle situazioni.
0: Ecco, ci sono gli infortunati, d'accordo, però insomma si poteva fare meglio rispetto a vincere, obiettivamente, perché con Lecchio non è che stiamo parlando di Parma, però insomma adesso la situazione un po' infortunati qual è in questo momento?
7: Ma al di là degli infortunati, anche chi c'è chi non c'è, siamo una squadra forte, ogni ragazzo che può ha tante qualità, quindi al di là di chi gioca e chi non gioca, tutti possono fare qualcosa e tutti possono fare un pochino meglio. Adesso fortunati pian piano stanno riprendendo condizione, quindi già penso che dalla settimana prossima saremo più a ranghi meno ridotti.
0: Ecco, in conclusione dopo comunque 8 vinte 4 perse può essere un risultato abbastanza positivo, no? Abbiamo già incontrato Parma, abbiamo già incontrato San Marino, adesso abbiamo una serie di partite dove dobbiamo cercare di sfruttare il calendario, anche perché San Marino e Parma si devono ancora incontrare, quindi insomma, tutto sommato credo che il bilancio comunque possa essere importante.
7: Sì, poteva essere meglio però, perché avessimo sfruttato quelle due partite che abbiamo mollato, perché questa e anche secondo me quella di Parma l'abbiamo persa noi, poteva essere un'altra classifica. E penso però mangiarsi le mani non si può fare niente, anzi è controproduttivo, bisogna guardare avanti adesso, quello che è stato, imparare dagli errori e cercare di sfruttare al meglio le prossime partite e per vincere tutto quello che si può vincere.
0: Ti ringrazio dopo. Grazie. Ovviamente ci vedremo a Reggio Emilia, grazie a te.
8: abbiamo ancora qualche, sì, un attimo di carica esiste ancora, quindi possiamo anche scambiare, sì, scambiare due parole con Fabio. Scusate, ma il cellulare ormai è alla fine, perché purtroppo non c'era una ricarica qui al campo, quindi abbiamo dovuto fare un po' con tutta la batteria che c'era da noi. Allora, intanto ringrazio Fabio Betto che è qui con noi. Allora, Fabio, abbiamo appena parlato con Dobbo, insomma, si poteva fare meglio, sinceramente, una partita che era la portata della Fortitudo, è mancato un po' nei momenti importanti, nei momenti clutch, parecchi rimasti in base, qualche strike out con uomini sopra, è successo per 3 volte, forse questa può essere la chiave.
9: No, non potevamo, dovevamo fare meglio sicuramente, dunque a me il risultato non piace, non va bene, non va bene, perché comunque queste sono da inizio stagione che lo dico, che queste sono le partite che noi non possiamo lasciare in giro. Complimenti al Collecchio che comunque ha messo in campo un'ottima prestazione, però noi non possiamo essere questi se vogliamo arrivare dove dobbiamo arrivare, dunque ci vuole un po' più di cinismo, ci vuole un po' più di attenzione, ci vuole un po' più di concentrazione sia offensivamente ma anche difensivamente. Non possiamo regalare punti, non possiamo regalare turni ai battitori avversari, quando li stiamo dominando non possiamo far di tutto per poterli rimettere in gioco. No, non sono per niente convinto e non sono contento.
8: Ecco, e non è che sia giusto neanche parlare di singoli, però insomma ieri è dovuto far giocare Bassani per come rilievo nella gara dello straniero, eravamo anche un po' corti vista la situazione di Crepaldi oggi sul Monte. Ecco, due parole su Civit, che ci sono dei momenti in cui si lascia prendere secondo me dello scoramento più totale, passa da momenti di esaltazione ad altri in cui, cioè, anche dopo il fuoricampo ha iniziato a allargare, cioè il linguaggio del corpo era abbastanza chiaro, insomma, per cui secondo me questo è un giocatore che ha delle potenzialità migliori di quelle che forse dimostra in campo, però ecco, anche un po' anche Andretta vivono un po' queste situazioni, diciamo, umorali, forse di sensibilità, caratteriali, che un po' li condizionano secondo me.
9: Allora, sicuramente stiamo parlando di due talenti non da poco, hai centrato in pieno

0: Non c'è l'altro,
1: il suo controllo personale è chiaro che si fa fatica quando fa quel ruolo lì, si fa fatica quando non si è in confidenza. Dunque, quando sei in confidenza vedi sempre solo il negativo, non vedi mai tutto il positivo che c'è dietro, non riesci a apprezzare tante cose, sei sempre alla ricerca di un qualcosa che ti faccia star meglio, e invece di togliere metti tanto. È un problema che stiamo lavorando, un problema. Abbiamo fatto una scelta ben precisa con lui, perché comunque dopo parliamo di un ragazzo che comunque è ancora giovane, soprattutto per fare il lanciatore, dove il lanciatore, vedi Bassani ieri sera è andato su con un'esperienza, con tutto quanto, è partito male, ha gestito bene il finale di partita, siamo riusciti a portare a casa una partita. Mark ha i suoi problemi, stasera Mauri è andato bene, purtroppo dietro c'è stata un'indecisione,
0: c'è un'incompressione quella sulla terza che è stata due punti,
1: ci sono costati due punti che alla fine urlano vendetta. Però ripeto, non è tanto in questo momento una situazione tecnica, è più una questione di confidenza in noi stessi e di cercare di lavorare molto di più sul cinismo, molto di più su essere un po' più consistenti in certe situazioni, non lasciare sempre il fianco, magari attaccandoci un po' a qualche scusa o all'arbitro o altre cose. Dunque un po' questo che a me lascia un po' perplesso. Fortitudo non è questa, la squadra non è questa, anche in settimana ho parlato con i ragazzi, questi vederli allenare è una gioia, cioè sono bravi, sono attenti, si applicano e sono veramente forti, hanno delle potenzialità esagerate, e purtroppo in partita facciamo veramente fatica a esprimere. Ieri sera abbiamo vinto, non abbiamo dominato.
0: No,
1: questa è una squadra che può e deve dominare, questo è il mio parere. Dunque continuiamo a lavorare a testa bassa. La classifica, se mi ricordo dove eravamo l'anno scorso, dove siamo adesso,
0: 8-4 è un buon rulino, ecco, alla fine insomma, ecco, il Parma e San Marino terzo li devono ancora incontrare,
1: ricordiamoci che non è più il baseball di una volta, perché comunque anche con lei, pur che naviga in brutte acque, comunque 3 o 4 giocatori che sono di livello e ce l'hanno fatta vedere. Dunque se tu li affronti un po' disattento, chiamiamo così, rischi di fare brutte figure. Dunque bisogna stare sempre sul pezzo, come ripeto, campionato corto, non ho tempo per recuperare, non puoi dire c'è domani, deve essere oggi, subito, immediatamente. Speriamo di riuscire ad arrivare a bolla. E sul discorso della profondità del monte, la società sta lavorando, il GM Frignani sta lavorando e a presto arriveremo comunque come sempre a trovare un'ottima soluzione.
0: E intanto comunque siamo secondi nel girone e schifo non facciamo della sconfitta di questa sera. Ringrazio Fabio, in bocca al lupo, ovviamente ci risentiamo per Reggio Emilia, e quindi direi che questa sera sia veramente tutto da Collecchio. Ricordo il punteggio: Collecchio vince 5-3 sulla Unipol. Da Matteo Balduzzi, Fabio Straziari, Jonas Casoni, Geno Carambaldi, un caro saluto, buonanotte a tutti e ci risentiamo per ovviamente il weekend con Reggio Emilia.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato della Unipol Fortitudo Baseball Bologna. Collaborazione con
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unica, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso. Ristorante e pizzeria Caruso.
6: In via del Parco 13.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: È mezzanotte e 9 minuti.
9: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro.

0: con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Bologna 1.
8: È 1:03.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore,
3: frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici. Sai che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: È 1:59.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.